faccio per capriccio, volle andar per il mondo in campo ad insegnar. Grandi viaggi tra i selvaggi nei villaggi, oltre il mar fece allora facendo sfavigliar. Dopo d'aver girato, guardato, cantato, a Napoli arrivato, di Torresto, il petiso bruno e riccio per capriccio si perdono.

quan non contraebbe piena zingarella, come volete leggere stamane, quan divina qual era la mia stella, zingare, zingare, di maggior

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

un'automobile a Pascale, non correte a Filomena.

e non pensa che a sé. Mentre io vivo d'amore e di fumo, per te mi consumo soltanto per te. Quando sei triste e in bolletta, la tua sigaretta sollievo ti dà. Tra una nube d'or, vedi il mondo allora come un sogno di felicità. Se tu spremi la mente pensosa, l'idea luminosa risplende di più. C'è una donna e il tuo cuore distrutto, ma dimentichi tutto fumandoti su. Ma guarda il desiderio in cima, baba, fuma e giammai si consuma. Con la pioggia, col vento e col sole, il fuoco e il verlu come un grande signor. Per tabacco non spende mezza lira, seppure respira, non soffre di cuor. Ma guarda il Vesuvio che fuma, fuma e non pensa che a sé. Mentre io vivo d'amore e di fumo.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Vi prego, Don Martino, non scordate. Il mio consorte sbocca delle bocche. Se voi sentite questo, vi inguaiate. Non sono da fare due, vado con. A forza vuoi parlare, la possono sparare. Questo, se il fatto è quando a Nucerino ci mette il dedo a rindere lo sguardo, ve lo fa diventare un palloncino. Tu violino dice che è chitarra, tu muore se non parlo, statta zitta, non voglia mai uccidere Don Martino. Sapesse che la moglie lo tradisce, tu certamente non la passa lisce. Vuoi in galera e parla che già fa, sì, dice che la moglie rovo la sa, va? Voi non ti firete nei trecci c'era in bocca, sa? Giù cesse. Hai visto, mascalzo, che hai fatto? Non lo credete, questo è un assassino. In cielo che si è fatto un ritratto e ce l'ha data al caro suo cugino. A forza vuoi parlare, da forza non sparare. Quella signora vostra è troppo anzista e noi facciamo bene a non parlare. Del resto poi quella era una barrista e voi non me la viveva a sposare. Adesso fate fate, state calmo e non sentite mai a mio marito. Che lo può dire? Ho fatto lo sergente. Ma quello è stato pure col tenente. Vuoi in galera e parla che ci fa? E in cielo come un pieravo sparava? Eh no? Stavolta già parla io? Eh sì, qualcosa pure la devo dire. Già che ci siamo, caro Don Martino, qualche cosetta anche io la devo dire. Voi siete stato un debole, un cretino. Se vi parli io vi faccio inorridire. Stavolta già parla, sì, no, pozzi schiattare. Qua tutto il mondo sapeva le cofecchie che senza scorna ha fatto vostra moglie. E voi non li presa mai le orecchie ed ora vi trovate a mia tembroglie. Qua se sapeste pure mio marito ha fatto pazza va signora vostra, ma io che non so scemo con ma lui me li schiaffai sotto a tutte e due e del resto poi vi dico la verità, quello l'ha fatto senza ci pensare. La colpa è vostra che stavo di chi? Riuscitevi oggi a muscia Don Martino.

0: occhiali. Se non mi faccio male, io tengo una paura che non ci sta l'eguale. In quanto alla siringa, vi prego con dolcezza, usate introducendola assai delicatezza.
1: Signor, state tranquilla, perché vi preoccupate? Io quando ve l'infilo, voi non ve ne adunate. Un metodo sicuro, è una specialità.

0: vapore, mettetevela dietro, ecco così benone, è meglio che non la guardo, mi fa troppa impressione.
1: E aprite un po' la bocca, ancora aprite ancora, voi la dovete aprire, carissima signora, e poi statevi fermi, levate un po' sti mani, se no vi stiamo qua signore, tirate in mano.
0: Io mi faccio una cosa, ma tengo spalancata, però mi raccomando, sto troppo emozionata.
1: Mannaggia morta, apritela signora, sto coso mi è rimasto mezza rete e mezza fuori. Voilà, voilà, tutto è finito. Beh, signor, io mi sono spicciato, eh.
0: Dottor.
1: Dici.
0: Il liquido c'è entrato?
1: Sicuramente, ormai è a destinazione.
0: Mi sono sentita folle.
1: No, ma questa è un'impressione.
0: Mi sono sentita scorrere vicino alle gengive.
1: Ma io non so perché vi ascolto. Voi dicite cose prive di logica, di senso, di ogni fondamento.
0: Dato.
1: Che è successo?
0: Io più non me la sento. E le labbra sono durzate. Non sento più la bocca. No? Non me la toccate, vi prego.
1: E chi va a tocca?

0: E la frive cangere, o giuro me passate.
1: Signore, io ve l'avviso, qua se termina l'effetto, quando voleva amore, lui ha ballato minuetta.
0: Però io già stringere quei mani qualche affare.
1: Ma perché?
0: Per il dolore.
1: Ma stringete quello che vi pare, ma che posso dire? Dolore, dolore. Qua dolore non se ne sente.
0: Qualcosa l'ha già stringere.
1: E stringete, un accidente, la punta di bracciole la sente. O fazzoletta, a vesto sultanino, a stoffro corpetto, lo pere da pulire, o marmoro gumò.
0: Ah, quello che devo stringere, dottor, io già lo so. Perciò sono prontissima. Lo amo stumolare, eh? So tutta quanta vostra. Andiamo a incominciare.
1: Ah, mannaggia, sangue, sperce, chi va a sporto?
0: Dottor, mi ah.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Dindovi che scassa cosa.

Così di Giulietta e Romeo tutta l'idea che potremmo avere. Ma sta storia se capisce.

0: Mi chiama paziente però un momento, ma rindavernati in un cambio giornata. Aspetta chiamata per dire la scupata, o posto mi aspetta, papà mi lascia.
1: Va là, vattene, va a fare l'impiegato.
0: Voglio, perdisce la sua appiccicata.
1: Pulisse papà.
0: Pulisse papà, ci pulisse un abbraccio e non va a te.
1: E che è?

0: Io voglio un quadro cornice andurato con sei lampadine per sempre appicciate.
1: Taccate fiori e maragliette, una bella corona per dita buzzè.
0: Io che marito mi sono trovato veramente che sono fortunato con rima stazione.
1: Non fa sta moina, da porta mo stessa maronna bre. O quadrino la parola, ricorda la parola. E grana croccante, mangiatevi da rana croccante.
0: Ah, finalmente siamo arrivati. Mamma bella l'arca è che folle, è che botta votta, è che processione, però che folle.
1: Hai ragione, rindacchi lo treno se morivo proprio lo capro. Isteo morendo a spessiate. Non saccio se era po' capro o qualcuno non si è lavato.
0: Mamma, grazie a te siamo arrivati.
1: Hai visto che bella apparato, tutti i magazzini aggiustati, tutti i bancarelli, chi ne turrone e chi ne castagne impurnati.
0: Mamma mia, che folle. Giovino, piano piano, non buttate.
1: È successo, che t'ha fatto? T'ha pazzicato?
0: Vedo. Ma soltanto buttate, i pomo tre va per se da soli.
1: No, sa che ci stanno quelli che esce ne paio un'altra, ecco scusa la buttata.
0: Pensa a te, non può saputo.
1: A me? Sì, stai fresca e mamma fanno a me. Oi, io sono furbi, sono dritto. E Mariola vicino a me non si accostano perché mannaggia la vita allora che non serve, in me bagno vive. Ui, ho portafoglio mi stacca, ui, ho posto su, stacca, stacca. Oh, mamma bella l'arca,
0: ma che succede?
1: Maronna.
0: Che sto? Due fatta faccia e andare.
1: Ho portafoglio, non trovi più il portafoglio, se l'hanno rubato.
0: E non vado qua, ma se posso avere che te ne vinda sto portafoglio?
1: Te ne va a domanda per dire la scupata, una visa cambiale che non ho pagato. E non te lo santo e do salomire, è che la ranicchia che ti ha già accattato.
0: Allora a me, ma vuole le morte.
1: Con c'è, fornisci, non ti supporta, che hai
0: che
1: struppetto.
0: Ma hai visto sta prete, mi sta stai con te, ti cambi a te.
1: Non mi sciacca a me. Ma voi a pannina da ovo spinato, sì.
0: A te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te,

insomma, che la gente che non danno mai ragione d'oro. A casa tua tu non ti arrivi.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

assai, assai, assai, assai, e non te lascia mai, mai, mai, mai, mai. Brunottona mia, stiva lì l'angoppo, musso, angoppo, musso, russo, russo, non mi fanno ragionare. Brunottona mia, i nostri cuori teneri battono, pulsano, oh mamma come pulsano, tu dici perché pulsano, per forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo, ci avimma sposa. Tu non si chiatta, non sei chiattina, tu sei chiattissima, forfosissima.

assai, assai, assai, assai, e non lo lascia mai, mai, mai, mai, mai. Brenottona mia, stivalilla, un coppo musso, si sono fatto lunga e grosso, tutta la vista padaglia. Brenottona mia, i nostri cuori teneri battono, pulsano, un mamma come pulsano, tu dici perché pulsano, per forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo, ci avimma scusa.

0: fiamme come bussola. Tu dici perché bussola? Per forza una bussa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo. E non ci mascherò.
1: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

het ongedaan van mij. Een zekke van, waarom? Bij de schoepan. Ogni giorno pago a chi ebbe delle spese e ho stipendi rimane alla 20.000 al mese. Già già, questa è la felicità. Tongo prima piano, una lanterna a mano e tiro lì e tiro là. Io stongo sempre a campo, ognuno progredisce, il reddito gli cresce, e tiro lì, e tiro là. Ma me li fa pensando, ci pensano i benestanti. Oh, Marianna, ci pensano i ben pensanti. No, non è per me, ci pensano i litiganti, e chi sa da pensare. Io non c'è che tua forza nemmeno abbastanza. Tiro lì, tiro là, tiro lì, tiro là. E resto prima piano, una lanterna a mano, e tiro lì, e tiro là.

Non so, che posso fare? Cucchi, mangia piglia. C'è chi nasce fortuna dei si trastulla. Il suo è nato che me

Chi stonga senza campo, ognuno progredisce. Il reddito si cresce, è pirulì, è pirulà. Ma vedi poppa in fanno, ci pensano gli smemorati? No, ma in realtà ci pensano i sotterrati? No, non è proprio. Ci pensano i deputati, e chi c'ha da pensare? Resto prima piano, con la lanterna a mano, e pirulì, e pirulà, chi stonga senza tra, e gli altri fanno i milioni, che vengono con il giornale, ehi, che pagina memoriale, e a me chi ci può pensare? Chi ci può pensare? Pirulì, pirulà, no, così non può durare. Pirulì.

Sicuramente risulta mi ridicola, con tutta questa vela annanza all'occhio, noi figli che sta terra e che sta vita, noi che parliamo troppo spesso, pure senza essere interrogati. Noi che non vogliamo una disgrazia, pare che ci siamo abituati. Con Salvatore gli alberi chiagnano,

y si de ser ramise. Carogne burg, sangue grur, e manes porc, a fammi asit. On salvato a che ci serve tutta questa educazione, si può ogni scarpa si fa vecchio, e se non muore uno scarpone, e si vai con cuore, nessuno ti aiuta. Questo solo schiavo dopo d'ora che ti fa fesse e contento, e poi una spina rindo cuore, on salvatore, on salvatore, on salvatore che ce ne facciamo, lo credo la speranza e dell'opera buona. Si può destino decidete voi, e noi non avemmo mai ragione. E popolo arabo, popolo balcanico, tempo moderno o tempo antico. On salvato un po' che pazienza.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

panzola profumata, ma fino a sto momento solo cartoni anche le strade. Valore zero e soldi fanno la differenza, luce colorata e zero sentimenti.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
0: con TV Sat hai tutti
1: Radio
0: i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: C'è una voce che nasce all'ombra del Vesuvio, tra i vicoli stretti e luci che stanno di scena. Una presenza che attraversa il tempo, dal respiro vivo del teatro fino allo sguardo silenzioso della macchina da presa. È fatta di passione e di disciplina, di bisogni coltivati dietro le quinte e poi liberati sotto i riflettori. Una storia che profuma di sud, di radici profonde e di orizzonti sempre aperti. Oggi lasciamoci guidare da questo viaggio tra emozioni che diventano mestiere e mestieri che diventano arte. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, e questo è il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi apriamo una porta, in realtà, che profuma di arte e soprattutto di donna. Lei, tra l'altro, è una voce ed è un'attrice che ha saputo emozionare, che ha attraversato il teatro come una casa, e poi porta con sé lo stesso respiro davanti alla macchina da presa. Insomma, un'artista straordinaria che è passata da qui dai microfoni di Rai Radio Live Napoli, e diamo il benvenuto a Daniela De Vita. Ciao!
3: Ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti. Ciao Fabiola, grazie mille per l'invito.
2: Grazie a te. Niente, io da quando l'ho vista, in realtà è come se ci conoscessimo da tempo, esatto. Ma in realtà no, non ci siamo mai viste, però capitano, no, queste,
3: sì,
2: connessioni.
3: Esattamente.
2: In realtà è vero, sembra che ci siamo viste e abbiamo vissuto un qualcosa insieme, forse scavando ancora di più magari lo ritroveremo,
3: sì.
2: Perché essendo un po' più, no, della nuova generazione, insomma, siamo più donne, un po' più grandine, di cose ne abbiamo fatte.
3: Esatto.
2: E di cose ne abbiamo fatte, ne abbiamo attraversate, abbiamo sfondato muri, porte, e mi piaceva la cosa, se la vuoi dire anche qui ai microfoni, che raccontavamo,
3: sì,
2: a microfoni spenti delle tue foto bussando alla porta.
3: Esatto.
2: Proprio qui in Rai. Cioè, è una cosa che anche io ho fatto le peggio, è, sì, proprio quello che ci contraddistingue un po'.
3: Tra l'altro, quella è stata la cosa più semplice, perché io sono andata pure a Roma.

0: con i mezzi.
1: Aspetta, raccontiamolo sì. bene perché
0: allora
1: volevo...
0: io abito vicino alla Rai a Fuorigrotta e quindi avevo tipo all'incirca 16 anni, 15 anni e volevo in tutti i modi avere un'occasione e mi presentai qui negli studi Rai bussando appunto giù alla direzione chiedendo se potessero dare le mie foto al responsabile casting e diciamo mi dissero che non era possibile. Io però dissi insistentemente di farlo perché sennò sarebbero pentiti amaramente. E poi insomma non so se poi grazie a questa mia iniziativa poi sono stata chiamata per un piccolo ruolo, poi successivamente per un provino.
1: Però le hanno prese queste cose.
0: Esatto,
1: sei
0: le
1: stata
0: hanno prese.
1: Convincente.
0: Poi non so come mi hanno pescata, se tramite la mia agente vecchia e poi alla fine tutte le strade portano a Roma, io dico sempre, se uno c'ha la testa
1: deve
0: dura.
1: Deve arrivare e se esatto. soprattutto deve succedere, no? Quindi esatto. in un modo o nell'altro non si sa, lo lasciamo così al caso, sì. Però intanto quello che ti sentivi l'hai fatto. Ecco, hai un animo molto determinato, impulsivo e napoletano soprattutto
0: sì.
1: che ti caratterizza e ti ha permesso ecco di valcare anche teatri, palcoscenici e progetti importanti. Ve la faccio conoscere un po' meglio, napoletana classe PPP è una non si dice delle donne, l'età è un'attrice che ha costruito il suo percorso con solide basi teatrali e infatti prima mi ha regalato una scena meravigliosa che vedrete sui nostri canali social. Mi raccomando, seguite Rai Radio Live Napoli sui nostri social, così oltre a sentire le nostre voci guardate anche i nostri volti e
0: esatto.
1: i volti degli ospiti che vengono a trovarci. Si forma alla scuola d'arte drammatica e muove i suoi primi passi proprio sul palcoscenico, dove affini uno sì. stile intenso e autentico. Nel tempo ampli il tuo lavoro tra cinema e televisione e il grande pubblico ti riconosce e ti conosce oggi per la tua presenza a Un posto al sole, questa fiction secolare, no?
0: Sì.
1: Che quanto è bella una cosa che dura nel tempo, perché
0: esatto.
1: oggi un programma nasce e muore, una serie nasce, può durare 2-3 anni e poi muore, invece solida e presente Un posto al sole, che è penso famiglia per te. Mi racconti
0: sì.
1: un po' questo ingresso, questo personaggio anche?
0: Sì, allora il mio ingresso è stato come dire molto accolto da tutti, dai diversi registi che ci lavorano, dai diversi attori, dalle responsabili degli attori, insomma ho avuto veramente una grande accoglienza che mi ha permesso sin da subito di sentirmi a mio agio, perché è facile immaginare che quando si entra in un contesto già rodato si può avere comunque quell'imbarazzo, quella piccola difficoltà iniziale. Invece loro mi hanno accolto, io poi sono arrivata il primo giorno agguerrita, cioè nel senso che ero felicissima, entusiasta e non vedevo l'ora di immergermi appunto in questo personaggio magnifico che è Stella. E tra l'altro a me piace proprio come dire sentirli sulla pelle i personaggi, quindi io già la sera prima già in macchina
1: Stella.
0: Io ogni volta che vengo qui a girare il Rai io già nel reparto trucco mi sento Stella, cioè proprio mi dimentico di Daniela
1: e questa è la magia della
0: esatto,
1: lavoro,
0: sì,
1: no?
0: Cioè, è divertentissimo, ti giuro. Poi, come tu dicevi prima, comunque Un posto al sole è un progetto comunque trentennale, quindi questo, come si può facilmente intuire, che gli attori, gli artisti hanno comunque, come dire, sono soggetti a un lavoro un po' precario, nel senso che oggi fai un film, domani poi puoi farne un altro, poi puoi fermarti un momento, puoi ripartire. Invece in questo caso se hai un ruolo che in qualche modo dura nel tempo è anche più stimolante, perché ti senti veramente poi parte di una famiglia, oltre al fatto che è divertentissimo girare con tutti i registi di Un posto al sole, tutti
1: perché poi cambiano, no? Di puntata
0: cambiano,
1: in puntata
0: sì.
1: anche questo è stimolante, no?
0: Esattamente, sì, perché poi comunque ti adegui comunque allo stile di tutti, insomma è bello perché ti regala proprio quella facilità che ti permette di approcciare veramente al senso del lavoro dell'attore, alla velocità, al memorizzare le scene, a farne tante in un giorno, che sembra chissà che cosa è impossibile, invece nella Rai
1: anche,
0: Un posto al sole tutto è possibile,
1: come altri programmi che esistono,
0: esatto.
1: tutto è possibile come nella Rai, come nei programmi e come nei set della, insomma, di questa mamma Rai meravigliosa. E Dani, a proposito di Stella che mi hai nominato anche prima, insomma durante la nostra pausa nei corridoi ti hanno chiamato Stella, facciamo una foto, com'è questa? Che reazione hai quando ti associano a un personaggio, al tuo personaggio e non alla Daniela? Cioè, come la vivi? Come un conflitto, con piacere, con familiarità?
0: Sì,
1: non lo so.
0: Diciamo io sono una persona molto, come dire, sembro molto sfacciata, menefreghista, invece sono molto sensibile, poi
1: e
0: magari...
1: timida.
0: talvolta timida, sembra assurdo, cioè per chi mi conosce, vabbè, Daniela timida non lo è, invece dipende dai contesti, quindi essendo io un po' anche permalosa, quindi pensavo di prendermela, invece fortunatamente ho la lucidità di capire che comunque è un gioco, è un lavoro ed è finzione, ed è il mio
1: guarda
0: personaggio.
1: Guarda che cosa bella hai detto, è un gioco.
0: Sì, ti giuro,
1: ci rendiamo conto
0: veramente
1: che bella
0: un gioco.
1: Cosa che hai detto, perché
0: esatto.
1: È divertente fare il lavoro che
0: giuro,
1: hai sempre amato,
0: è divertentissimo, cioè quando arrivi a un livello che comunque lo vivi veramente con impegno e professionalità, ma nello stesso tempo con il divertimento, con il sorriso, insomma è gratificante, perché scegliere un lavoro che ci piace veramente, secondo me è la cosa migliore che tutti potremmo fare, insomma
1: è vero.
0: Poi praticamente succede che su Stella ci sono diversi commenti, tra cui alcuni negativi, alcuni positivi.
1: Allora, intanto due Stella vi somigliate?
0: Leggermente, cioè sicuramente io non sono così, come dire, Daniela non è così arrogante, sono molto testarda come Stella, molto passionale come lei, però insomma, cioè, vivo un po' più nel mondo reale, cioè Stella è una malavitosa, come dire, non se ne frega di niente, non ha scrupoli, pensa solo al suo benessere, infatti poi si mette in questa relazione clandestina con Edoardo, che comunque è sposato, c'ha una bambina, e, insomma, però quello che mi piace di lei, che è anche un po' simile alla mia persona, che comunque è una persona che viene dal nulla, cioè è una persona anche che ha un po' di sofferenze, e questo mi sta veramente molto a cuore, perché io penso che le sofferenze in qualche modo ti formano,
1: lo dice io e lei piangiamo, ho gli occhi lucidi, ecco, a proposito
0: esatto.
1: Di
0: ti formano,
1: sensibilità,
0: ti fortificano e allo stesso tempo ti rendono anche fragili, perché no, perché poi nel caso di Stella sembra che lei è una donna super forte, super, ma a me in realtà mi fa tantissima tenerezza, ti giuro, perché comunque non ha genitori, ha solo un fratello e un zio che comunque, voglio dire, con loro hanno questa banda criminale che fanno le rapine, quindi questa ragazza, questa giovane donna ha bisogno non solo di un po' di amore, ma di tanto amore, di serenità, però lei è abituata a quel contesto, quindi
1: cioè,
0: non
1: quello
0: conosce, capito, nella sua ignoranza, e quindi questa cosa mi piace tanto, perché io amo tutto ciò che è difficile, tutto ciò che è degrado, cioè a me piacerebbe proprio indagare su tutto ciò che c'è veramente la difficoltà della vita, perché secondo me nella difficoltà tu impari tante cose, cioè capisci tanti sensi e tanti valori, capisci anche perché una persona paradossalmente in maniera completamente assurda può fare determinate azioni.
1: Assolutamente sì, e questo poi ti aiuta d'altro canto anche a preparare, no, il tuo personaggio, ed è anche il lavoro dell'attore che fa principalmente, cioè capire proprio la psicologia e il motivo per il quale si comporta così, a questi atteggiamenti, prima detto arrogante, ecco, magari io meno, però dietro quell'arroganza magari c'è una fragilità,
0: esatto,
1: c'è una sofferenza che butta fuori poi il peggio di te, no? Allora Dani, grazie per questo di questo momento un po' sta al sole, che ci hai raccontato un po' il tuo personaggio, e vorrei starci ancora in questo contesto, perché comunque per te è fresco, è nuovo, lo vivi con entusiasmo, lo sento,
0: sì.
1: E se ci vuoi raccontare qualcosa di particolare per i nostri amici ascoltatori che non conoscono il set, che magari non sanno come è fatto il set, cosa succede di bello ma anche di più pesante magari.
0: Sì, allora diciamo che durante il set succedono tante cose, cioè succede la vita, cioè ad esempio io con Edoardo, con Fiorenzo l'attore, con
1: poi l'hai chiamato come
0: sì, io poi li chiamo, cioè capito, mi immedesimo così, con Elvis Esposito, che sarebbe Angelo, il fratello di Stella. Ho un rapporto molto amichevole, cioè magari un attimo prima chiacchieriamo di cosa abbiamo cenato la sera prima, e l'attimo dopo c'è la scena drammatica o la scena d'amore, o insomma, ad esempio mi sono divertita tanto, ti giuro, io auguro a tutti i miei colleghi attori di fare scene d'azione criminali,
1: che belle,
0: cioè,
1: un
0: io
1: po' di action americano.
0: Quando ho fatto la rapina alla villa, cioè io mi misi in auto, volevo correre, mi pensavo di stare nel film Fast and Furious, ti giuro, volevo accelerare, però poi giustamente non potevo farlo, cioè dovevo solo svoltare la curva e fermarmi, quindi c'è proprio quell'adrenalina che ti gasa, perché comunque come dire, il nostro gruppo è molto dinamico, molto attivo, molto movimentato, soprattutto il personaggio di Stella,
1: e queste... è bello, è bellissimo,
0: sì, sì. Poi tra l'altro Stella per esempio dice una cosa e se ne va a testa alta, cioè capito, è molto, veramente molto dinamica,
1: parla una volta e basta,
0: sì, parla e poi se ne va, non vuole sapere niente, cammina dritto, guarda avanti, e questa cosa mi diverte, perché io non è che nella mia vita dico dico le cose, poi me ne vado e me ne frega di tutto e mi sento così sicura, cioè ho la mia sicurezza, però Stella ha una sicurezza da vendere.
1: E quindi magari assorbirei qualcosina.
0: Esatto,
1: lei,
0: secondo
1: no?
0: me i personaggi lasciano sempre un po' qualcosa e ci prendiamo sempre un po' qualcosa.
1: E allora adesso Dani entriamo un po' nella, e ci tuffiamo, perdonami, nella... Nella tua partenza, nelle tue radici, un po' le origini e un po' quello che eri da bambina e come poi sei cresciuta innamorandoti di questo mestiere e ad oggi facendo l'attrice. Che bambina eri e che ambiente respiravi da piccola?
0: Ero una bambina vivace tantissimo, solare, insomma, soprattutto mi piaceva tantissimo di stare al centro dell'attenzione. Già mi piaceva l'arte a 360 gradi, ballavo, guardavo Nonna la Rai, volevo fare la Spice Girl, mi guardavo addirittura Miss Italia, mi sceglievo io le miss preferite e ti giuro che le indovinavo sempre.
1: Le presentavi?
0: No, vabbè, me le guardavo da casa con un foglio, facevo tipo la giuria, perché io sono sempre stata affascinata dall'arte e dalla bellezza in generale, quindi tutto ciò che è bello e che è arte a me proprio mi attira tanto. Però diciamo questo mio egocentrismo, se così vogliamo chiamarlo, questa mia voglia di stare al centro dell'attenzione è stata molto influenzata dalle mie nonne, in particolare mia nonna paterna e mia nonna materna, che erano entrambe molto più veraci di me, proprio napoletane, doc al 100%, ed erano moltissimo teatrali tutte e due.
1: Meraviglia!
0: Mia nonna materna, se andava al mercatino a fare la spesa, cioè era un teatro vivente, parlava con tutti anche delle sue fragilità, delle sue insicurezze. Pensa che
1: fantastica
0: semplicità, una donna che non se ne frega di niente, cioè poi solare, chiacchierava veramente. Questa cosa mi piace tantissimo, io non sono così come loro, però mi hanno influenzata tanto in questo. E poi tra l'altro è stata proprio lei, la mia dolce nonna, che ora non c'è più, che mi iscrisse ad un concorso di bellezza, mi chiamò e mi disse: "T'hai iscritti a venire in questo lido di villeggiatura?" E quindi insomma andai, mi classificai vincitrice, e da lì poi nacque in me la voglia proprio di mettermi in gioco, di sperimentarmi. Ho fatto comunque vari percorsi e mi piaceva proprio sperimentare per capire qual era la cosa.
1: Cioè non ti metteva paura o
0: no,
1: ansia?
0: No, assolutamente,
1: anzi, andare in posti che non conoscevi?
0: No, anzi, più lo facevo più mi gasavo. Infatti, per esempio, ti racconto, quando facevo i concorsi di bellezza c'erano delle ragazze che avevano l'ansia, ci veniva il mal di pancia.
1: Carine, io mi è capitato anche a me,
0: mi dispiace
1: di
0: tanto
1: intorno, sì.
0: E io invece, cioè, ballavo, ridevo, scherzavo, cioè per me quello era proprio il mio momento magico in cui potevo essere vista, potevo farmi vedere, perché diciamo è come se io da piccola non mi sentivo molto vista a 360 gradi. Comunque ho tantissimi zii, insomma una famiglia molto numerosa e insomma un po' di situazioni particolari, e quindi il mio grido al mondo io l'ho trovato in questa strada, tra virgolette, se così vogliamo
1: bellissima
0: dirla.
1: Come cosa, sì. Sì, ti sei sentita capita, vista,
0: esatto,
1: e,
0: sì,
1: e hai trovato una voce grazie comunque all'arte di farti notare,
0: esatto,
1: di esserci poi forse,
0: sì,
1: magari.
0: Perché appunto io inizialmente ho fatto delle esperienze come appunto concorsi di bellezza, poi modella, fotomodella, presentatrice, inviata televisiva, però poi a un certo punto ho detto ok, non è questo quello che voglio fare, io voglio recitare, voglio trasmettere le emozioni. Quando poi l'ho capito, insomma, mi sono trasferita a Roma e lì poi è iniziato il percorso vero e proprio.
1: E infatti proprio il momento che ti richiama la scelta, no? Il primo richiamo alla recitazione, c'è stato un momento preciso in cui hai capito che era la tua strada, cioè dopo aver fatto determinate cose hai capito che non era più il tuo posto, no? E la scelta invece del momento chiave qual è stata? Quella che ti ha fatto decidere e dire ok, adesso investo tutta me stessa su questo campo, perché è difficile anche perdersi, perché essendo anche bella, brava a parlare, bella da utilizzare come immagine, perché lo sappiamo che siamo,
0: certo,
1: dei prodotti, siamo considerati anche tali con i numeri, ai provini, cioè, quindi passami il termine. Quando hai capito che dovevi chiudere con tutto quello che era anche arte, però non ti esprimevi bene, non ti sentivi te stessa?
0: Sì, allora c'è stata una scena in particolare dove uno sconosciuto, un amico, non era una persona proprio a me stretta, mi disse soltanto: "Ma tu non recitavi un tempo?" E all'epoca ero piccolina, quindi se già recitavo un tempo, cioè
1: a due anni,
0: esatto, cioè non so a quale tempo si riferiva, cioè avevo tipo 20 anni forse. E io dissi sì, effettivamente sì. E lui mi disse: "Perché non hai continuato?" Oh,
1: Cioè ti ha aperto
0: questa cosa, proprio, hai ragione, me l'ero dimenticata. Cioè, nel senso che magari quando tu sei giovane
1: si
0: ti piacciono
1: anche
0: tante
1: volta,
0: cose, esatto,
1: sì.
0: Poi comunque devi studiare, vai alla scuola, insomma, cioè ti devi diplomare, almeno un diploma te lo devi prendere. Poi successe che io mi iscrissi all'università, ma non volevo assolutamente, come dire, regalare le mie energie, il mio tempo ad un qualcosa che non mi appagava come la recitazione. E così poi andai a lavorare, insomma, mi misi i soldi da parte e mi trasferì a Roma. Tra l'altro, quando io mi sono trasferita a Roma, io stavo proprio tranquillissima, cioè avevo proprio le idee chiare, sapevo cosa stavo andando a fare, ero felice, semplice, senza né paure e preoccupazioni, senza nemmeno troppe illusioni, cioè sapevo che era un percorso che volevo fare
1: e che si doveva fare, forse.
0: Esatto,
1: in un certo
0: sì, nel senso, cioè mia mamma, diciamo, quando io lo raccontai ci rimase un po', perché le mamme hanno sempre un po' paura. Invece mio padre mi disse io ti dico che non devi andare oggi e domani, io ti dico che dovevi andare ieri.
1: Veramente,
0: quindi, diciamo,
1: fantastico.
0: Sì, poi mio padre mi casa tantissimo, cioè, per esempio, ultimamente mi ha detto: il mio sogno è quello che tu sarai protagonista in un film d'azione americano. Bravo papà, adesso sarà anche il mio sogno, mi hai dato una buona idea.
1: Vedi, sono importanti, sì. Il nucleo familiare poi è sempre la forza, in realtà,
0: esattamente.
1: No? Di noi essere un po' esplosivi, impulsivi, sì. Travolti anche da mille situazioni, da persone che ti tirano, ti prendono, ti acchiappano, però comunque il punto fermo è quello che poi resta con gli anni e con,
0: certo,
1: il tempo. E invece le difficoltà iniziali, se ci sono state, per te all'inizio è stato più un sogno o più fatica? E qual è stato il primo ostacolo vero che hai incontrato poi?
0: La fatica c'è da ancora prima di iniziare, però è così, come dire, così grande la voglia, il perché, che la fatica non ti costa proprio. Io, diciamo, tutte le difficoltà che ho vissuto, tra virgolette, che magari possono essere difficoltà che vivono tanti giovani che come me si trasferiscono fuori sede per studiare un indirizzo all'università e tutto, quindi diciamo che per me tutta quella fatica in quel momento non mi pesava.
1: Non c'era, sogno,
0: no.
1: Basta.
0: Cioè, pensa che comunque io ho una famiglia che non mi ha potuto sostenere economicamente più di tanto, quindi io facevo veramente tutto da sola, e mio fratello mi chiamava ogni mese, diceva: come fai? Facevo mille lavori, pagavo tutto in ritardo, ti giuro, cose
1: bellissimo,
0: però ce la facevo. E infatti mio padre dice: ma come fai? Perché poi Roma è molto più costosa di Napoli. Adesso non so i prezzi come sono cambiati, saranno sicuramente aumentati.
1: Era molto costosa,
0: esatto, sia a Napoli che a Roma, però era tutto molto difficile, ma non mi pesava nulla. Cioè, nel senso, ci sono stati momenti in cui mi sono chiusa nella mia stanza e ho pianto, perché comunque l'affanno di voler realizzare qualcosa e la difficoltà in qualche modo ti possono demoralizzare, però poi tu vai avanti e continui. Cioè, ti possono demoralizzare in quel modo, come anche proprio le fasi della vita. Io non so se ci sono persone che hanno fatto tutto sempre in salita, però la vita, come dire, è un po' un'onda del mare, possono capitare tante cose, e l'importante è saper resistere a questi momenti, tra virgolette,
1: assolutamente, soprattutto reagire, no? Che possono,
0: esatto,
1: durare anche poco, perché essendo giovane, avendo una responsabilità, tutte le responsabilità forse addosso, cioè l'affitto, la camera, il condominio, l'immondizia, la luce, il gas, le cose, e poi essendo giovane, anzi, che hai detto, chapeau, perché comunque ecco, questo ti fa capire quanta fame c'è in una persona, in un artista che vuole raggiungere quell'obiettivo. Cioè, è imparagonabile,
0: sì.
1: Non la puoi decifrare, non la puoi nemmeno vedere, la conosci tu, ce l'hai dentro, ed è la forza che poi ti fa svegliare, ti fa andare avanti,
0: sì.
1: Se tutto a posto si risolve tutto. Ma se oggi ti guardi indietro, quella ragazza che è partita si riconoscerebbe nella donna che sei adesso?
0: Sì, secondo me sì.
1: Sì, l'accendiamo.
0: Sì.
1: L'accendiamo. E grazie Dani per questa prima parte. Ma quale grazie a voi?
0: Ah,
1: dove,
0: okay,
1: scappi, dove,
0: okay,
1: vai? Grazie per questa prima parte molto personale della tua adolescenza. Ci fermiamo solo per un attimo, ma noi torniamo qui a Napoli Senza Confini, e vi lascio con Lina Sastri, Alune Napoli. A tra poco.

0: Ed eccoci, siamo rientrate con Daniela De Vita ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, e adesso ci tuffiamo insieme in un momento dinamico carino. Napoli Express, tutta poche fermate, perdonami, e tutte alle radici. Un proverbio napoletano che ti appartiene. Con le tue nonne penso che volavano questi.
1: Ce n'è uno in particolare, diciamo che non si addice alla donna, si addice più all'uomo, però il significato
0: però
1: proprio
0: ci sentiamo anche uomini.
1: Il significato contraddistingue proprio la mia personalità. Chi smette paura un succo che femmina bella.
0: Nel senso è vero.
1: Che non devi paura di nulla, non devi aver paura di nulla se vuoi fare un qualcosa che non riguarda solo l'uomo donna o il rapporto d'amore tra due persone. E quindi questo è proprio il mio motto. Poi ce ne ho tanti, adesso non me li ricordo. Vediamo
0: mi
1: se
0: piace
1: me ne
0: moltissimo, mi piace moltissimo. Esatto, perché
1: un altro, dimmi, ovviamente. Dimmi.
0: Vai, così io apprendo, perché non ho avuto nonne.
1: Questo può essere banale, questo detto, cioè veramente scontato e conosciutissimo, però per me è importantissimo, cioè faccia tosta gamba e facciamo muretto.
0: Vedi, non la conosco.
1: Non la conosci? Ma no, come? Veramente?
0: No. E no, non ci ha avuto i nonni, le nonne, quella fase, quella è importante perché ti insegnano tutte le cose,
1: certo,
0: del passato, i detti, i controdetti, come si cambia, i racconti, le cose.
1: Poi mia nonna mi diceva sempre, i compagni sono fuochi e montagne, adesso inizio,
0: i compagni
1: sono fuochi e montagne.
0: Cioè che si appicciano.
1: È che non sempre l'amicizia ti porta qualcosa di buono. Poi ci sono tre detti che ti voglio dire perché me li diceva sempre mia zia Maria. Che diciamo me ne disse uno dietro l'altro, e quando finì l'ultimo disse: vabbè, anzi, mo faccio una cosa, io sono quello magro, perché mi ha fatto proprio vita, morte e miracolo. Mi disse: nonne, anzi, mentre bella sta in vetrina, brutto suo marito. Io all'epoca ero single, ok, zia.
0: Che l'amica ti fa le scarpe,
1: esatto. Nonne, anzi, a vecchia da morire, ma giorno può morire.
0: E due, ma terza colpo finale.
1: Nonne, anzi. O primo anno cuore e coro, o secondo anno culo e culo, o terzo anno capo e culo.
0: Bellissima, grande zia Maria,
1: tra marito
0: e moglie.
1: Vabbè, comunque diciamo
0: bellissima
1: c'è
0: zia
1: tanta
0: Maria
1: saggezza.
0: Niente, si deve fare un podcast con tutte queste cose.
1: Sì,
0: un'idea originalissima, zia Maria. Ti invitiamo qui.
1: Sì, infatti.
0: Invece Dani, una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Sicuramente mio nonno nei giorni di Natale cucinava il capitone. Questo capitone se ne scappava ovunque.
0: Vivo, perché vivo, arrivava vivo.
1: Che poi questo capitone a me non è mai piaciuto.
0: Idem.
1: E tra l'altro, cioè, diciamo, quando io ho vissuto con mia nonna, tra l'altro, che è una ricchezza che io veramente ne sono tantissimo orgogliosa, perché vivere, crescere e nascere con una nonna, ti giuro, è un'esperienza che ti cambia completamente la vita. È una ricchezza assoluta. E quindi in questa casa piena di zii, piena di cugini, e durante i giorni di festa comunque mio nonno e mia nonna litigavano a chi doveva cucinare, e soprattutto litigavano a chi doveva cantare, perché si dovevano esibire a tavola prima del pranzo per fare una canzone. Facevano proprio un duetto, però
0: bellissimo.
1: Erano entrambi molto molto, come dire, artistici, quindi insomma
0: che
1: questa
0: meraviglia.
1: Cosa io me la ricordo.
0: C'è un
1: veramente
0: teatro così,
1: sì,
0: a cielo aperto in casa,
1: esatto,
0: tra cucine,
1: esatto, sì,
0: odori, profumi, che bella musica. Mi hai regalato una bellissima immagine. Invece, un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: Ci sono tanti piatti un po' più tipici, come, che ne so, spaghetto aglio e olio, spaghetto col pomodorino, le pennette col pomodorino fresco. Però a me il mio piatto preferito, che è proprio semplice, pasta e lenticchie.
0: Ma no,
1: cioè, è semplice, però io da piccola mi piaceva pasta e lenticchie.
0: E poi i legumi fanno bene.
1: Esatto.
0: Guarda, noi anche scorticate le stiamo comprando, le lenticchie.
1: Esatto, decorticate.
0: Decorticate.
1: E poi, se non mi sbaglio, le lenticchie portano anche, come dire, portano ricchezza, giusto?
0: Ricchezza italiana. Soprattutto decorticate, che sono buonissime, assolute. Però no,
1: esatto,
0: la pasta non ce la faccio, Daniela.
1: No, io un piccolo piatto di pasta, ti giuro, con la pasta hanno un sapore che non si spiega. Anche di grano saraceno, come vuoi.
0: No, io di là la regia, la mia Carmen che lavora con me, vi amo, ragazzi. Mi subiscono anche le mie gaffe, però non ce ne fotte.
1: Assolutamente.
0: Allora, invece, un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta.
1: Vabbè.
0: un gesto, il tie. Immaginate,
1: diciamo, oltre a questo non me ne viene in mente uno.
0: Meglio di quello. Invece, se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli in uno zaino per partire per un lungo viaggio, anche di non materiale, cosa ci metteresti in questo zaino?
1: Esatto, perché la prima cosa che mi viene in mente è di portare cose non materiali, ovviamente, perché la cosa materiale può essere solo la macchinetta del caffè. Le cose non materiali, cioè, ce le metti nello zaino, restano dentro di te, nella tua mente, tutto ciò che rappresenta Napoli, dal sapore, dall'odore del ragù, dall'odore del caffè, dalla simpatia e l'accoglienza delle persone, dagli estranei. Cioè, tu se cammini a Napoli e vai in un bar e vuoi chiacchierare pure di una cosa tua privata, quelli ti ascoltano e ti consigliano pure, cosa che magari in altri
0: consulenze
1: posti...
0: Consulenze gratuite, esatto. A Napoli, mi raccomando. No, è vero,
1: cosa che magari una... in altri posti non succede, perché spesso comunque questa mia apertura...
0: Ma quante volte tu comunque lavori, giri tanto,
1: certo.
0: No? Quante volte vai in dei posti, in altre regioni e...
1: ti guardano male.
0: E ti cambiano la giornata,
1: sì.
0: Quello semplice sguardo, quella freddezza o quella risposta non avuta.
1: No, ti giuro,
0: o
1: io poi
0: una risposta data in un modo,
1: esatto,
0: particolare, che noi poi essendo empatici abbiamo proprio bisogno, no, di uno scambio di energia.
1: Esattamente, però mi sono resa conto appunto con queste esperienze che il napoletano è una cultura a parte, cioè nel senso non è facile capirlo, cioè noi, per noi l'accoglienza è proprio la base della vita, l'accoglienza, cioè il non giudizio, quindi come dire la semplicità, accogliere qualsiasi cosa. Invece magari vai da un'altra parte, ti guardano in un certo modo perché magari sei un po' più aperta, più vivace, insomma, quindi tutta questa semplicità io la metto nello zaino e la terrò per sempre dentro di me.
0: E non la dobbiamo perdere assolutamente mai. Io ti regalo Roberto Murolo, ti piace? A proposito di odori, di profumi, tazza di caffè. Noi torniamo,
1: bellissima,
0: tra pochissimo.
2: Vorrei sapere perché si m'avete dito

0: E siamo tornate qui io e Daniela De Vita e continua il nostro viaggio di Napoli senza confini e adesso andiamo su un po' sul tuo presente e sul successo, questa parola un po' particolare che andiamo un po' a decifrare insieme. Parliamo della tua identità oggi, senza pensarci troppo, chi sei in questo momento della tua vita?
1: Sono una donna che è molto lucida e consapevole di quello che sta cercando di costruire ed è molto felice di quello che sta cercando di raccogliere, perché nel senso dall'esterno sembra tutto enorme, però io che lo vivo dall'interno per me è un piccolo inizio più concreto, perché vorrei che la mia strada fosse ancora più lunga in salita, insomma.
0: Vai, vai, dobbiamo ambire in alto, sempre
1: esatto.
0: In alto. E invece la parola successo, no? E intanto per te cos'è e come lo identifichi? E soprattutto se ti senti arrivata o devi dimostrare ancora qualcosa?
1: Io non ho molta familiarità con questa parola, tanto è vero che con queste esperienze che io sto vivendo negli ultimi anni, molte persone a me care mi dicono proprio tu stai avendo successo. A me fa piacere che magari...
0: È una parola un po'...
1: Sì, mi fa piacere che pensano questo, però io veramente la vivo con estrema semplicità, le cose belle che mi stanno accadendo. Quindi secondo me il successo non è importante come obiettivo in sé. L'importante è stare bene con se stessi, perché spesso, soprattutto gli artisti, chi vuole ambire a un qualcosa di ambizioso come che sia lo spettacolo o anche un qualsiasi altro tipo di lavoro, scambiano come dire il raggiungimento dell'obiettivo con il successo. Sono due cose completamente diverse. Io queste le ho capite studiando tantissimo, cioè nel senso a me non interessa stare sul red carpet col vestito importante, i fotografi, che poi arriva perché già mi è arrivato tante volte e fa parte del percorso.
0: Esattamente.
1: Però a me interessa studiare e studiare e fare bene tutto quello che a me piace per farlo ancora meglio. Solo così posso crescere. Quindi per me la parola successo, diciamo, l'ho accantonata nel momento in cui ho capito come dovevo costruire questo mio percorso, questo mio approccio al cinema e al teatro.
0: Hai detto, guarda, una cosa super saggia, perché quella è una conseguenza sempre al lavoro
1: sì.
0: Intenso e la professionalità e la dedizione che ci mette un artista, perché fa proprio quello la differenza, no? Dedicarsi completamente, studiare, starci tempo sopra,
1: esatto.
0: Che essere una... un po' una meteora, perché c'è il momento di hype e poi succede, perché ci sono
1: certo.
0: Personaggi di questo tipo, ma costruendo un percorso, ecco, fatto di formazione da giovanissima, andando avanti e indietro, Roma, i teatri, i workshop, le lezioni private, l'addizione, perché poi sei napoletana, scusa, me la sistemi l'addizione, perdonami Daniela.
1: Tra l'altro ti devo raccontare una cosa,
0: voglio dire,
1: il primo giorno alla scuola all'accademia di recitazione,
0: fuori freddo e caldo, no?
1: Sei molto simile a me, pure io non so se ci hai fatto caso, ho tolto e rimesso la giacca più volte.
0: Impazzite.
1: Il primo giorno all'accademia di recitazione, la mia insegnante di dizione mi disse: come ti chiami? Daniela. Lei diceva: Daniela. Daniela. Daniela. Facevo io: Daniela. Comunque io dopo un anno ho capito che lei mi voleva dire il mio nome in dizione.
0: Ah, oh, mamma mia. Quindi ti hanno un po'...
1: No, mi hanno dato
0: appesantito su questa cosa.
1: Diciamo che mi hanno dato tante dritte, tanti metodi per cercare in qualche modo di lavorarci su senza in maniera troppo forzata, perché comunque quando tu parli devi essere sempre naturale, perché se parli in dizione e poi comunque perdi quella spontaneità è meglio che parli come vuoi, secondo
0: lasciamo
1: me.
0: Lasciamo così.
1: Però è importante, magari a chi piace, chi lo trova necessario e giusto per il tipo di lavoro che svolge, è importante secondo me farlo. Tra l'altro, riguardo al successo di prima, mi è venuto in mente che se tu pensi solo al successo, pensi solo all'obiettivo, tu non lo raggiungi mai. Invece se tu lo costruisci passo dopo passo, è facile che più possa tu raggiungerlo, perché
0: cioè, quindi tu devi
1: se vedi solo la meta, cioè come fai ad arrivare così senza fare tutto il percorso?
0: Quindi devi immaginare
1: pieno di ostacoli.
0: Esatto.
1: Cioè devi proprio fare tutto il sentiero, le cose che succedono.
0: Quindi va visualizzato quello che dici, va visualizzato il primo step, il secondo,
1: esatto.
0: E così via.
1: Io così la vivo, cioè nel senso anche adesso per me è sempre il primo passo un po' più soddisfacente, tra
0: esatto.
1: Virgolette.
0: Daniela, e invece il dubbio, cioè se c'è stato il momento in cui hai pensato non oggi, magari ieri, nel senso di qualche anno fa, chi me l'ha fatto fare?
1: Non c'è stato un momento in cui ho pensato chi me l'ha fatto fare, perché sono sempre stata molto molto decisa e testarda. Però, come ti stavo raccontando prima, siccome ho vissuto con mia nonna una vita intera, quando è venuta a mancare mia nonna e io pensavo che proprio lì sarei morta anche io insieme a lei, invece ti garantisco che da quel momento in poi io sono diventata molto più forte, molto più lucida, molto più donna consapevole, e sono arrivate tante cose belle. È come se lei mi avesse un po' guidato dall'alto, se così vogliamo dirla. E, diciamo, quando poi è finita lei, io dissi tra me e me: ok, perfetto, mo me ne vado proprio all'estero, cioè tanto comunque tutto quello che io volevo fare non sono completamente soddisfatta, non ho legami, non sono mamma, non sono sposata, non ho figli, non ho un lavoro che mi tiene legata alla mia città, amo mia mamma, mio fratello e le mie nipoti, ma io devo comunque fare le mie esperienze. Nemmeno il tempo di pensarlo, è arrivato il film, è arrivato l'amore, è arrivato un posto
0: wow,
1: al sole, è arrivato tutto in sì. Cioè proprio quando è arrivato anche nel momento in cui io, diciamo, come dire, io ho fatto veramente tanto teatro per tantissimo tempo, ho frequentato il NEST, che è un teatro a San Giovanni a Teduccio, come dire, messo in piedi da Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo, Giuseppe Miare Di Mauro e Giuseppe Gaudino, esatto. E loro hanno creato questo spazio in questa palestra abbandonata dove si fa arte, e io l'ho frequentato, ti giuro, per tantissimi anni. Io andavo a fare teatro lì dalle 9 del mattino fino alle 6 di sera, per poi andare a lavorare nel ristorante come cassiera di notte e tornare a casa all'una. Quindi poi a un certo punto non ce l'ho fatta più fisicamente, cioè mentalmente non reggevo.
0: Certo,
1: nel momento
0: certo.
1: In cui ho detto ok, mi devo un attimo riposare, anche perché poi il tempo passa e quindi mentre il tempo passa l'età cresce,
0: l'età
1: di volta in volta.
0: Avanza.
1: Nel momento in cui ho detto ok, non ce la faccio più, mi devo un attimo fermare, sono successe queste cose, diciamo, belle.
0: E sono arrivati questi famosi frutti.
1: Esatto, bravissima.
0: Senso. E ti chiudo e ti faccio questa domanda chiudendo questo momento, questo blocco, chiedendoti se oggi ti senti nel posto giusto della tua vita.
1: Fortunatamente sì.
0: E dai, grande la nonna, ti ha lasciato tutta la forza e l'energia,
1: bravissima,
0: no? Che ci poteva dare, fondamentalmente.
1: Sì.
0: Ci fermiamo per un attimo e torniamo tra poco, e vi lascio ascoltare Jovena, A Vita e Mo. E a proposito di vita, a tra poco.

0: Eccoci, siamo tornate con Daniela De Vita e adesso ci tuffiamo e ci divertiamo ancora di più perché ti porto nel momento di Napoli senza confini, vero o falso? Sei pronta?
1: Vai.
0: Partiamo. Il teatro è sempre più difficile del cinema.
2: Vero.
0: E certo, poi ve lo diciamo il perché. Davanti alla macchina da presa ci si emoziona meno che sul palco.
2: Vero.
0: Napoli per un attore è una palestra di vita continua.
2: Verissimo.
0: Il primo provino non si dimentica mai ed è quasi sempre un disastro.
2: Vero.
0: Prima lo sai quando me l'ho scritta, l'ho pensato, ho detto, ah, ma perché è un disastro? Poi in realtà ho pensato, ho detto sì,
2: sì.
0: È stato un disastro. Però è andato bene poi.
1: Anche a me.
0: Cioè è andato nella danza, è andato bene, però era un disastro. Cioè, se dovessi pensare oggi, scarpe che non avevo che non erano quelle, elastici mi hanno prestato per attaccarle.
1: Però poi magari succede qualcosa che...
0: Comunque è andato poi bene.
1: Esatto.
0: Però sì, sì, il primo provino importante. Oggi è più facile emergere rispetto al passato.
2: Verissimo.
0: Un attore porta sempre un po' di sé in ogni personaggio.
2: Vero.
0: Le serie TV hanno superato il cinema di intensità e narrativa.
2: Non lo so, io direi più falso, però può essere. Può essere sicuramente come strumento
0: un po'
2: proprio...
0: fenomeni
2: esatto,
0: nel
2: sì.
0: momento. Sì, per i giovani poi.
2: Diciamo vero filmato. Perché per come stanno andando i tempi adesso comunque ci sono molte più serie che vanno veramente tantissimo.
0: Cinema, dai, dobbiamo...
2: Esatto.
0: Cinema, sta arrivando, sta ritornando, ci auguriamo.
2: Esatto.
0: Si impara di più dai no che dai sì.
2: Assolutamente vero.
0: Recitare significa anche mettersi a nudo sempre.
2: Verissimo.
0: Il pubblico napoletano è il più esigente di tutti.
2: Verissimo.
0: C'è stato un ruolo che ti ha cambiato davvero come persona?
2: Sì.
0: Quale?
2: Diciamo anche il pezzo che stavo facendo prima, che è un monologo di Annibale Ruccello, Orione. Diciamo questo monologo a me mi è entrato proprio nelle viscere, nel senso lo sento così mio e così crudo, così realistico, così da brividi, che secondo me ha anche un po' influenzato il mio approccio ai tipi di personaggi che mi capitano. E questo secondo me mi permette di capire tante cose, però io questo riesco a capirlo più con il teatro che con il cinema.
0: Mm.
2: Perché con il cinema comunque in base ai ruoli che ti capitano tu ti immergi nel personaggio, cerchi di immedesimarti il più possibile, però tu a teatro puoi sperimentare veramente l'impossibile. La nave in tempesta, l'astronauta, il vento, cioè dalle cose più assurde a quelle più folli ed esagerate.
0: Forse anche una condizione di tempo magari, perché il teatro ci sta lì, si fa gruppo, si prova, ci sono
2: anche
0: le repliche,
2: esatto.
0: C'è più tempo,
2: però
0: no?
2: È proprio il meccanismo, cioè anche al cinema possono capitare dei ruoli così particolari che veramente possono in qualche modo regalarti tanto e stravolgere pure il tuo approccio. Però a me in questa cosa mi è capitata con il teatro, che ho avuto veramente modo di fare anche per esempio il maschio, il maschiaccio, la persona rozza. Questo al cinema mi capita sempre di fare la bella ragazza, l'amante, la donna popolana, la mamma. Invece a teatro vai,
0: è
2: proprio la massima libertà.
0: Cioè ti piace più ricevere insomma proposte di ruoli proprio distaccati da te.
2: Esatto,
0: penso che sia
2: esatto,
0: il sogno di tutti.
2: Esatto,
0: no?
2: E sarebbe
0: che
2: quella
0: fare
2: la cosa
0: stessa, fare
2: esatto,
0: magari,
2: esatto. Cioè comunque anche con un po'
0: poco
2: di
0: stimolante.
2: Esatto, con un po' di sfumature diverse comunque da te e tu ci arrivi al personaggio, però fare una cosa completamente diversa lì ti diverti ancora di più.
0: E almeno una volta hai studiato una scena e poi hai improvvisato tutto?
2: Sì, penso di sì.
0: È vero, hai mai
2: più
0: parlato
2: volte
0: da sola per strada invece ripassando un copione?
2: Sempre
0: la gente ti guarda pure, questa è pazza. Dopo un provino hai pensato questo ruolo è mio, invece no?
2: In realtà ho pensato questo ruolo è mio, quando invece era sì.
0: Era sì.
2: Nell'ultimo film che ho
0: che
2: fatto.
0: Che te lo sentivi.
2: Sì, poi non ho mai pensato che un ruolo
0: a
2: era mio.
0: A proposito di ultimo film che hai fatto, pochi giorni fa.
2: Esatto.
0: Ci vuoi raccontare cosa è successo? C'è stata la prima.
2: Sì, allora già c'è stata, ci sono state diverse anteprime, di cui una al Festival del Cinema di Roma, l'altra a Napoli qualche mese fa, e invece giovedì 7 maggio c'è stata questa proiezione speciale al Cinema Modernissimo del film Malavia.
0: Che bello. bello, sì, lo devo vedere.
2: Assolutamente, con la regia di Nunzia De Stefano, prodotto da Matteo Carrone, di cui io interpreto la mamma del protagonista.
0: Che pensa te, mi avevano invitato alla conferenza stampa,
2: vedi?
0: Mi sa ero a Roma, guarda, ho le mail. Assolutamente ci dovevo venire, perché già la locandina pazzesca, bel titolo stupendo.
2: Grazie.
0: E mi era arrivato questo invito ed ero a Roma. Ora ho collegato in realtà, guarda. Sì, vero. E allora chiudiamo questo momento vero o falso. Se potessi scegliere, rifaresti tutto da capo senza cambiare niente?
2: Rifarei tutto da capo senza cambiare niente, tra virgolette, perché comunque nella mia modalità sono riuscita ad essere soddisfatta di quello che ho costruito, però lo farei con molta più... concretezza, sì, senza perdere troppo tempo, perché quando sei giovane credi anche alle chiacchiere.
0: Lo sappiamo, che dobbiamo
2: quindi
0: fare,
2: come dire, hai un po' i prosciutti davanti, cioè uno ti dice una cosa e ci credi, invece no, vorrei avere
0: molte molte illusioni per noi giovani donne, che madre natura ci ha dato una mano, diciamo così. e purtroppo se la vi è così. Bene. Però l'importante è che poi con il tempo da sole, perché poi nessuno ti aiuta,
2: ci si arriva alla
0: conclusione. Va a vedere.
2: Però vedi, questa cosa se sapevo un po' di anni fa avrei fatto diversamente.
0: Però fa parte pure un po' della crescita, no?
2: Sì.
0: Nel senso che
2: sì.
0: Se non fossero successe quelle cose, capito, oggi non saresti così. Quindi è un po',
2: certo,
0: tutto un da considerare comunque un bel ricordo, dai.
2: Esatto.
0: Diciamo così. Limited edition per Daniela De Vita, primo round, emozione secca. Io ti dico una parola, tu mi restituisci la prima emozione senza pensarci troppo. Teatro.
2: Emozione.
0: Primo provino.
2: Entusiasmo.
0: Napoli.
2: Vivacità.
0: Silenzio.
2: Ascolto.
0: Applauso.
2: Felicità.
0: Benissimo, sembro Bonolis quando fai il gioco quello là al contrario. Però guarda, un'immediatezza straordinaria. Round 2, Chuck si gira. Immagina una scena, sei da sola, notte, una città che conosci bene, devi dire una sola battuta che racchiude tutto questo, qual è?
2: A lei in Mexica non passamo.
0: Io penso che l'hai vissuta questa cosa.
2: Mi
0: è arrivata proprio come se hai vissuto questo momento e l'hai proprio detto nella vita reale.
2: Sì, non lo so se è frutto della mia immaginazione, delle insieme delle cose
0: non
2: che
0: lo sai
2: vivo
0: nemmeno
2: e che conosco, frutto dei personaggi che poi si
0: vedono. Ma ti fa
2: questa
0: cosa che tra sette e vita reale a un certo punto ti senti confusa?
2: No, io più che altro, a volte, per esempio, parlando con i miei colleghi, mi stava raccontando Fiorenzo, mi stava raccontando di sua figlia. Io mi pensavo che si riferisse alla figlia finta. E mi disse, scusa, fammi capire, figlia finta o figlia vera?
0: Per questo gli attori vanno al manicomio.
2: Quando
0: io
2: a parte dico mio fratello, mio zio, io poi quando racconto del personaggio, io dico mio, perché io intendo io Stella, no io Daniela. E quindi poi le persone possono facilmente confondere.
0: Esatto, per questo i ragazzi gli attori vanno in terapia poi.
2: Esatto.
0: È semplice. Allora, round 3, il ruolo della vita. Se potessi scegliere oggi senza limiti un ruolo da interpretare, cinema o teatro, chi saresti e perché?
2: Una pazza schizzata del manicomio.
0: Ecco, continuando la terapia, poi si va nel reparto psichiatria.
2: Esatto.
0: Quindi quello.
2: Sì, mi piacerebbe tantissimo. Anche perché quando ero piccola ero molto attenta, magari in classe c'era qualche alunno che aveva un po' di difficoltà motorie, quindi tutto ciò che era un po' difficile io lo guardavo con molta attenzione, dicevo caspita. Diciamo mi dispiaceva tanto vivere quelle situazioni, però tra l'altro io ho scelto di fare l'attrice perché amo tantissimo recitare, però a me sarebbe tanto piaciuto studiare psicologia e quindi non lo so, poi mi sarebbe piaciuto specializzarmi in criminologia minorile, però anche proprio diciamo proprio la psicologia in sé.
0: No, sorrido perché prima di là, ora mi ci colleghiamo, ecco, a non so chi ti ha chiesto dei vari personaggi che erano di là prima, nel senso buono, e tu hai detto no, a me mi piace già fare drammatica, devo fare attrice di drammi,
2: il
0: insomma
2: dramma.
0: Ti piace
2: il musical,
0: no, ecco, ti hanno chiesto ma non hai mai pensato al musical?
2: Esatto.
0: No,
2: voglio fare la tragedia greca, ma non sto scherzando, cioè nel senso anche le farse di Chekhov, tutte queste cose veramente super divertenti, super distanti dalla realtà odierna, quindi diciamo sì.
0: ti vediamo insomma, tra psicologia e drammaticità, fondamentalmente hai assorbito tutto quello un po' che è il fattore umano più debole, più disagiato.
2: Esatto.
0: E ami profondamente raccontarlo, ecco, con la tua voce e con il tuo volto, che
2: esatto,
0: poi spacca completamente l'anima, perché arrivi dritta al cuore delle persone, cioè emozioni, capito? Hai questo fattore molto,
2: ti ringrazio,
0: molto forte. Ci fermiamo ancora per un attimo, poi torniamo, ti salutiamo, okay, ti lascio libera così puoi andare sul set con Natazzulelle Caffè di Pino Daniele. A tra poco.

Pino Daniele Nazazzulelle Caffè, quella che ci prenderemo tra pochissimo insieme con Daniela De Vita qui a Napoli, esatto, Senza Confini. E chiudiamo e ci salutiamo, però prima ti lascio raccontare qualcosina rispetto ai tuoi progetti futuri. Ci vuoi dire qualcosa? C'è qualcosa che bolle in pentola o spoilerare?

0: fortuna, cioè lo auguro veramente a tutti gli attori di avere una gente brava che crede nel tuo percorso. E sì, al di là di questo, io ho sempre avuto una grandissima passione per la scrittura che coltivo da piccola.
1: Wow.
0: E ho sempre scritto questo libro autobiografico da piccola, e tu dici, ma come?
1: Già... È uscito, l'hai scritto?
0: No, ancora non è uscito. Io diciamo, quando ero bambina scrivevo soltanto le prime pagine su dei fogli sparsi, poi le perdevo. Poi avevo due scatole piene di fogliettini e diari segreti. Avevo 7 diari segreti che io volevo fare proprio il libro di tutti questi diari dell'adolescenza. Però poi, diciamo, passò il tempo, mi feci signorina.
1: E l'hai lasciato un po' andare.
0: Esatto, e quindi ero più soffermata su quello che vivevo in quel momento presente. Da quel momento in poi ho deciso di scrivere effettivamente tutta la mia storia su un quaderno a penna, quindi nemmeno a computer.
1: Che è la cosa più bella.
0: Esatto, e poi per farlo trascrivere che ce n'è voluto, perché dopo che io poi l'ho scritto a penna ci ho impiegato tipo 5 anni per scriverlo a penna. Poi per 5 anni io non l'ho più toccato, avevo proprio un rigetto, ma nel senso no che non lo volevo toccare più, sapevo
1: ti dovevi
0: che...
1: staccare
0: sì,
1: un attimo.
0: Anche perché poi, insomma, alcune cose della vita mi hanno permesso di dedicarmi di più alla recitazione che a questo grande sogno che avevo da bambina. Dopo 5 anni la scrittura, insomma, anche quella per il cinema che sto cercando di coltivare da un po' di tempo a questa parte, sono riuscita a riprenderlo e a farmi aiutare da uno scrittore vero e proprio, e lo sto quasi terminando.
1: Che bello!
0: Quindi a breve, chissà quando, spero
1: allora
0: più presto.
1: Allora ritornerai qua a presentare, esatto, il tuo primo libro autobiografico.
0: Che mi auguro veramente a più presto, perché io, tra l'altro, questa è una storia vera, è la storia della mia famiglia e la storia del mio percorso di donna. Però io amo proprio raccontare le storie, cioè anche storie che non riguardano proprio la
2: mia. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica. Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: C'è una voce che nasce all'ombra del Vesuvio, tra i vicoli stretti e luci che stanno di scena. Una presenza che attraversa il tempo, dal respiro vivo del teatro fino allo sguardo silenzioso della macchina da presa. È fatta di passione e di disciplina, di bisogni coltivati dietro le quinte e poi liberati sotto i riflettori. Una storia che profuma di sud, di radici profonde e di orizzonti sempre aperti. Oggi lasciamoci guidare da questo viaggio tra emozioni che diventano mestiere e mestieri che diventano arte. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, e questo è il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi apriamo una porta, in realtà, che profuma di arte e soprattutto di donna. Lei, tra l'altro, è una voce ed è un'attrice che ha saputo emozionare, che ha attraversato il teatro come una casa, e poi porta con sé lo stesso respiro davanti alla macchina da presa. Insomma, un'artista straordinaria che è passata da qui dai microfoni di Rai Radio Live Napoli, e diamo il benvenuto a Daniela De Vita. Ciao!
0: Ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti. Ciao Fabiola, grazie mille per l'invito.
4: Grazie a te. Niente, io da quando l'ho vista, in realtà è come se ci conoscessimo da tempo.
0: Esatto.
4: Ma in realtà no, non ci siamo mai viste, però capitano, no, queste,
0: sì,
4: connessioni.
0: Esattamente.
4: In realtà è vero, sembra che ci siamo viste e abbiamo vissuto un qualcosa insieme. Forse scavando ancora di più magari lo ritroveremo,
0: sì.
4: Perché essendo un po' più, no, della nuova generazione, insomma, siamo più donne, un po' più grandine, di cose ne abbiamo fatte.
0: Esatto.
4: E di cose ne abbiamo fatte, ne abbiamo attraversate, abbiamo sfondato muri, porte, e mi piaceva la cosa, se la vuoi dire anche qui ai microfoni, che raccontavamo,
0: sì,
4: a microfoni spenti delle tue foto bussando alla porta.
0: Esatto.
4: Proprio qui in Rai. Cioè è una cosa che anche io ho fatto le peggio, è
0: sì,
4: proprio quello che ci contraddistingue un po'.
0: Tra l'altro quella è stata la cosa più semplice, perché io sono andata pure a Roma con i mezzi.
4: Aspetta, perché... raccontiamolo sì. bene, perché
0: allora,
4: volevo...
0: io abito vicino alla Rai, a Fuorigrotta, e quindi avevo tipo all'incirca 16 anni, 15 anni, e volevo in tutti i modi avere un'occasione. E mi presentai qui negli studi Rai, bussando appunto a... giù alla direzione, chiedendo se potessero dare le mie foto al responsabile casting. E...

0: Diciamo, mi dissero che non era possibile, io però dissi insistentemente di farlo perché sennò se ne sarebbero pentiti amaramente. E poi, insomma, non so se poi grazie a questa mia iniziativa poi sono stata chiamata per un piccolo ruolo, poi successivamente per un provino.
1: Però le hanno prese queste cose,
0: esatto,
1: quindi sei
0: le
1: stata
0: hanno prese.
1: Convincente.
0: Poi non so come mi hanno pescata, se tramite la mia gente vecchia, e poi allora, alla fine tutte le strade portano a Roma, io dico sempre, se uno c'ha la testa
1: deve
0: dura.
1: Arrivare e se
0: esatto.
1: Soprattutto deve succedere, no? Quindi esatto. In un modo o nell'altro non si sa, lo lasciamo così al caso,
0: sì.
1: Però intanto quello che ti sentivi l'hai fatto, ecco, hai un animo molto determinato, impulsivo e napoletano soprattutto,
0: sì.
1: che ti caratterizza e ti ha permesso, ecco, di valcare anche teatri, palcoscenici e progetti importanti. Ve la faccio conoscere un po' meglio, napoletana classe PPP è una, non si dice delle donne, l'età, è un'attrice che ha costruito il suo percorso con solide basi teatrali e infatti prima mi ha regalato una scena meravigliosa che vedrete sui nostri canali social, mi raccomando, seguite Rai Radio Live Napoli sui nostri social, così oltre a sentire le nostre voci guardate anche i nostri volti e
0: esatto.
1: I volti degli ospiti che vengono a trovarci. Si forma alla scuola d'arte drammatica e muove i suoi primi passi proprio sul palcoscenico, dove affini uno,
0: sì,
1: stile intenso e autentico. Nel tempo ampli il tuo lavoro tra cinema e televisione e il grande pubblico ti riconosce e ti conosce oggi per la tua presenza Un posto al sole, questa fiction secolare, no?
0: Sì.
1: Che quanto è bella una cosa che dura nel tempo, perché
0: esatto.
1: Oggi un programma nasce e muore, una serie nasce, può durare 2-3 anni e poi muore, invece solida e presente Un posto al sole, che è penso famiglia per te. Mi racconti,
0: sì,
1: un po' questo ingresso, questo personaggio anche?
0: Sì, allora il mio ingresso è stato, come dire, molto accolto da tutti, dai diversi registi che ci lavorano, dai diversi attori, dalle responsabili degli attori, insomma ho avuto veramente una grande accoglienza che mi ha permesso sin da subito di sentirmi a mio agio, perché è facile immaginare che quando si entra in un contesto già rodato si può avere comunque quell'imbarazzo, quella piccola difficoltà iniziale, invece loro mi hanno accolto, io poi sono arrivata il primo giorno agguerrita, cioè nel senso che ero felicissima, entusiasta e non vedevo l'ora di immergermi appunto in questo personaggio magnifico che è Stella, e tra l'altro a me piace proprio, come dire, sentirli sulla pelle i personaggi, quindi io già la sera prima, già in macchina
1: Stella.
0: Sì, io ogni volta che vengo qui a girare il Rai, io già nel reparto trucco mi sento Stella, cioè proprio mi dimentico di Daniela.
1: E questa è la magia
0: esatto,
1: del tuo,
0: sì,
1: lavoro, no?
0: Cioè, è divertentissimo, ti giuro. Poi, come tu dicevi prima, comunque Un posto al sole è un progetto comunque trentennale, quindi questo, come si può facilmente intuire, che gli attori, gli artisti hanno comunque, come dire, sono soggetti a un lavoro un po' precario, nel senso che oggi fai un film, domani poi puoi farne un altro, poi puoi fermarti un momento, poi ripartire. Invece in questo caso, se hai un ruolo che in qualche modo dura nel tempo, è anche più stimolante, perché ti senti veramente poi parte di una famiglia, oltre al fatto che è divertentissimo girare con tutti i registi di Un posto al sole, tutti,
1: perché poi cambiano, no? Di puntata
0: cambiano,
1: in puntata,
0: sì.
1: Anche questo è stimolante, no?
0: Esattamente, sì, perché poi comunque ti adegui comunque allo stile di tutti, insomma è bello, perché ti regala proprio quella facilità che ti permette di approcciare veramente al senso del lavoro dell'attore, alla velocità, al memorizzare le scene, a farne tante in un giorno, che sembra chissà che cosa è impossibile, invece nella Rai
1: anche,
0: Un posto al sole tutto è possibile,
1: come altri programmi che esistono,
0: esatto,
1: tutto è possibile come nella Rai, come nei programmi e come nei set della, insomma, di questa mamma Rai meravigliosa. E Dani, a proposito di Stella che mi hai nominato anche prima, insomma durante la nostra pausa nei corridoi ti hanno chiamato Stella, facciamo una foto, com'è questa? Che reazione hai quando ti associano a un personaggio, al tuo personaggio e non alla Daniela? Cioè, come la vivi? Come un conflitto, con piacere, con familiarità?
0: Sì,
1: non lo
0: allora,
1: so.
0: Diciamo, io sono una persona molto, come dire, sembro molto sfacciata, menefreghista, invece sono molto sensibile, poi
1: e
0: magari...
1: timida.
0: Talvolta timida sembra assurdo, cioè per chi mi conosce, vabbè, Daniela timida non lo è, invece dipende dai contesti, quindi essendo io un po' anche permalosa, quindi pensavo di prendermela, invece fortunatamente ho la lucidità di capire che comunque è un gioco, è un lavoro ed è finzione ed è il mio,
1: guarda,
0: personaggio.
1: Guarda che cosa bella hai detto, è un gioco,
0: sì, ti giuro,
1: ci rendiamo conto
0: veramente
1: che bella
0: un gioco.
1: Cosa che hai detto, perché Esatto. È divertente fare il lavoro che
0: giuro,
1: è sempre amato,
0: è divertentissimo, cioè quando arrivi a un livello che comunque lo vivi veramente con impegno e professionalità, ma nello stesso tempo con il divertimento, con il sorriso, insomma è gratificante, perché scegliere un lavoro che ci piace veramente, secondo me è la cosa migliore che tutti potremmo fare, insomma.
1: È vero.
0: Poi praticamente succede che su Stella ci sono diversi commenti, tra cui alcuni negativi, alcuni positivi.
1: Allora, intanto tu e Stella vi somigliate?
0: Leggermente, cioè sicuramente io non sono così, come dire, Daniela non è così arrogante, sono molto testarda come Stella, molto passionale come lei, però insomma, cioè, vivo un po' più nel mondo reale, cioè Stella è una maravitosa, come dire, non se ne frega di niente, non ha scrupoli, pensa solo al suo benessere, infatti poi si mette in questa relazione clandestina con Edoardo, che comunque è sposato, c'ha una bambina, e, insomma, però quello che mi piace di lei, che è anche un po' simile alla mia persona, che comunque è una persona che viene dal nulla, cioè è una persona anche che ha un po' di sofferenze, e questo mi sta veramente molto a cuore, perché io penso che le sofferenze in qualche modo ti formano,
1: lo dice io e lei piangiamo, cioè gli occhi lucidi, ecco, a proposito,
0: esatto,
1: di
0: ti formano,
1: sensibilità,
0: ti fortificano e allo stesso tempo ti rendono anche fragili, perché no, perché poi nel caso di Stella sembra che lei è una donna super forte, super, ma a me in realtà mi fa tantissima tenerezza, ti giuro, perché comunque non ha genitori, ha solo un fratello e un zio che comunque, voglio dire, con loro hanno questa banda criminale che fanno le rapine. Quindi questa ragazza, questa giovane donna ha bisogno non solo di un po' di amore, ma di tanto amore, di serenità, però lei è abituata a quel contesto, quindi
1: cioè,
0: non
1: quello conosce,
0: quello conosce, capito, nella sua ignoranza. E quindi questa cosa mi piace tanto, perché io amo tutto ciò che è difficile, tutto ciò che è degrado, cioè a me piacerebbe proprio indagare su tutto ciò che c'è veramente la difficoltà della vita, perché secondo me nella difficoltà tu impari tante cose, cioè capisci tanti sensi e tanti valori, capisci anche perché una persona paradossalmente in maniera completamente assurda può fare determinate azioni.
1: Assolutamente sì, e questo poi ti aiuta d'altro canto anche a preparare, no, il tuo personaggio, ed è anche il lavoro dell'attore che fa principalmente, cioè capire proprio la psicologia e il motivo per il quale si comporta così, a questi atteggiamenti, prima detto arrogante, ecco, magari o meno, però dietro quell'arroganza magari c'è una fragilità,
0: esatto,
1: c'è una sofferenza che butta fuori quel peggio di te, no? Allora Dani, grazie per questo di questo momento un po' sal sole, che ci hai raccontato un po' il tuo personaggio, e vorrei starci ancora in questo contesto, perché comunque per te è fresco e nuovo, lo vivi con entusiasmo, lo sento,
0: sì.
1: E se ci vuoi raccontare qualcosa di particolare per i nostri amici ascoltatori che non conoscono nel set, che magari non sanno come è fatto il set, cosa succede di bello ma anche di più pesante magari.
0: Sì, allora diciamo che durante il set succedono tante cose, cioè succede la vita, cioè ad esempio io con Edoardo, con Fiorenzo l'attore, con
1: ma l'hai chiamato come
0: sì, io poi li chiamo, cioè capito, mi immedesimo così, con Elvis Esposito, che sarebbe Angelo, il fratello di Stella. Ho un rapporto molto amichevole, cioè magari un attimo prima chiacchieriamo di cosa abbiamo cenato la sera prima, e l'attimo dopo c'è la scena drammatica o la scena d'amore, o insomma, ad esempio mi sono divertita tanto, ti giuro, io auguro a tutti i miei colleghi attori di fare scene d'azione criminali,
1: che belle,
0: cioè,
1: un po' di action
0: quando
1: americano.
0: Quando ho fatto la rapina alla villa, cioè io mi misi in auto, volevo correre, mi pensavo di stare nel film Fast and Furious, ti giuro, volevo accelerare, però poi giustamente non potevo farlo, cioè dovevo solo svoltare la curva e fermarmi. Quindi c'è proprio quell'adrenalina che ti gasa, perché comunque come dire, il nostro gruppo è molto dinamico, molto attivo, molto movimentato, soprattutto il personaggio di Stella.
1: E è bello, è bellissimo.
0: Sì, sì. Poi tra l'altro Stella, per esempio, dice una cosa e se ne va a testa alta, cioè, capito, è molto, veramente molto dinamica,
1: parla una volta e basta,
0: sì, parla e poi se ne va, non vuole sapere niente, cammina dritto, guarda avanti, e questa cosa mi diverte, perché io non è che nella mia vita dico le cose poi me ne vado e me ne frega di tutto e mi sento così sicura, cioè ho la mia sicurezza, però Stella ha una sicurezza da vendere
1: e quindi magari assorbirei qualcosina,
0: esatto,
1: di lei,
0: secondo
1: no?
0: me
1: con
0: i personaggi lasciano sempre un po' qualcosa e ci prendiamo sempre un po' qualcosa.
1: E allora adesso Dani entriamo un po' nella, e ci tuffiamo, perdonami, nella nella tua partenza, nelle tue radici, un po' le origini e un po' quello che eri da bambina e come poi sei cresciuta innamorandoti di questo mestiere e ad oggi facendo l'attrice. Che bambina eri e che ambiente respiravi da piccola?
0: Ero una bambina vivace tantissimo, solare, insomma, soprattutto mi piaceva tantissimo di stare al centro dell'attenzione. Già mi piaceva l'arte a 360 gradi, ballavo, guardavo Nonna e la Rai, volevo fare la Spice Girl, mi guardavo addirittura Miss Italia, mi sceglievo io le miss preferite e ti giuro che le indovinavo sempre.
1: Le presentavi?
0: No, vabbè, me le guardavo da casa con un foglio, facevo tipo la giuria, perché io sono sempre stata affascinata dall'arte e dalla bellezza in generale, quindi tutto ciò che è bello e che arte a me proprio mi attira tanto. Però diciamo questo mio egocentrismo, se così vogliamo chiamarlo, questa mia voglia di stare al centro dell'attenzione è stata molto influenzata dalle mie nonne, in particolare mia nonna paterna e mia nonna materna, che erano entrambe molto più veraci di me, proprio napoletane, doc al 100%, ed erano moltissimo teatrali tutte e due.
1: Meraviglia!
0: Mia nonna materna, se andava al mercatino a fare la spesa, cioè era un teatro vivente, parlava con tutti, anche delle sue fragilità e delle sue insicurezze. Pensa che
1: fantastica
0: semplicità! Una donna che non se ne frega di niente, cioè poi solare, chiacchierava veramente. Questa cosa mi piace tantissimo. Io non sono così come loro, però mi hanno influenzata tanto in questo. E poi, tra l'altro, è stata proprio lei, la mia dolce nonna, che ora non c'è più, che mi iscrisse ad un concorso di bellezza, mi chiamò e mi disse: "T'hai iscritti a venire in questo lido di villeggiatura?" E quindi insomma andai, mi classificai vincitrice e da lì poi nacque in me la voglia proprio di mettermi in gioco, di sperimentarmi. Ho fatto comunque vari percorsi e mi piaceva proprio sperimentare per capire qual era la cosa.
1: Cioè non ti metteva paura o
0: no,
1: ansia?
0: No, assolutamente.
1: Andare in posti che non conoscevi?
0: No, anzi, più lo facevo più mi gasavo. Infatti, per esempio, ti racconto, quando facevo i concorsi di bellezza c'erano delle ragazze che avevano l'ansia, ci veniva il mal di pancia.
1: Carina, io mi è capitato anche a me.
0: Mi dispiace di tanto. E io invece, cioè, ballavo, ridevo, scherzavo, cioè per me quello era proprio il mio momento magico in cui potevo essere vista, potevo farmi vedere, perché diciamo è come se io da piccola non mi sentivo molto vista a 360 gradi. Comunque ho tantissimi zii, insomma una famiglia molto numerosa e insomma un po' di situazioni particolari, e quindi il mio grido al mondo io l'ho trovato in questa strada, tra virgolette, se così vogliamo
1: bellissima
0: dirla.
1: Come cosa, sì. Sì, ti sei sentita capita, vista,
0: esatto,
1: e,
0: sì,
1: e hai trovato una voce grazie comunque all'arte di farti notare,
0: esatto,
1: di esserci poi forse,
0: sì,
1: magari.
0: Perché appunto io inizialmente ho fatto delle esperienze come appunto concorsi di bellezza, poi modella, fotomodella, presentatrice, inviata televisiva, però poi a un certo punto ho detto ok, non è questo quello che voglio fare, io voglio recitare, voglio trasmettere le emozioni. Quando poi l'ho capito, insomma, mi sono trasferita a Roma e lì poi è iniziato il percorso vero e proprio.
1: E infatti proprio il momento che ti richiama la scelta, no? Il primo richiamo alla recitazione, c'è stato un momento preciso in cui hai capito che era la tua strada, cioè dopo aver fatto determinate cose hai capito che non era più il tuo posto, no? E la scelta invece del momento chiave qual è stata? Quella che ti ha fatto decidere e dire ok, adesso investo tutta me stessa su questo campo, perché è difficile anche perdersi, perché essendo anche bella, brava a parlare, bella da utilizzare come immagine, perché lo sappiamo che siamo,
0: certo,
1: anche dei prodotti,
0: assolutamente,
1: siamo considerati anche tali con i numeri, ai provini, cioè, quindi passami il termine. Quando hai capito che dovevi chiudere con tutto quello che era anche arte, però non ti esprimevi bene, non ti sentivi te stessa?
0: Sì, allora c'è stata una scena in particolare dove uno sconosciuto, un amico, non era una persona proprio a me stretta, mi disse soltanto: "Ma tu non recitavi un tempo?" E all'epoca ero piccolina, quindi se già recitavo un tempo, cioè
1: a due anni,
0: esatto, cioè non so a quale tempo si riferiva, cioè avevo tipo 20 anni forse. E io dissi sì, effettivamente sì. E lui mi disse: "Perché non hai continuato?"
1: Oh, cioè ti ha aperto
0: questa cosa, proprio hai ragione, me l'ero dimenticata. Cioè, nel senso che magari quando tu sei giovane
1: si
0: ti piacciono
1: anche
0: tante cose, esatto,
1: sì.
0: Poi comunque devi studiare, vai alla scuola, insomma, cioè ti devi diplomare, almeno un diploma te lo devi prendere. Poi successe che io mi iscrissi all'università, ma non volevo assolutamente, come dire, regalare le mie energie, il mio tempo ad un qualcosa che non mi appagava come la recitazione. E così poi andai a lavorare, insomma mi misi i soldi da parte e mi trasferì a Roma. Tra l'altro, quando io mi sono trasferita a Roma, io stavo proprio tranquillissima, cioè avevo proprio le idee chiare, sapevo cosa stavo andando a fare, ero felice, semplice, senza né paure e preoccupazioni, senza nemmeno troppe illusioni, cioè sapevo che era un percorso che volevo fare
1: e che si doveva fare, forse.
0: Esatto,
1: in un certo
0: senso. Nel senso, cioè mia mamma, diciamo, quando io lo raccontai ci rimase un po', perché le mamme hanno sempre un po' paura. Invece mio padre mi disse: io ti dico che non devi andare oggi e domani, io ti dico che dovevi andare ieri.
1: Veramente, diciamo, fantastico.
0: Sì, poi mio padre mi casa tantissimo, cioè, per esempio ultimamente mi ha detto: il mio sogno è quello che tu sarai protagonista in un film d'azione americano. Bravo papà, adesso sarà anche il mio sogno, mi hai dato una buona idea.
1: Vedi, sono importanti, sì. Il nucleo familiare poi è sempre la forza, in realtà.
0: Esattamente.
1: No? Di noi essere un po' esplosivi, impulsivi, sì. Travolti anche da mille situazioni, da persone che ti tirano, ti prendono, ti acchiappano, però comunque il punto fermo è quello che poi resta con gli anni e con
0: certo.
1: il tempo. E invece le difficoltà iniziali, se ci sono state, per te all'inizio è stato più un sogno o più fatica? E qual è stato il primo ostacolo vero che hai incontrato poi?
0: La fatica c'è da ancora prima di iniziare, però è così, come dire, così grande la voglia, il perché, che la fatica non ti costa proprio. Io, diciamo, tutte le difficoltà che ho vissuto, tra virgolette, che magari possono essere difficoltà che vivono tanti giovani che come me si trasferiscono fuori sede per studiare un indirizzo all'università e tutto, quindi diciamo che per me tutta quella fatica in quel momento non mi pesava.
1: Non c'era sogno, no. Basta.
0: Cioè, pensa che comunque io ho una famiglia che non mi ha potuto sostenere economicamente più di tanto, quindi io facevo veramente tutto da sola, e mio fratello mi chiamava ogni mese, diceva: come fai? Facevo mille lavori, ripagavo tutto in ritardo, ti giuro, cose
1: bellissimo
0: assurde.
1: però
0: ce la facevo. E infatti mio padre dice: ma come fai? Perché poi Roma è molto più costosa di Napoli. Adesso non so i prezzi come sono cambiati, saranno sicuramente aumentati.
1: Era molto costosa,
0: esatto, sia a Napoli che a Roma. Però era tutto molto difficile, ma non mi pesava nulla, cioè, nel senso, ci sono stati momenti in cui mi sono chiusa nella mia stanza e ho pianto, perché comunque l'affanno di voler realizzare qualcosa e la difficoltà in qualche modo ti possono demoralizzare, però poi tu vai avanti e continui, cioè ti possono demoralizzare in quel modo, come anche proprio le fasi della vita. Io non so se ci sono persone che hanno fatto tutto sempre in salita, però la vita, come dire, è un po' un'onda del mare, possono capitare tante cose, e l'importante è saper resistere a questi momenti, tra virgolette,
1: assolutamente, di sconforto. Soprattutto reagire, no? Che possono,
0: esatto,
1: durare anche poco, perché essendo giovane, avendo una responsabilità, tutte le responsabilità forse addosso, cioè l'affitto, la camera, il condominio, l'immondizia, la luce, il gas, le cose, e poi essendo giovane, anzi che hai retto, chapeau, perché comunque ecco, questo ti fa capire quanta fame c'è in una persona, in un artista che vuole raggiungere quell'obiettivo, cioè è imparagonabile,
0: sì.
1: Non la puoi decifrare, non la puoi nemmeno vedere, la conosci tu, ce l'hai dentro, ed è la forza che poi ti fa svegliare, ti fa andare avanti,
0: sì.
1: Se tutto a posto si risolve tutto. Ma se oggi ti guardi indietro, quella ragazza che è partita si riconoscerebbe nella donna che sei adesso?
0: Sì, secondo me sì.
1: Sì, l'accendiamo.
0: Sì.
1: L'accendiamo. E grazie Dani per questa prima parte. Ma quale grazie a voi? Dove
0: okay.
1: scappi? Dove
0: okay.
1: vai? Grazie per questa prima parte molto personale della tua adolescenza. Ci fermiamo solo per un attimo, ma noi torniamo qui a Napoli Senza Confini. Vi lascio con Lina Sastri, Alune Napoli. A tra poco.

0: Ed eccoci, siamo rientrate con Daniela De Vita ai microfoni di Rai Radio Live Napoli e adesso ci tuffiamo insieme in un momento dinamico carino. Napoli Express, tutta poche fermate, perdonami, e tutte alle radici. Un proverbio napoletano che ti appartiene. Con le tue nonne penso che volavano questi.
1: Ce n'è uno in particolare, diciamo che non si addice alla donna, si addice più all'uomo, però il significato
0: però
1: proprio...
0: ci sentiamo anche uomini.
1: Il significato contraddistingue proprio la mia personalità. Chi smette paura non si cucca che femmina bella.
0: Nel senso, è vero.
1: Che non devi paura di nulla, non devi aver paura di nulla se vuoi fare un qualcosa che non riguarda solo l'uomo donna o il rapporto d'amore tra due persone. E quindi questo è proprio il mio motto. Poi ce ne ho tanti, adesso non me li ricordo. Vediamo
0: mi
1: se
0: piace
1: ne...
0: moltissimo, mi piace moltissimo. Esatto, perché.
1: Ah, un altro, dimmi, ovviamente.
0: Dimmi. Vai, così io apprendo, perché non ho avuto nonne.
1: Questo può essere banale, questo detto, cioè veramente scontato e conosciutissimo, però per me è importantissimo, cioè faccia tosta gamba e facciamo muretto.
0: Vedi, non la conosco.
1: Non la conosci?
0: No.
1: Ma come, veramente?
0: No. E no, non ci ha avuto i nonni, le nonne, quella fase, quella è importante perché ti insegnano tutte le cose,
1: certo,
0: veramente, del passato, i detti, i controdetti, come si cambia, i racconti, le cose.
1: Poi mia nonna mi diceva sempre, i compagni sono fuochi mondani, adesso inizio,
0: sono
1: fuochi mondani.
0: Cioè che si appicciano.
1: È che non sempre l'amicizia ti porta qualcosa di buono. Poi ci sono tre detti che ti voglio dire perché me li diceva sempre mia zia Maria. Che diciamo me ne disse uno dietro l'altro e quando finì l'ultimo disse vabbè anzi mo faccio una cosa perché mi ha fatto proprio vita morte e miracolo, mi disse nonne azi mentre bella sta in vetrina brutto son marito. Io all'epoca ero single, ok zia,
0: che l'amica ti fa le scarpe,
1: esatto, nonne azi a vecchia da morì ma giorno va a morire
0: e due vai terza colpo finale
1: nonne azi o primo anno cuore e coro, secondo anno pure il culo, o terzo anno capo scuro.
0: Bellissima, grande zia Maria,
1: tra marito,
0: marito
1: e moglie. Vabbè, comunque diciamo
0: bellissima
1: che c'è
0: zia
1: tanta
0: Maria
1: saggezza.
0: Niente, devi fare un podcast con tutte queste cose.
1: Sì.
0: L'idea originalissima, zia Maria. Ti invitiamo qui.
1: Sì, infatti.
0: Invece, Dani, una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Sicuramente mio nonno nei giorni di Natale cucinava il capitone, questo capitone se ne scappava ovunque.
0: Vivo, perché vivo, arrivava
1: vivo. Che poi questo capitone a me non è mai piaciuto.
0: Idem.
1: E tra l'altro, cioè, diciamo, quando io ho vissuto con mia nonna, tra l'altro, che è una ricchezza che io veramente ne sono tantissimo orgogliosa, perché vivere, crescere e nascere con una nonna, ti giuro, è un'esperienza che ti cambia completamente la vita, è una ricchezza assoluta. E quindi in questa casa piena di zii, piena di cugini, e durante i giorni di festa comunque mio nonno e mia nonna litigavano a chi doveva cucinare e soprattutto litigavano a chi doveva cantare, perché si dovevano esibire a tavola prima del pranzo per fare una canzone, facevano proprio un duetto, però
0: bellissimo.
1: Erano entrambi molto molto, come dire, artistici, quindi insomma
0: che
1: questa
0: meraviglia.
1: Cosa io me la ricordo,
0: c'è un
1: veramente
0: teatro così,
1: sì,
0: a cielo aperto in casa,
1: esatto,
0: tra cucine,
1: esatto, sì,
0: odori, profumi, che bella musica. Beh, mi hai regalato una bellissima immagine. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: Ci sono tanti piatti un po' più tipici, come, che ne so, spaghetto aglio e olio, spaghetto col pomodorino, le pennette col pomodorino fresco, però a me il mio piatto preferito, che è proprio semplice, pasta e lenticchie.
0: Ma no,
1: cioè,
0: che
1: è semplice, però io da piccola mi piaceva pasta e lenticchie.
0: E poi i legumi fanno bene,
1: esatto.
0: Guarda, noi anche scorticate le stiamo comprando, le lenticchie,
1: esatto, decorticate.
0: Decorticate.
1: E poi se non mi sbaglio le lenticchie portano anche, come dire, portano ricchezza, giusto?
0: Ricchezza italiana soprattutto. Decorticate, che sono buonissime, assolute però. No,
1: esatto.
0: La pasta non ce la faccio, Daniela.
1: No, no, no, io un piccolo piatto di pasta, ti giuro, con la pasta hanno un sapore che non si spiega. Anche di grano saraceno, come vuoi.
0: No, io di là la regia, la mia Carmen che lavora con me, vi amo ragazzi, mi subiscono anche le mie gaffe, però... non ce ne fotte.
1: Assolutamente.
0: Allora, invece, un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta.
1: Vabbè.
0: Un gesto.
1: Il tie.
0: Immaginate.
1: Diciamo, oltre a questo non me ne viene in mente uno.
0: È meglio di quello. Invece, se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli in uno zaino per partire per un lungo viaggio, anche di non materiale, cosa ci metteresti in questo zaino?
1: Esatto, perché la prima cosa che mi viene in mente è di portare cose non materiali, ovviamente, perché la cosa materiale può essere solo la macchinetta del caffè. Le cose non materiali, cioè, ce le metti nello zaino, restano dentro di te, nella tua mente, tutto ciò che rappresenta Napoli, dal sapore, dall'odore del ragù, dall'odore del caffè, dalla simpatia e l'accoglienza delle persone, dagli estranei. Cioè, tu se cammini a Napoli e vai in un bar e vuoi chiacchierare pure di una cosa tua privata, quelli ti ascoltano e ti consigliano pure, cosa che magari in altri
0: consulenze
1: posti
0: consulenze gratuite, esatto, a Napoli, mi raccomando, no, è vero,
1: cosa che
0: è
1: magari in altri posti non succede, perché spesso comunque questa mia apertura.
0: Ma quante volte tu comunque lavori, giri tanto,
1: certo,
0: no? Quante volte vai in dei posti in altre regioni e
1: ti guardano male
0: e ti cambiano la giornata,
1: sì,
0: con quello semplice sguardo, quella freddezza o quella risposta non avuta.
1: No, ti giuro,
0: o
1: io poi
0: una risposta data in un modo,
1: esatto,
0: particolare, che noi poi essendo empatici abbiamo proprio bisogno, no, di uno scambio di energia.
1: Esattamente, però mi sono resa conto appunto con queste esperienze che il napoletano è una cultura a parte, cioè nel senso non è facile capirlo, cioè noi, per noi l'accoglienza è proprio la base della vita, l'accoglienza, cioè il non giudizio, quindi come dire la semplicità, accogliere qualsiasi cosa. Invece magari vai da un'altra parte e ti guardano in un certo modo perché magari sei un po' più aperta, più vivace, insomma, quindi tutta questa semplicità io la metto nello zaino e la terrò per sempre dentro di me.
0: E non la dobbiamo perdere assolutamente mai. Io ti regalo Roberto Murolo, ti piace? A proposito di odori, di profumi, tazza di caffè. Noi torniamo
1: bellissima
0: tra pochissimo.
2: Vorria sapere perché si

0: E siamo tornate qui io e Daniela De Vita e continua il nostro viaggio di Napoli senza confini e adesso andiamo su un po' sul tuo presente e sul successo, questa parola un po' particolare che andiamo un po' a decifrare insieme. Parliamo della tua identità oggi, senza pensarci troppo, chi sei in questo momento della tua vita?
1: Sono una donna che è molto lucida e consapevole di quello che sta cercando di costruire ed è molto felice di quello che sta cercando di raccogliere, perché nel senso dall'esterno sembra tutto enorme, però io che lo vivo dall'interno per me è un piccolo inizio più concreto, perché vorrei che la mia strada fosse ancora più lunga in salita, insomma.
0: Vai, vai, dobbiamo ambire in alto, sempre
1: esatto.
0: In alto. E invece la parola successo, no? E intanto per te cos'è e come lo identifichi? E soprattutto se ti senti arrivata o devi dimostrare ancora qualcosa?
1: Io non ho molta familiarità con questa parola, tanto è vero che con queste esperienze che io sto vivendo negli ultimi anni, molte persone a me care mi dicono proprio tu stai avendo successo. A me fa piacere che magari...
0: È una parola un po'...
1: Sì, mi fa piacere che pensano questo, però io veramente la vivo con estrema semplicità, le cose belle che mi stanno accadendo. Quindi secondo me il successo non è importante come obiettivo in sé. L'importante è stare bene con se stessi. Perché spesso, soprattutto gli artisti, chi vuole ambire a un qualcosa di ambizioso come che sia lo spettacolo o anche un qualsiasi altro tipo di lavoro, scambiano come dire, il raggiungimento dell'obiettivo con il successo. Sono due cose completamente diverse. Io queste le ho capite studiando tantissimo. Cioè, nel senso, a me non interessa stare sul red carpet col vestito importante e i fotografi. Che poi arriva, perché già mi è arrivato tante volte e fa parte del percorso.
0: Esattamente.
1: Però a me interessa studiare e studiare e fare bene tutto quello che a me piace per farlo ancora meglio. Solo così posso crescere. Quindi per me la parola successo, diciamo, l'ho accantonata nel momento in cui ho capito come dovevo costruire questo mio percorso, questo mio approccio al cinema e al teatro.
0: Hai detto, guarda, una cosa super saggia, perché quella è una conseguenza sempre al lavoro intenso e alla professionalità e la dedizione che ci mette un artista, perché fa proprio quello la differenza, no? Dedicarsi completamente, studiare, starci tempo sopra,
1: esatto.
0: Che essere una un po' una meteora, perché c'è il momento di hype e poi succede, perché ci sono
1: certo.
0: Personaggi di questo tipo, ma costruendo un percorso, ecco, fatto di formazione da giovanissima, andando avanti e indietro, Roma, i teatri, i workshop, le lezioni private, l'addizione, perché poi sei napoletana, scusa, me la sistemi l'addizione, perdonami Daniela.
1: Tra l'altro ti devo raccontare una cosa,
0: voglio dire,
1: il primo giorno alla scuola all'accademia di recitazione,
0: freddo e caldo, no?
1: Sei molto simile a me, pure io non so se ci hai fatto caso, ho rimesso la giacca più volte.
0: Impazzite.
1: Il primo giorno all'accademia di recitazione, la mia insegnante di dizione mi disse: come ti chiami? Daniela. Lei diceva: Daniela. Daniela. Daniela. Facevo io: Daniela.
0: Non capisco.
1: Comunque io dopo un anno ho capito che lei mi voleva dire il mio nome in dizione.
0: Ah, oh, mamma mia. Quindi ti hanno un po'...
1: No, mi hanno dato tanto
0: appesantito su questa cosa.
1: Diciamo, mi hanno dato tante dritte, tanti metodi per cercare in qualche modo di lavorarci su senza in maniera troppo forzata, perché comunque quando tu parli devi essere sempre naturale, perché se parli in dizione e poi comunque perdi quella spontaneità è meglio che parli come vuoi, secondo
0: lasciamo
1: me
0: così.
1: Però è importante, magari a chi piace, chi lo trova necessario e giusto per il tipo di lavoro che svolge, è importante secondo me farlo. Tra l'altro, riguardo al successo di prima, mi è venuto in mente che se tu pensi solo al successo, pensi solo all'obiettivo, tu non lo raggiungi mai. Invece se tu lo costruisci passo dopo passo, è facile che più possa tu raggiungerlo, perché
0: cioè, quindi tu
1: se vedi solo la meta, cioè come fai ad arrivare così senza fare tutto il percorso?
0: Quindi devi immaginare
1: pieno di ostacoli.
0: Esatto.
1: Cioè devi proprio fare tutto il sentiero, le cose che succedono.
0: Quindi va visualizzato quello che dici, va visualizzato il primo step, il secondo.
1: Esatto.
0: E così via,
1: io così la vivo, cioè nel senso anche adesso per me è sempre il primo passo un po' più soddisfacente, tra
0: esatto.
1: virgolette.
0: Daniela, e invece il dubbio, cioè se c'è stato il momento in cui hai pensato non oggi, magari ieri, nel senso di qualche anno fa, chi me l'ha fatto fare?
1: Non c'è stato un momento in cui ho pensato chi me l'ha fatto fare, perché sono sempre stata molto molto decisa e testarda. Però, come ti stavo raccontando prima, siccome ho vissuto con mia nonna una vita intera, quando è venuta a mancare mia nonna e io pensavo che proprio lì sarei morta anche io insieme a lei, invece ti garantisco che da quel momento in poi io sono diventata molto più forte, molto più lucida, molto più donna consapevole, e sono arrivate tante cose belle. È come se lei mi avesse un po' guidato dall'alto, se così vogliamo dirla. E, diciamo, quando poi è finita lei, io dissi tra me e me: ok, perfetto, mo me ne vado proprio all'estero, cioè, tanto comunque tutto quello che io volevo fare, non sono completamente soddisfatta, non ho legami, non sono mamma, non sono sposata, non ho figli, non ho un lavoro che mi tiene legata alla mia città, amo mia mamma, mio fratello e le mie nipoti, ma io devo comunque fare le mie esperienze. Nemmeno il tempo di pensarlo, è arrivato il film, è arrivato l'amore, è arrivato un posto
0: wow.
1: Al sole, è arrivato tutto in sé. Cioè, proprio quando è arrivato anche nel momento in cui io, diciamo, come dire, io ho fatto veramente tanto teatro per tantissimo tempo, ho frequentato il NEST, che è un teatro a San Giovanni a Teduccio, come dire, messo in piedi da Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo, Giuseppe Miare Di Mauro e Giuseppe
0: attori.
1: Gaudino, esatto. E loro hanno creato questo spazio in questa palestra abbandonata dove si fa arte, e io l'ho frequentato, ti giuro, per tantissimi anni. Io andavo a fare teatro lì dalle 9 del mattino fino alle 6 di sera, per poi andare a lavorare nel ristorante come cassiera di notte e tornare a casa all'una. Quindi poi a un certo punto non ce l'ho fatta più fisicamente, cioè mentalmente non reggevo.
0: Certo,
1: nel momento
0: certo.
1: In cui ho detto ok, mi devo un attimo riposare, anche perché poi il tempo passa, e quindi mentre il tempo passa l'età cresce,
0: l'età
1: di volta in volta.
0: Avanza.
1: Nel momento in cui ho detto ok, non ce la faccio più, mi devo un attimo fermare, sono successe queste cose, diciamo, belle.
0: E sono arrivati questi famosi frutti.
1: Esatto, bravissima.
0: Senso. E ti chiudo e ti faccio questa domanda chiudendo questo momento, questo blocco, chiedendoti se oggi ti senti nel posto giusto della tua vita.
1: Fortunatamente sì.
0: E dai, grande la nonna, ti ha lasciato tutta la forza e l'energia,
1: bravissima.
0: No? Che ci poteva dare, fondamentalmente.
1: Sì.
0: Ci fermiamo per un attimo e torniamo tra poco, e vi lascio ascoltare Jovena, A Vita e Mo. E a proposito di vita, a tra poco.

0: Davide no.
1: Eccoci, siamo tornate con Daniela De Vita e adesso ci tuffiamo e ci divertiamo ancora di più perché ti porto nel momento di Napoli senza confini, vero o falso? Sei pronta?
2: Vai.
1: Partiamo. Il teatro è sempre più difficile del cinema.
3: Vero.
1: E certo, poi ve lo diciamo, perché davanti alla macchina da presa ci si emoziona meno che sul palco.
3: Vero.
1: Napoli per un attore è una palestra di vita continua.
3: Verissimo.
1: Il primo provino non si dimentica mai ed è quasi sempre un disastro.
3: Vero.
1: Pure io lo sai quando me l'ho scritta, l'ho pensato, ho detto, ma perché è un disastro? Poi in realtà ho pensato e ho detto sì,
3: sì,
1: è stato un disastro. Però è andato bene poi.
2: Anche a me.
1: Cioè è andato nella danza, è andato bene, però era un disastro. Cioè, se dovessi pensare oggi, un disastro. Scarpe che non avevo che non erano quelle, elastici mi hanno prestato per attaccarle.
2: Però poi magari succede qualcosa che...
1: Comunque è andato poi bene.
2: Esatto.
1: Però sì, il primo provino importante. Oggi è più facile emergere rispetto al passato.
3: Verissimo.
1: Un attore porta sempre un po' di sé in ogni personaggio.
3: Vero.
1: Le serie TV hanno superato il cinema di intensità e narrativa.
3: Non lo so, io direi più falso, però può essere. Può essere sicuramente come strumento
1: un po'
3: proprio...
1: fenomeni
3: esatto,
1: del
3: sì.
1: momento. Sì, per i giovani poi
3: diciamo vero cinemato. Perché per come stanno andando i tempi adesso comunque ci sono molte più serie che vanno veramente tantissimo
1: cinema, dai, dobbiamo
3: esatto
1: cinema, cinema sta arrivando, sta ritornando, ci auguriamo.
3: Esatto.
1: Si impara di più dai no che dai sì.
3: Assolutamente vero.
1: Recitare significa anche mettersi a nudo sempre.
3: Verissimo.
1: Il pubblico napoletano è il più esigente di tutti.
3: Verissimo.
1: C'è stato un ruolo che ti ha cambiato davvero come persona.
3: Sì.
1: Quale?
3: Diciamo anche il pezzo che stavo facendo prima, che è un monologo di Annibale Ruccello Orion. Diciamo questo monologo a me mi è entrato proprio nelle viscere, nel senso lo sento così mio e così crudo, così realistico, così da brividi, che secondo me ha anche un po' influenzato il mio approccio ai tipi di personaggi che mi capitano. E questo secondo me mi permette di capire tante cose, però io questo riesco a capirlo più con il teatro che con il cinema.
1: Mm.
3: Perché con il cinema comunque in base ai ruoli che ti capitano tu ti immergi nel personaggio, cerchi di immedesimarti il più possibile, però tu a teatro puoi sperimentare veramente l'impossibile. La nave in tempesta, l'astronauta, il vento, cioè dalle cose più assurde a quelle più folli ed esagerate.
1: Forse anche una condizione di tempo magari, perché il teatro ci sta lì, si fa gruppo, si prova, ci sono
3: anche
1: le repliche,
3: esatto,
1: c'è più tempo.
3: Però
1: no?
3: È proprio il meccanismo, cioè anche al cinema possono capitare dei ruoli così particolari che veramente possono in qualche modo regalarti tanto e stravolgere pure il tuo approccio. Però a me in questa cosa mi è capitata con il teatro, che ho avuto veramente modo di fare anche per esempio il maschio, il maschiato, la persona rozza. Questo al cinema mi capita sempre di fare la bella ragazza, l'amante, la donna popolana, la mamma. Invece a teatro vai,
1: è
3: proprio la massima libertà.
1: Cioè ti piace più ricevere insomma proposte di ruoli proprio distaccati da te.
3: Esatto.
1: Penso che sia
3: esatto,
1: il sogno di tutti.
3: Esatto.
1: No?
3: E sarebbe
1: che
3: quella
1: fare
3: la cosa
1: stessa, fare
3: esatto,
1: mare,
3: esatto. Cioè comunque anche con un po'
1: poco stimolante.
3: Esatto, con un po' di sfumature diverse comunque da te e tu ci arrivi al personaggio, però fare una cosa completamente diversa, lì ti diverti ancora di più.
1: E almeno una volta hai studiato una scena e poi hai improvvisato tutto?
3: Sì, penso di sì.
1: È vero, hai mai parlato da sola per strada invece ripassando un copione?
3: Sempre, sempre.
1: La gente ti guarda pure,
3: sempre.
1: Questa è pazza. Dopo un provino hai pensato questo ruolo è mio, invece no?
3: In realtà ho pensato questo ruolo è mio quando invece era sì,
1: era
3: nell'ultimo film che ho
1: che
3: fatto.
1: Che te lo sentivi.
3: Sì, poi non ho mai pensato che un ruolo
1: a
3: era mio.
1: A proposito di ultimo film che hai fatto, pochi giorni fa.
3: Esatto.
1: Ci vuoi raccontare cosa è successo? C'è stata la prima.
3: Sì, allora già c'è stata, ci sono state diverse anteprime, di cui una al Festival del Cinema di Roma, l'altra a Napoli qualche mese fa e invece giovedì 7 maggio c'è stata questa proiezione speciale al Cinema Modernissimo del film Malavia.
1: Che bello. bello, sì, lo devo vedere.
3: Assolutamente, con la regia di Nunzia De Stefano, prodotto da Matteo Carrone, di cui io interpreto la mamma del protagonista.
1: Che pensa te, mi avevano invitato alla conferenza stampa,
3: ero a
1: Roma, guarda, ho le mail. Assolutamente ci dovevo venire, perché già la locandina pazzesca, bel titolo stupendo.
3: Grazie.
1: E mi era arrivato questo invito ed ero a Roma. Ora ho collegato in realtà, guarda. Sì, vero. E allora chiudiamo questo momento vero o falso. Se potessi scegliere, rifaresti tutto da capo senza cambiare niente?
3: Rifarei tutto da capo senza cambiare niente, tra virgolette, perché comunque nella mia modalità sono riuscita ad essere soddisfatta di quello che ho costruito, però lo farei con molta più... concretezza, sì, senza perdere troppo tempo, perché quando sei giovane credi anche alle chiacchiere.
1: Lo sappiamo, che dobbiamo
3: quindi
1: fare,
3: come dire, un po' i prosciutti davanti, cioè uno ti dice una cosa e ci credi, invece no, vorrei avere
1: molte molte illusioni per noi giovani donne, che madre natura ci ha dato una mano, diciamo così. e purtroppo se la vi è così. Bene. Però l'importante è che poi con il tempo da sole, perché poi nessuno ti aiuta,
3: ci si arriva alla
1: conclusione. A vedere.
3: Però vedi, questa cosa, se sapevo un po' di anni fa, avrei fatto diversamente.
1: Però fa parte pure un po' della crescita, no?
3: Sì.
1: Nel senso che se non fossero successe quelle cose, capito, oggi non saresti così. Quindi è un po' tutto un da considerare comunque un bel ricordo, dai, diciamo così. Limited edition per Daniela De Vita, primo round, emozione secca. Io ti dico una parola, tu mi restituisci la prima emozione senza pensarci troppo. Teatro.
3: Emozione.
1: Primo provino.
3: Entusiasmo.
1: Napoli.
3: Vivacità.
1: Silenzio.
3: Ascolto.
1: Applauso.
3: Felicità.
1: Benissimo, sembro Bonolis quando fai il gioco quello al contrario. Però guarda, è un'immediatezza straordinaria. Round 2, Chuck si gira. Immagina una scena, sei da sola, notte, una città che conosci bene, devi dire una sola battuta che racchiude tutto questo, qual è?
3: Alla in Mexico non passiamo.
1: Io penso che l'hai vissuta questa cosa.
3: Mi
1: è arrivata proprio come se hai vissuto questo momento e l'hai proprio detto nella vita reale.
3: Sì, non lo so se è frutto della mia immaginazione, dell'insieme delle cose
1: non
3: che
1: lo
3: vivo e
1: tutto.
3: Che conosco, frutto dei personaggi.
1: Ma
3: che
1: ti
3: poi
1: fa questa cosa che tra set e vita reale a un certo punto ti senti confusa?
3: No, io più che altro, a volte, per esempio, parlando con i miei colleghi, mi stava raccontando Fiorenzo, mi stava raccontando di sua figlia. Io mi pensavo che si riferisse alla figlia finta. E si scusa, fammi capire, figlia finta o figlia vera?
1: Per questo gli attori vanno al manicomio.
3: Quando
1: a
3: parte
1: certo
3: dico mio fratello, mio zio, io poi quando racconto del personaggio, io dico mio, perché io intendo io Stella, no io Daniela. E quindi poi le persone possono facilmente confondere.
1: Esatto, per questi ragazzi gli attori vanno in terapia poi.
3: Esatto.
1: È semplice. Allora, round 3, il ruolo della vita. Se potessi scegliere oggi senza limiti un ruolo da interpretare, cinema o teatro, chi saresti e perché?
3: Una pazza schizzata del manicomio.
1: Ecco, continuando la terapia, poi si va nel reparto psichiatria.
3: Esatto.
1: Quindi quello.
3: Sì, mi piacerebbe tantissimo. Anche perché quando ero piccola ero molto attenta, magari in classe c'era qualche alunno che aveva un po' di difficoltà motorie, quindi tutto ciò che era un po' difficile io lo guardavo con molta attenzione, dicevo caspita. Diciamo mi dispiaceva tanto vivere quelle situazioni, però tra l'altro io ho scelto di fare l'attrice perché amo tantissimo recitare, però a me sarebbe tanto piaciuto studiare psicologia e quindi non lo so, poi mi sarebbe piaciuto specializzarmi in criminologia minorile, però anche proprio diciamo proprio la psicologia in sé.
1: No, sorrido perché prima di là, ora mi ci colleghiamo, ecco, a non so chi ti ha chiesto dei vari personaggi che erano di là prima, nel senso buono, e tu hai detto no, a me mi piace già fare drammatica, devo fare attrici di drammi, insomma, ti piace?
3: Ah, il musical.
1: No, ecco, ti hanno chiesto, ma non hai mai pensato al musical?
3: Esatto.
1: No.
3: Voglio fare la tragedia greca, ma non sto scherzando, cioè nel senso anche le farse di Chekhov, tutte queste cose veramente super divertenti, super distanti dalla realtà odierna, quindi diciamo sì.
1: ti vediamo, insomma, tra psicologia e drammaticità, fondamentalmente hai assorbito tutto quello un po' che è il fattore umano più debole, più disagiato.
3: Esatto.
1: E ami profondamente raccontarlo, ecco, con la tua voce e con il tuo volto, che
3: esatto,
1: poi spacca completamente l'anima, perché arrivi dritta.
3: Cioè, mi piace,
1: cioè emozioni, capito? Hai questo fattore molto,
3: ti ringrazio,
1: molto forte. Ci fermiamo ancora per un attimo, poi torniamo, ti salutiamo, ti lascio libera così puoi andare sul set con Natazzulelle Caffè di Pino Daniele. A tra poco.

0: Pino Daniele Nazazzulelle Caffè, quella che ci prenderemo tra pochissimo insieme con Daniela De Vita qui a Napoli, esatto, Senza Confini. E chiudiamo e ci salutiamo, però prima ti lascio raccontare qualcosina rispetto ai tuoi progetti futuri. Ci vuoi dire qualcosa? C'è qualcosa che bolle in pentola o spoilerare un progetto teatrale, cinematografico?
1: Sì, innanzitutto io ho una bravissima agente che crede tantissimo in me, mi spinge tantissimo, e questa è una grande fortuna. Cioè, lo auguro veramente a tutti gli attori di avere un'agente brava che crede nel tuo percorso. E sì, al di là di questo, io ho sempre avuto una grandissima passione per la scrittura.

0: poi avevo due scatole piene di fogliettini e diari segreti, avevo 7 diari segreti che io volevo fare proprio il libro di tutti questi diari dell'adolescenza, però poi diciamo passò il tempo, mi feci signorina,
1: l'hai lasciato un po' andare.
0: Esatto, e quindi ero più soffermata su quello che vivevo in quel momento presente. Da quel momento in poi ho deciso di scrivere effettivamente tutta la mia storia su un quaderno a penna, quindi nemmeno a computer,
1: che è la cosa più bella.
0: Esatto, e poi per farlo trascrivere che ce n'è voluto, perché dopo che io poi l'ho scritto a penna ci ho impiegato tipo 5 anni per scriverlo a penna. Poi per 5 anni io non l'ho più toccato, avevo proprio un rigetto, ma nel senso no che non lo volevo toccare più, sapevo
1: ti dovevi staccare,
0: sì,
1: un attimo,
0: anche perché poi insomma alcune cose della vita mi hanno permesso di dedicarmi di più alla recitazione che a questo grande sogno che avevo da bambina. Dopo 5 anni la scrittura, insomma anche quella per il cinema che sto cercando di coltivare da un po' di tempo a questa parte, sono riuscita a riprenderlo e a farmi aiutare da uno scrittore vero e proprio, e lo sto quasi terminando.
1: Che bello!
0: Quindi a breve, chissà quando, spero
1: allora
0: più
1: ritornerai
0: presto
1: qua a presentare, esatto, il tuo primo libro autobiografico
0: che mi auguro veramente al più presto, perché io tra l'altro questa è una storia vera, è la storia della mia famiglia, è la storia del mio percorso di donna, però io amo proprio raccontare le storie, cioè anche storie che non riguardano proprio la mia esperienza in prima persona.
1: Quindi magari tra 5 anni dove ti vedresti, anche come sceneggiatrice?
0: A me piacerebbe tantissimo, io non ho mai studiato.
1: O scrittrice?
0: Sicuramente più scrivere libri, perché è quello che mi viene più facile, perché per scrivere sceneggiature devi studiare appunto la scrittura per il cinema, ma in quel caso da autodidatta sto cercando di farmi aiutare da amici e sceneggiatori proprio che fanno questo, cioè anche affermati, insomma cerco di farmi aiutare da veramente da chi ne sa più di me, perché io amo l'arte a 360 gradi, amo esprimermi, ho quest'urgenza di raccontare ciò che i miei occhi sanno e che hanno visto, e quindi mi auguro piano piano.
1: La vita è una sola, quindi esatto, essere più persone,
0: se non lo faccio
1: e avere
0: ora
1: più
0: che
1: sogni,
0: sono in vita, quando lo posso,
1: esatto,
0: fare, quando non ci sarò più.
1: Fate tutto quello che amate e che vi fa sentire soprattutto vivi. E esatto, ti chiedo, momento identitario di Napoli senza confini, una parola, di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
0: Aspetta che ci devo pensare, senza tradurla, quindi proprio in napoletana.
1: Qua perché è un bel repertorio, quindi ci sta che sì, ci pensi un po', che ti deve rappresentare a pieno.
0: Sì, che mi rappresenta a pieno, ora non me ne vengono in mente alcune precise.
1: Perché adesso sono il nome dell'attrice che... Il film che interpretavi invece nel film?
0: La mamma del protagonista, Rosé.
1: Rosé?
0: Esatto, tra l'altro il nome di mia mamma.
1: Uì, no, vabbè.
0: No, ma ci sono delle similitudini con la storia del film.
1: Noi e due gommare se mi ha mangiato. Sì. Uì, ma no.
0: È uì, vero.
1: Ma che dici? Incredibile questa cosa.
0: Sì, comunque mi vengono in mente tante parole che non si possono tradurre, che però non hanno a che fare molto con la mia personalità, cioè nel senso, come dire, Frien Magnano, Rippo Rap, Danurit Nufat, cioè nel senso, sono quei modi di dire che hanno un significato, però messi in certe circostanze ne assumono tutt'altro. Cioè, per esempio, Frien Magnan, nel senso, significa che tu vuoi fare una cosa mentre ne fai un'altra con facilità. Magari devi incastrare più cose insieme per farle. Quindi, cioè, non ti abbattere.
1: Questa
0: no,
1: direi che
0: no,
1: la...
0: Non aver paura, fai questo, mentre fai questo, fai quello, vai avanti e continua.
1: E ti rappresenta
0: infatti stavo pensando se mi rappresentasse o no, però diciamo...
1: Conoscendoti e chiacchierando un po' con te, secondo me la possiamo accendere, confermare, e ti ringrazio davvero di cuore, sei una forza della natura straordinaria.
0: Grazie.
1: Mi ha fatto piacerissimo incontrarti e parlare con te, in bocca al lupo, mi raccomando.
0: Grazie,
1: avanti così dritti, e ciao a tutti amici, noi vi salutiamo da Napoli senza confini e andiamo a fare i nostri meravigliosi contenuti, perché ci dovete seguire su Instagram, sulla nostra pagina di Rai Radio Live Napoli, e scaricare l'app di Rai Play Sound per ascoltare tutte le nostre puntate. Ciao a tutti, ciao,
0: ciao
1: Ayu, ciao.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Amor, amar, amar, amor. Passione che ha schiattato un sillo e non respira. Anima brena e carvone fuoco che ha spravriato le canzoni a sentimento. Amor, amar, l'arvazza cosa mi cucinata a purpura.

cagna hanno tempo. Porta tempesta e ho fritto in gol, già mo sentere in dall'ossa. Porta bufero fra e per tutta notte. Chi stucchi miei, chiovono la cramona.

0: cosa che mi piace, non serve visualizzazione, solo 20 euro, signora.
1: Accattatevi là!

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi vi portiamo in un viaggio sonoro che parte da Napoli e si lascia attraversare dal jazz. Un incontro tra tradizione e raffinatezza, tra memoria e interpretazione. Al centro di questa puntata c'è Sussurrando, il nuovo album di Roberta Tondelli, un progetto realizzato sotto la guida sapiente di Mauro Spenillo, che prende i grandi classici della canzone partenopea, da Salvatore Di Giacomo a Pino Daniele, passando per Gigi D'Alessio, Nino D'Angelo, e li trasforma in un racconto nuovo fatto di swing, bossa nova e atmosfere smooth jazz. È un disco nato da un'idea precisa, che è quella di togliere il superfluo, restituire spazio alle melodie, riportare la musica a una dimensione vera, suonata, vissuta. Non c'è elettronica, solo strumenti e interpreti che dialogano e si ascoltano l'uno con l'altro. E allora entriamo subito nel cuore di questo progetto, perché oggi Sussurrando lo viviamo insieme ai suoi protagonisti, Roberta Tondelli, Mauro Spenillo e Andrea De Luca.

0: E questa era Viene Menzun, la canzone resa celebre da Sergio Bruni al Festival di Napoli nel 59, qui reinterpretata con la bellissima voce di Roberta Tondelli, che oggi è con noi in studio. Ciao Roberta, benvenuta.
1: Ciao Francesca, buongiorno a tutti.
0: Non sei sola, ma sei con Mauro Spenillo e Andrea De Luca, il tuo inseparabile compagno di vita e anche d'avventura artistica, perché ti segue in tutto. Ciao Andrea, ciao Mauro.
2: Ciao Francesca.
3: Ciao a tutti, sempre un piacere venire qui.
0: Però penso che stamattina siate belli carichi, perché Sussurrando, il tuo nuovo disco, è uscito stanotte e stasera intorno alle 20, dopo la partita del Napoli, sarà presentato all'Agora Morelli. È stata una grande emozione fare questo disco.
1: Assolutamente sì Francesca, sì, sono molto contenta, fresco fresco d'uscita, e non vedo l'ora che arrivi questa sera per presentarlo ufficialmente. È l'album che desideravo da una vita e che finalmente è pronto.
0: Tu omaggi sempre la canzone napoletana, e questo è un omaggio speciale perché viene reinterpretata, grazie appunto alla mano di Mauro, grande compositore, arrangiatore, pianista, insomma una garanzia di qualità dove c'è Mauro Spenillo di solito e dove c'è la tua voce, che è stata considerata una delle voci più belle che ha raccontato Napoli in questi ultimi anni da un grande giornalista come Michelangelo Iossa. Sì. E penso che sia questo un grande onore per
1: te. Sì, assolutamente sì, inaspettato, è stata una grande gioia.
0: È stata reinterpretata proprio in chiave jazz. Com'è questo cambio? Di solito tu hai una voce potente, invece come titolo Sussurrando, che vuol dire? Che cosa è rappresentato per te questo sussurrare?
1: Allora, è partito tutto proprio da volevo fare un album in smooth jazz, quindi queste sonorità un attimino più tranquille, no? Anche per dire alle persone che Napoli può essere anche sussurrata, è anche folklore, è anche tutto quello che noi conosciamo della nostra amata Napoli, però che tranquillamente questi brani possono essere trasformati, no? Possono essere anche ascoltati con un po' di delicatezza maggiore. Devo dire che quando sono andata da Mauro e dissi questa mia idea, gliela esposi, immediatamente ha sposato il progetto, e sono ben 14 tracce. In realtà stavamo per non fermarci più, perché poi il patrimonio musicale napoletano è vastissimo, però a un certo punto ci siamo dati un freno. Siamo molto soddisfatti, parlo anche a nome di Mauro, siamo davvero soddisfatti perché è un album che dà proprio delicatezza. Poi come tu sai bene, ho voluto rifare il vinile perché questa vita è un po' troppo frenetica, e invece col vinile voglio anche dire rallentiamo, perché per ascoltarlo bisogna stare fermi, bisogna stare quantomeno in una stanza, non voglio dire sedute immobili, però non c'è la possibilità di distrarsi in qualche maniera, quindi è un momento proprio, un momento della persona che sta ascoltando, e credo che ne abbiamo un po' tutti bisogno.
0: Certamente, anche di porre veramente attenzione verso le cose belle, perché poi soprattutto lo smooth jazz proprio ti catapulta in un'atmosfera rilassata, assolutamente avvolgente, in cui bisogna porre attenzione alla musica, ma anche a se stessi, al proprio animo, a prendersi, come giustamente dicevi tu Roberta, un attimo per se stessi. Mauro, com'è stato affrontare questa avventura?
3: Guarda, allora, noi di solito si dice accendiamo i motori, in questo caso li abbiamo spenti, cioè nel senso abbiamo spento le macchine, i computer, cioè nel senso che ci hanno aiutato sicuramente alla realizzazione del disco, ma questo

0: è stato un disco che dove i computer sono un po' a riposo, cioè nel senso le macchine, i sintetizzatori, c'è un po' più di umanità. Cioè, questo disco è stato volutamente acustico. Tra l'altro, vabbè, abbiamo avuto la fortuna di essere affiancati veramente da grandi professionisti. Se vuoi, cominciamo ad elencare qualcuno, non lo so.
1: Ma questa scelta di, diciamo, mettere da parte l'elettronica è stata più una sfida o proprio una necessità artistica?
0: Guarda, da un lato una necessità, però ti dico la verità, in questo momento di confusione, di intelligenza artificiale, è stata anche, insomma, una sfida, perché secondo me in questo momento storico quello che può emozionare di più è proprio la verità, quello che veramente può far uscire fuori un artista. Roberta in questo è stata veramente eccezionale, perché in questi brani esce fuori la sua verità. C'è proprio questa voce appunto sussurrata che ha fatto sì che questi brani possano avere una veste, diciamo, diversa, molto molto intima.
1: Ok, qui ci fermiamo. E questo invece era Come Jafà del nostro amico Sergio Iodice, una firma importantissima della canzone napoletana, non solo perché a livello internazionale anche firma di Tochigno, il grande Fred Augusto, Terzi, insomma un pezzo da 90 come si suol dire. Come lo hai approcciato? Cosa ti è piaciuto? Perché scelto? Cosa ti ha guidato nella scelta dei brani da reinterpretare?
2: Allora, innanzitutto inizio col dire che questo è stato il primissimo brano che ho pensato quando ho deciso di fare un nuovo album e in questa modalità, perché cercavo un brano che fosse fuori dal tempo. E Fred Buongusto l'ho sempre amato da bambina, quando ascoltavo con mio padre. Poi, ovviamente, crescendo con questa grande passione della bella musica, ho continuato anche nel tempo. E quindi era una canzone in lingua napoletana, quindi sposava perfettamente con il progetto. E mi sono detta: sì, voglio inserirla. Poi, nel corso della lavorazione dell'album, ho avuto il piacere e l'onore di conoscere anche l'autore Sergio Iodice, che è una persona straordinaria, che non mi stancherei mai di ascoltare perché ha tanti aneddoti davvero di vita vissuta, che ha molto apprezzato la nostra rivisitazione di questo brano. E quindi, che dire, l'approccio è stato semplice, perché davvero è un brano già di suo è molto delicato, non ho dovuto fare chissà cosa, e sono entrata pienamente nel testo da interprete anche, quindi sono molto contenta di essere riuscita ad inserire questa Comma Giafà.
1: Andrea, ma questo titolo proprio Sussurrando, chi l'ha suggerito? Non è stata per caso una tua proposta?
3: No, il titolo è opera di Roberta, che ha voluto dare questo senso proprio di delicatezza all'album. E comunque, sai, una moglie che sussurra è sempre un piacere in casa, anziché una moglie che grida, è sempre meglio la moglie che
2: Oh
3: sussurra.
2: no, ok. Stava per partire la cattiveria.
3: No, anzi.
1: Non credo proprio. Io so che è il tuo primo ammiratore, ti segue in tutto con grande entusiasmo e
2: E
1: quindi
2: pazienza.
3: sì, e poi come tu dicevi all'inizio, al di là di tutto, insomma, condividiamo questo percorso artistico da più di quanto tempo siamo sposati, insomma. Ci siamo conosciuti suonando, e quindi è da lì che sono 30 anni che lo facciamo insieme. E quindi io comunque seguo Roberta nei live, perché in sala abbiamo il piacere di avere il maestro Spenillo, che con la sua mano sapiente veste questi brani. E poi soprattutto quello che molti non sanno, perché magari un ascoltatore ascolta una cosa molto bella e non percepisce la difficoltà tecnica di quelle cose lì. Le percepisce chi poi quelle cose le deve fare dal vivo, hai capito? Perché, e che sarei io? Allora, lui.
0: Infatti, poi
1: Anche se
0: dopo.
1: qui il piano non è suonato da te, ma da Mauro in questo brano,
0: Sì,
1: quel professore
0: però
1: canottiere.
0: devo dire che Andrea poi, insomma, segue alla lettera. Insomma, infatti poi dopo ci mettiamo d'accordo con tutti gli spartiti, le cose, insomma, la ricerca degli accordi. Insomma, devo dire che poi questa cosa viene
1: È un pezzo
0: eseguita
1: bellissimo.
0: perfettamente live. A proposito di live, su Comma Giafà, tra l'altro, insomma, abbiamo avuto anche la fortuna, e non solo su quel brano, di avere all'armonica Giuseppe Milici, che credo sia uno degli armonicisti
1: Sicuramente il più
0: più
1: importanti.
0: importanti, più bravi d'Europa, posso dire.
1: E anche molto versatile.
0: Molto versatile, molto versatile, e c'ha un'anima veramente soul, veramente forte.
2: Roberta, guarda, Francesca mi ha anticipato Mauro, cioè mi dice che insomma qui fa da padrona l'armonica, non solo in questo brano. Io sono molto contenta e onorata di aver avuto un parterre di musicisti straordinari che dopo andiamo man mano ad elencare, perché poi parlando anche con Mauro, che è stato lui poi più a stretto contatto, mi diceva proprio questo, cioè che li vedeva divertiti, li vedeva appassionati, e questa è una cosa bellissima, perché comunque anche non essendo io un nome estremamente conosciuto, sapere che ci sono invece musicisti da del calibro nazionale, internazionale, che hanno sposato pienamente il progetto e lo hanno fatto, cioè si sente poi nell'ascolto dell'album, tu lo avverti che ci sono stati pienamente, che non è stata una cosa commissionata e loro hanno eseguito, ecco, il compitino, si sono proprio lasciati trasportare, e questa per me è stata una grandissima emozione.
1: Si percepisce quando c'è alchimia tra chi lavora insieme e lo fa con amicizia, con passione, con lucidità e precisione, perché come giustamente diceva Andrea, anche tecnicamente poi c'è un grande lavoro dietro. Questo si percepisce, perché veramente io direi che è un disco impeccabile, soltanto da ascoltare e lasciarsi trasportare dalla musica.
2: Grazie.

0: fai, muori.
1: Non poteva mancare canzone appassionata di Ea Mario, diciamo un cult della musica napoletana, uno dei brani più belli. Com'è stato per te, Roberta, cimentarsi in un brano così importante, quindi qualcosa diciamo di quasi sacro per noi napoletani?
2: Beh, guarda, sacro, e tra l'altro questa è una delle canzoni che io ho sempre portato anche nei miei concerti, proprio perché, come dicevi tu prima, ho sempre omaggiato la canzone classica napoletana e non poteva assolutamente mancare Canzone appassionata. Insomma, poi tra l'altro, chi è che non conosce la canzone delle canzoni? Ed è una canzone del 1922, stiamo parlando davvero, è però intramontabile, cioè davvero quando parte questa canzone non c'è nessuno che non la conosca, no? Che non canti queste parole. È un inno all'amore incondizionato, questo amore amaro, ed è stato fantastico rivisitarla in questa chiave smooth jazz.
1: Napoli in questo disco non è solo una città, è quasi un'emozione. Qual era la Napoli che avete voluto raccontare attraverso questi brani?
2: Faccio rispondere Mauro, perché quando io ho assegnato il famoso compito lui poi ha sviluppato.
3: Allora, io credo che usare poi la parola moderno in questo momento è quasi fuori luogo, cioè nel senso che io credo che la modernità in effetti è come se non esistesse. Queste canzoni sono veramente immortali e credo che questa nuova veste sia una veste innanzitutto internazionale. Speriamo che con questo disco Roberta finalmente potrà avere, insomma, le porte aperte, chi lo sa, anche all'estero, perché poi incredibilmente la canzone napoletana è rappresentativa anche al di fuori dell'Italia. Quindi io direi che questo disco è la Napoli di sempre.
1: È la Napoli eterna.
3: Sì, la Napoli eterna. Mi piace pensare questa cosa. Cioè, ho cercato musicalmente, insomma, di fare un disco che non abbia una data ben precisa, quindi non sia chiuso. Speriamo di esserci riusciti, di fare un disco che possa col tempo sempre essere appunto presente.
1: Come hai lavorato con lei per reinterpretare questi brani, essendo fedele alla tradizione ma senza rimanerne imprigionati?
3: Sì, appunto, innanzitutto con la naturalezza che ci contraddistingue, cioè nel senso che con Roberto ormai c'è un rapporto innanzitutto di grande fiducia, cioè nel senso che lei mi lascia sempre veramente spazio, mi dice vorrei fare un disco così, io la interpreto, cioè però ecco, non ci diciamo tantissime cose, questo forse è il segreto di questi lavori che escono veramente nella naturalezza, nella fiducia che
1: la lasci essere se
3: stessa. Esatto. E lei poi riesce a capire perfettamente l'interpretazione che poi deve dare agli arrangiamenti che poi man mano faccio. Quindi questa cosa è stata poi, come dire, tramutata poi anche nella scelta delle canzoni. Anche la scelta delle canzoni è stata molto naturale. Forse giusto un paio ne abbiamo avuti di brani che sono rimasti, diciamo, a terra. Forse ne abbiamo scelti tipo 16, però poi ne abbiamo realizzati 14.
1: Possono restare per il prossimo
3: sì,
1: disco?
3: Ma probabilmente ci
4: Sussurrando 2.
3: Esatto, Sussurrando volume 2. Chi lo sa?
1: Può essere.
3: Vediamo.
1: Andrea, tu rispetto ai brani hai qualcosa di lì approvati?
3: Mi ha suggeriti parecchi,
5: Sì, va bene. Noi, diciamo, l'amore della canzone napoletana è una cosa che ci unisce e quindi è davvero difficile perché ci sono tantissimi brani che dice ma questo come fai a non metterlo? E questo come fai a non farlo? Però poi qualcosa, ecco, le idee venivano proprio ascoltando i brani, veniva quella curiosità di pensare a come poi sarebbero stati in altre versioni, no? Perché ci sono dei brani che sono quasi irriconoscibili. Canzone appassionata che abbiamo appena sentito, che è un pezzo, ecco, eterno, però in un arrangiamento anche un po' così simpatico, anche un po' spiritoso.
3: Pulp anche.
5: E quindi, ecco, la voglia di fare questo, di vedere in altre versioni quei pezzi che ormai conosciamo benissimo, però rifatti in una maniera diversa, era veramente la curiosità. Ogni volta che il brano era pronto, che Mauro diceva è pronto il brano, venitelo a sentire, c'era quella curiosità di vediamo com'è venuto, chissà com'è.
3: Una sorpresa, no?
5: Una sorpresa, sempre belle sorprese.
1: Siete sorpresi voi stessi a riascoltare quello che era venuto fuori?
5: Sì, e non abbiamo mai cambiato niente, mai.
2: Proprio pochissime volte, magari, dove io sono sempre indecisa, io se ascolto fino alla, cioè se adesso ascolto l'album finito, potevo farla così, però è stato davvero poco. Guarda, sai la cosa bella della realizzazione? Io dico sempre che la parte più bella poi è quello che c'è prima, cioè c'è l'emozione dell'uscita, dell'ascolto quando finisco, però tutto il mentre è talmente bello, perché a parte che a me piace tantissimo avere proprio collaborazione, cioè mi piace proprio l'insieme, il lavoro d'insieme, e anche questa volta è stato fatto, perché con la scelta dei brani io ne ho detti alcuni, poi mi sono stati suggeriti altri da Mauro, da Andrea, poi c'è anche suggerimenti da Daniele Ippolito che mi ha aperto altri mondi, mondi sconosciuti di canzoni che non conoscevo, che non avevo mai ascoltato, che credo qualcuno ci sarà anche qui questa mattina. È tutto molto bello, perché poi vedi proprio le persone si lasciano trasportare, e quindi per me poi sono sempre i lavori di tutti, cioè io sono la front woman, ma fondamentalmente è bello sempre ricordare che dietro c'è tanta gente,
1: un lavoro di squadra,
2: è lavoro di squadra, perché non si va da nessuna parte da soli, c'è sempre chi ti apre la mente, chi ti apre nuovi orizzonti. Io sono sempre felicissima quando mi consigliano delle cose, laddove ovviamente io poi riesco, ecco in questo caso siamo poi riusciti a trovare la chiave giusta per le mie corde vocali, ed è nato poi quest'album. Quindi è l'album per me di tutti quelli che ci sono all'interno, musicisti straordinari e anche quelli che sono dietro le quinte.
1: Infatti ricordiamo prima, nell'altro brano c'era al contrabbasso Roberto Giangrande, sì. In questa canzone appassionata c'è anche
2: Anastasio,
1: Anastasio.
2: Sì, ma abbiamo... Ma c'è Campagnoli, Maione alle percussioni, c'è Davide Frezza. E la cosa bella di quest'album, come prima diceva Mauro, io ti dico, guarda, ti rispondo alla domanda di prima, per me è stata proprio una sfida contro quello che oggi vogliono propinarci e vogliono inculcarci nella testa, che la musica è finita, che non esiste più niente. Non è vero. Allora io ho detto, sapete che c'è? Io voglio per quasi ogni canzone musicisti diversi, quindi chitarrista diverso, i nomi sono infiniti, e siccome io sono un disastro totale perché non ricordo niente, mi sono buttata la zappa sui piedi da sola, perché per ricordarmi io dovrò avere un elenco sempre pronto, perché meritano di essere nominati, ma sono davvero tantissimi, tantissimi.
1: Musica vera, musica suonata.
2: Musica suonata, e che deve essere certamente, sì. Anche perché, Francesca, io credo che comunque bisogna educare le persone, cioè io non riesco a starmi ah vabbè, oramai la musica è finita, mo faccio la mia musica con l'intelligenza artificiale. No, perché si perde proprio tutto quello che è la storia, tutto quello che uno ha fatto fino ad oggi, no? Lo studio, la ricerca.
1: Soprattutto la musica è emozione, e quindi
2: come fai,
1: l'intelligenza artificiale la può riprodurre anche un suono perfettamente, ma
2: non è l'anima, esatto.
1: che l'emozione non arriva, cioè è quasi inevitabile.
2: Sì, esattamente.

0: Andrea, parlavi anche di brani divertenti, brani ironici, e questo è uno dei brani della tradizione famosissimo, più forse anche divertenti, della canzone napoletana, e Spingul francese, Spingul con la S napoletana, questa sh. E poi c'è questo che abbiamo scoperto, che neppure io sapevo, che in realtà il titolo vero è Spingul francese. Tradurlo in chiave smutcese non è una cosa molto facile. Però il risultato, devo dire, che è assolutamente convincente.
1: Sì, abbiamo lasciato comunque quell'ironia, cioè nell'arrangiamento non potevamo rallentare chissà quanto, e quindi abbiamo lasciato, Mauro ha lasciato quell'ironia che vuole questo brano, che non potevamo assolutamente togliergliela. Questo è un brano, cioè tra l'altro alcuni forse più giovani non sapranno cosa sono le spingole francesi, quindi queste spille da balia che si usavano per i pannolini di stoffa. Ma poi la cosa che mi ha tanto fatto divertire durante la registrazione, poi comunque una canzone che conosco da tantissimi anni,
0: è una canzone di Salvatore Di Giacomo,
1: è questo venditore ambulante che è disposto a barattare qualsiasi cosa lui venda per un bacio di una donzella, di una delle donzelle, no, che gli piacciono, quindi questa cosa molto particolare. Ed è un testo completamente maschile, se vogliamo, perché ovviamente chiama una figliola tras, però io non ho voluto cambiare nulla.
0: Diciamo, dice io che sono un poco vizioso.
1: Esatto, io non abbiamo cambiato niente, perché è proprio bella, è così solare, una canzone molto, cioè andava messa secondo me, anche un po' per smorzare se vogliamo, però abbiamo mantenuto allo stesso tempo la tradizione, perché questa è una canzone, voglio dire, storica, e anche qui ci siamo divertiti tantissimo.
0: Questa chi l'ha scelta?
1: Questa io credo, sì, io perché ce l'avevo, ho degli aneddoti quasi con tutte le canzoni, e questa canzone mi lega, sì, ma io mi ricordo sempre in macchina con mio padre quando ero piccola, perché io avevo il mio Walkman, però comunque io amavo ascoltare queste canzoni, e quindi ho detto no, ma ci sta bene, anche quando la interpreto io poi ricordo, no, quei percorsi in auto, è una cosa che mi fa viaggiare indietro nel tempo, che è una cosa che amo fare, cioè io più che guardare avanti io dico, ma che bello, però io vorrei quasi ritornare quella bambina.
0: Che la musica, come i profumi, ti riportano le emozioni del passato,
2: una macchina del tempo,
0: sì, e veramente sono delle macchine del tempo, ti sembra di rivivere proprio gli stessi momenti, ed è forse questa è un po' anche la magia della musica, e di quello che dicevi anche tu prima, Mauro, che non esiste parlare di modernità, perché in realtà è sempre attuale, è sempre immortale. La musica napoletana non deve essere ammodernata. Si può dare delle chiavi di lettura diverse che la rendono ancora più sfaccettata, e in questo caso veramente la sfida di cui parlavamo prima è riuscita.

0: E qui invece ascoltiamo le parole di un grande della musica napoletana, il nostro Gigi D'Alessio, amatissimo in tutta Napoli. E so, Mauro, che questa è stata una tua scelta, perché?
1: Sì, questa è una delle canzoni di Gigi che amo di più, devo dire. E l'ho proposta a Roberta proprio perché, ecco, veramente nella scaletta, considerando sempre che Napoli è mille culure, quindi è giusto dare, come dire, risalto a tutta la canzone napoletana. Quindi noi siamo passati veramente dall'Ottocento, appunto, a Pino Daniele, passando per Gigi D'Alessio, a Sergio Iudice, fino a Nino D'Angelo. Cioè, Napoli, appunto, è mille culure, e quindi assolutamente questa cosa va timbrata, no? Anche in questo disco. Questa è una delle canzoni che, secondo me, in assoluto, che Roberta interpreta veramente bene bene. Nonostante un pezzo che Roberta non conosceva, se ne è innamorata, l'ha veramente fatto proprio. Adesso ti dirà anche il perché.
0: Perché Roberta? Perché l'hai sentita?
2: Allora, Franci, perché vabbè, Mauro lo sa benissimo, perché lavoriamo davvero oramai da 10 anni. Io, quando ascolto una canzone, forse è la predisposizione da interprete, io devo sempre trovarmi, cioè, all'interno delle parole, no? Se queste parole non mi rispecchiano, non riesco ad entrarci pienamente dentro. Questo brano, quando io l'ho ascoltato, mi ha proprio emozionato, e non lo conoscevo, confesso il mio peccato, ed è una canzone che mi ha colpito tantissimo, e penso che rappresenti un po' il pensiero di tutti quanti noi, perché Si tornasse a nascere racconta l'importanza di non sprecare il tempo, perché a volte noi diamo a persone che invece poi scopriamo che non meritavano. Quindi ti dice: si tornasse a nascere senza avere niente, no? Senza avere ma anche una predisposizione semplicemente ad essere sempre disponibile, sempre, cioè, che cosa succede? Quindi è una domanda che forse un po' tutti ci poniamo, no? Come potrebbe essere se? O mi ha molto colpito. Quindi quando ho cominciato a canticchiarla e ancora non era pronto l'arrangiamento, e ho detto: no, questa è quella che... Quindi forse per questo poi lui ha percepito questa mia interpretazione, perché l'ho cantata come se avessi scritto io queste parole, ecco. Mi sono presa un attimo il diritto.
0: Potresti
2: per
0: riavvolgere il tempo? C'è qualcosa che cambieresti nella tua vita?
2: Allora, qualcosina sicuramente sì, però io poi lo dico, ma alla fine credo, Franci, che come nasciamo così moriamo, c'è poco da fare. Sono invece molto contenta di non essermi mai incattivita, nonostante le
0: difficoltà,
2: le difficoltà, le cattiverie ricevute, perché voglio dire, purtroppo viviamo su questa terra ed è così. Quindi io porto avanti sempre comunque quella che è la mia persona. Sicuramente sono già un po' cambiata, nel senso che poi la maturità, l'essere mamma, diventare mamma ti fa essere un attimino più, come dire, cioè, anche per proteggere loro e per dimostrare a loro, per educarli in una certa maniera, tu non puoi farti vedere eccessivamente fragile, quindi cacci un po' gli artigli, ma in maniera sempre costruttiva, mai in maniera cattiva. Allora, sostanzialmente io rifarei tutto quello che ho fatto, perché anche gli errori ti insegnano.
0: Che si può sarei Andrea.
2: Anche sposare Andrea, tra l'altro ad agosto saranno 25 anni di matrimonio,
0: ci risposiamo
2: in certo senso. Però tutto, rifarei tutto. Anche
0: artisticamente c'è stato qualche treno che hai visto passare su cui saresti voluta salire?
2: Allora, io sono salita quasi su tutti quelli che mi sono capitati, perché dove c'è musica per me è una gioia infinita. E guarda, sai cos'è che cambierei? Però io sempre che te lo dico, ma poi sono certa che non lo farei. Io tutte le cose che ho fatto in musica non le ho mai fatte con competizione. Anche Castrocaro, anche con le gare, no? Sì. Quindi Festival di Napoli. Cioè, io non sono mai andata lì a dire: adesso sto in gara con... No, io sempre... tutti insieme,
0: appassionatamente. La tua
2: e invece a volte dico, chissà se avessi avuto più... Cioè, pensare un attimino a me in quel momento... Se fosse cambiato qualcosa. Però alla fine io sono contenta dei miei risultati, sono contenta la sera quando metto la testa sul cuscino. Cioè, io oggi sono arrivata qui con le mie forze, con la mia caparbietà, con il mio studio, impegno, e quindi sono serena. Cioè, che poi secondo me la serenità... La serenità penso che non abbia eguali.
0: Io vedo che anche sui social tu sei amatissima, proprio perché sei vera, sei te stessa. Si vede che appunto non sei di quelle competitive, ma sei capace proprio di creare comunità, creare
2: sì,
0: verità.
2: Piace, e insieme. Sempre
0: la gente si riconosce anche in te, al di là della bellissima voce che hai, in te proprio come persona. Io penso che tu sia un esempio di pulizia intellettuale, emotiva, spirituale, cioè che questo esca molto fuori. E non sempre è così, nel senso che adesso è tutto molto costruito. Tu invece sei reale in tutto ciò che fai, sei vera. E come dicevamo proprio all'inizio del nostro incontro, la verità è quella, come in questo disco, che avete fatto questa scelta proprio di suonare veramente, di lasciare da parte l'elettronica, di essere acustici e di essere profondamente veri e comunicativi. E io penso che questo sia una grande forza di questo disco, e ci voleva proprio.
2: Grazie.

0: In questa carrellata non poteva mancare il nostro amatissimo Pino Daniele, è sempre nei nostri cuori, penso sia la fonte di ispirazione di tutti quelli che a Napoli vogliono fare musica. Perché hai scelto proprio questa canzone, questo brano?
1: Io parto dal dire come mai ho scelto Pino, perché devi sapere, Francesca, che io amo Pino da sempre, è stato davvero il mio guru, possiamo dire, colui che mi ha fatto innamorare poi della musica, però io soprattutto da quando non c'è più non avevo quel coraggio, l'ho sempre portato nei miei concerti, nelle mie serate, anche nella mia gavetta di piano bar, sempre c'è stato Pino nella mia vita, però soprattutto da quando non è più con noi non avevo il coraggio, sembrava che, non so, mancassi di rispetto. Poi questa volta ho detto no, questa è la volta giusta, e devo dire che anche Amore Scumminato è stata poi un'idea di Mauro, perché io ero indirizzata su un altro brano, poi ci sono stati un po' di dubbi vari, insomma, da più teste, e alla fine lui ha fatto: uè, ma abbiamo un Amore Scumminato, che devo dire avevo dimenticato, ma non perché, anzi, è una, cioè, una canzone veramente straordinaria. E alla fine siamo messi al lavoro su questa canzone, insomma, che parla appunto di questo amore scompigliato, disordinato. È stata una grande emozione, è stata una grande emozione poter avere anche Roberto Giangrande, no? Che conosciamo tutti, essere cognato, quindi comunque familiare di Pino. Abbiamo anche qui dei musicisti straordinari, anche qui c'è l'armonica di Milici, c'è Federico Luongo, c'è Ciliberti, Gigi Ciliberti alle percussioni, Mauretto sempre.
0: Federico Luongo alle chitarre.
1: Luongo alle chitarre.
0: E poi c'è sempre Mauro Spedillo al pianoforte e alla tastiera. Sì. Hai voluto firmare non solo gli arrangiamenti, sì, ma anche le, sì, musiche.
2: Sì. Ma guarda, con Pino Daniele, fra l'altro, mi rendo conto che dove peschiamo è difficile trovare qualcosa,
0: non si può sbagliare,
2: esatto. E devo dire che questo brano, che io ho sempre amato, perché anche nella versione originale, che insomma sta in un disco molto elettronico di Pino Daniele, che è un disco che ha realizzato con grande Bruno Illiano, che saluto, ed è un disco che io amo, tra l'altro, che insomma ascoltavo nella mia adolescenza, è Mascalzone Latino. E credo che questa versione sia un chiave, diciamo, più acustica, dia anche questa risalto a questo brano, perché poi Pino comunque è stato un grande sperimentatore, è stato uno che veramente ha, appunto, insomma, dalla musica più acustica fino a quella elettronica, insomma, è stato sempre sperimentale, non è mai stato chiuso, e questo secondo me è un grande insegnamento che noi tutti dobbiamo sempre prendere di riferimento, perché poi la musica è veramente, dicevamo prima, no? Forse probabilmente non esiste veramente la modernità, no? Io per esempio io non sono contrario all'intelligenza artificiale, ci sono anche alcune cose che secondo me possono aiutare, no? Oggi noi musicisti,
0: in realtà, infatti, deve supportare,
2: esatto, deve supportare,
0: però non deve,
2: però c'è molta confusione. Per esempio, a volte succede che qualcuno non riesce a capire se quella voce è una voce reale, insomma, è un artista che esiste. Insomma, questa cosa qui sta portando molta confusione. Questa è la cosa che forse dobbiamo un attimo, non voglio dire combattere, però dobbiamo fare un po' attenzione a questo aspetto qui.
0: Anche perché è già difficile emergere in un,
2: esatto,
0: mondo così variegato e con tanta offerta come c'è oggi. Cioè,
2: ma infatti
0: essere in competizione anche con l'intelligenza artificiale.
2: Per questo ti dico che questo è un momento in cui, che se uno ha un qualcosa da dire, ha una voce, se uno suona uno strumento, se uno appunto in questo momento ha qualcosa da dire, lo deve fare nella maniera più autentica possibile, più semplice possibile, perché viviamo in un momento di confusione, non riusciamo più a capire se quella voce è artificiale, per quanto riguarda le immagini, no? Tutto quello che vediamo in video oggi sui social, vediamo Silvestre Stallone che parla in napoletano, vediamo, insomma, non si capisce più niente. Cioè, questa cosa insomma, stiamo, penso, attraversando un momento storico che ci ricorderemo poi, insomma, no? Un giorno diremo: noi abbiamo vissuto il momento in cui è nata l'intelligenza artificiale.
0: Ma infatti, anzi, la verità deve essere riconoscibile, e questo...
1: Io ho accettato questo brano, a parte perché è bellissimo di Pino, però ha due frasi che mi rappresentano tanto. Una è: non faccio mai cose tanto per fa.
0: Sì.
1: E la seconda, soprattutto: la vita è un morz, non mi fan tusca. Cioè, cominciamo a dirlo alla gente, perché qua la gente ci intossica e noi non ci possiamo intossicare.
0: Allora, io non voglio scendere troppo nella vostra vita privata,
1: sì,
0: però volevo chiedere a Andrea, adesso che festeggiate anche
1: paura
0: 5
1: di
0: anni di matrimonio, paura. Qual è il segreto per un sodalizio così forte e così solido come il vostro?
3: Ah, io penso che il segreto sia quello che vale in ogni rapporto, il rispetto dell'altro, riconoscere anche i difetti dell'altro, li abbiamo tutti i difetti, quindi riconoscerli, accettarli, e quindi quella è la prima regola. Di base chiaramente ci deve essere l'amore, ma se non ci fosse l'amore non saremmo qui, non avremmo fatto due figli, una famiglia.
2: Quando c'è l'amore c'è tutto, quando, no? Che legare.
3: Nella salute, diceva Massimo Troisi. Però diciamo, per il rapporto la base sarebbe quella di partenza.
0: Ma quando sicuramente... può capitare che vi bisticciate, che il primo che torna indietro e si riavvicina?
1: Vabbè, come sempre l'uomo, perché noi donne siamo capaci di portare il punto pure per settimane, e lui invece, come tutti gli uomini, già si è scordata, cioè dopo 5 minuti dice: sì, ma mo perché questa sta intossicata? Non
3: ma ricorda. Perché non mi risponde? Ma perché non mi parla? Non ah che... già, avevamo litigato.
1: Non è che ricorda, perché mentre io sto ancora a pensare quanto bisogna fargliela pagare, e lui già si è scordato.
0: Si è scordato.
3: No, soprattutto se è ora di mangiare, dice: ma oh, che fa? Questo non mi prepara. Allora dice: no, vabbè, ya, facciamo pace.
1: Come si arriva quasi a baci interessanti? Basta cucinare, basta sempre cucinare, poi si arriva a 25 anni di matrimonio.
0: Insomma, si prende per la gola. Gli uomini si
3: come diceva
0: per
3: sempre Massimo Troisi: l'amore passa, la fame no.
1: Me resta.

0: E questo invece era Io te credo, un brano che porta la firma di Nino D'Angelo, artista simbolo della musica napoletana, capace di raccontare l'anima popolare partenopea con autenticità e passione. Questa era la versione di Roberta Tondelli, che lo trasforma in una delicata interpretazione smooth jazz, tratto dall'album Sussurrando che stiamo presentando oggi. Parlavamo di verità e in questo momento c'è proprio questo bisogno di credere.
1: Sì, assolutamente. Guarda, questo brano, come dicevamo prima, abbiamo voluto un po' spaziare in quest'album. Passiamo davvero dall'Ottocento agli anni 90 e anche con Nino D'Angelo è stato così. È stato molto emozionante perché questo brano è un brano che io adoro, perché ha una delicatezza, un rispetto proprio dell'amore, del sentimento, ed è tra quelle che ho deciso e scelsi di voler rivisitare in questa chiave nuova smooth jazz, però mantenendo comunque le mie radici napoletane, quindi facendolo spaziare in un altro mondo. E praticamente mi ero chiesta si può essere moderni senza però dimenticare le proprie radici? Con questa canzone posso dire assolutamente sì, è stato possibile.
0: Veramente la fiducia è uno dei capisaldi proprio dei rapporti, soprattutto del rapporto sentimentale.
1: Sì, ma poi sai quella bellezza, come dice all'interno, quando mi dice torna in breast, sto in pensiero, cioè quelle piccole attenzioni che sembrano scontate, Francesca, ma invece oggi nei rapporti umani, non dico solo tra coppie di marito, moglie, eccetera, non solo nelle coppie, non c'è più questa attenzione, non c'è più questa cosa di far sentire l'altro
0: importante, per l'altro,
1: quindi sì. La preoccupazione di dire io sono preoccupata, quando arrivi a casa ecco un messaggino, ed è questa canzone è proprio veramente fantastica. Forse perché è stata scritta in tempi in cui questo ancora esisteva, no? Comunque gli anni 90, poi vabbè parlo io che sono i miei anni, quindi davvero ci tornerei con uno schiocco di dita, però è una canzone straordinaria, di una bellezza, la trovo davvero fantastica ed è stato un onore poterla reinterpretare.
0: Roberta, essere donna nella musica di oggi secondo te è una sfida o finalmente è un punto di forza?
1: Ma guarda, io posso dire la mia su questo argomento. Io non amo molto quando puntualizziamo che siamo sempre indietro noi donne, l'ho sentito anche a Sanremo, meno donne rispetto agli uomini. Io non ci faccio proprio caso, ma sarà perché io vado dritta come un treno nelle mie idee, quindi quando ho da fare delle cose le fa, non sto a pensare aspetta ma adesso ci sarà lo spazio per me perché sono donna, perché sono no, cioè io penso sempre che bisogna guadagnarselo poi lo spazio, che tu sia uomo o che tu sia donna, quindi oggi ci vedo fortunatamente invece una grande apertura, quindi non abbiamo più le difficoltà forse di un tempo, però io vedo, cioè adesso sono 10 anni che sono nel settore discografico, ci sono delle difficoltà che non sono di uomo o donna, sono difficoltà per quanto riguarda un sistema, che quello ancora forse dovrebbe cambiare, ma che non è perché sono donna, invece se fossi stato uomo sarebbe stato diverso, sono sistemi più complessi che non sto qui a spiegare, generali, che non hanno sesso e a volte neanche senso, diciamo, però per me non è una conquista, come dirti, cioè per me è una cosa che per me è normale. Cioè è normalissima, anche perché vedo tantissime donne, anzi sono emozionata quando vedo donne che suonano uno strumento, io non sono strumenti, di questo mi pento, però mai dire mai nella vita, però è bello perché vedi quella completezza, quella cosa, però io non sto a dire finalmente anche noi donne ce l'abbiamo fatta, perché per me è normale che anche una donna possa suonare la batteria, ecco, come dirti, non mi fa strano, e quindi sarebbe bello che si cominciasse a non farlo più notare, perché finché lo si fa notare vuol dire che c'è ancora differenza. Questa è stata sempre la mia idea, che si fortifica quando vedo che ancora dicono queste cose. Per me la parità c'è sempre stata, come dirti, cioè non ho mai avuto la sensazione di essere inferiore, di essere penalizzata, non per il sesso sicuramente.
0: È bello, no, ma si vede che tu sei una donna realizzata anche proprio nel tuo essere donna e anche nella specificità dell'essere donna. Prima parlavi del preparare il cibo, l'attenzione, cioè io penso che essere donna o voler affermare la propria femminilità non vuol dire abbandonare quelle che sono anche le caratteristiche del nostro ruolo in famiglia e nella società, che è un ruolo importante. Ritornando al disco, adesso prima di tutto voglio sapere se stanotte avete dormito, che appunto è uscito proprio stanotte, lo ricordiamo, com'è stata questa attesa? So che è andato già benissimo, insomma,
1: sempre come sempre molto molto molto emozionante. Guarda, io davvero non vedo l'ora che arrivi questa sera per presentare, per capire anche il pubblico che ci sarà, che insomma davvero ringrazio tutti coloro che hanno prenotato il loro posticino, perché non è mai scontato, Francesca, cioè, quindi per me anche superare le 100 persone che contiene poi la sala di Agora Morelli è una grande soddisfazione, voglio dire,
0: soprattutto quindi, dopo una partita del Napoli che di solito non si riunisce, guarda, poi resta, guarda, fino a stera, ce la
1: sapevano meno tutti, e invece tutti a scrivermi: non ti preoccupare, anche se c'è il Napoli, è una grande gioia. Il primo
2: che voleva venire meno, poi ce l'hai di fronte, vedi?
0: Era proprio Andrea
2: vedi?
0: No, come?
3: No, vabbè, diciamo che fortunatamente sta in trasferta il Napoli, capito? Restava in casa era già un problema, perché essendo io abbonato mi dovevo perdere la partita e vabbè.
1: No, mi sa che abbandonava l'Agora Morelli, ne sono certa di questo.
0: Speriamo anche che vinca, incrociamo le dita, così sarà veramente un festeggiamento e anche vedrai il sorriso al 960 gradi di Andrea,
1: di tutti qua. Per la pace familiare, ecco.
0: Mauro, adesso a conclusione di tutto il nostro incontro, questo disco, ne sei soddisfatto?
2: Molto. Tutti i dischi di Roberta, dico sempre la stessa cosa, è come se fosse anche un disco mio, perché cioè, ci metto tutto me stesso. Ripeto, è un disco che dove non mi do limiti, cioè nel senso non mi do paletti, come a volte può succedere in altri progetti dove devi stare più attento, insomma, non fare troppo quelle cose. Nei dischi di Roberta devo dire che c'è molto me stesso, quindi mi sento veramente a mio agio. Cioè, come se lo augurassi anche a me, insomma, che questo disco vada bene, che arrivi soprattutto a più pubblico possibile.
0: E io penso che le prerogative ci siano tutte. Un disco, come avete ascoltato anche nel corso del nostro incontro, in cui abbiamo fatto sentire molti brani, è veramente bellissimo.
2: Grazie.
0: Perché rivisita la tradizione, però in questa chiave jazz che è avvolgente, spinge veramente, come dicevamo proprio all'inizio del nostro incontro, a ritrovare i nostri spazi e a ritrovare attraverso la musica anche ascoltare le nostre emozioni.
2: Questo è proprio quel disco che tu ti devi comprare, devi metterlo sul giradischi, ti devi mettere sul divano, te lo ascolti, al limite puoi anche leggere un libro mentre ascolti questo disco, perché ti dà quella serenità, quella tranquillità.
0: Anche da regalare, perché il vinile ritorna ad essere un oggetto bellissimo, proprio da tenere in casa, ma anche da
2: regalare.
0: Infatti
2: adesso non ci vedono, però noi insomma lo stiamo guardando, perché poi c'è
0: e anche
2: molto
0: la
2: bello.
0: Copertina è bellissima, è tutto veramente molto
2: elegante,
0: curato.
1: Colgo l'occasione per ringraziare Max Laezza, che ha curato tutta la grafica, e Riccardo Piccirillo, Rick Pic, per le fotografie, e voglio dire, comunque, come dicevo prima, è sempre il lavoro di squadra, no? Poi Riccardo mi ha fatto uscire veramente meravigliosa, quindi Riccardo, se sei all'ascolto preparati,
0: sì, no, davvero
2: ti ha fatto uscire come sei.
1: Però davvero sono contenta, molto elegante tutto, insomma, anche la copertina, davvero sono molto molto molto molto molto soddisfatta.
0: È davvero curata veramente nei minimi particolari ed è un disco elegante in tutti i suoi aspetti, una sorta di antologia anche della canzone napoletana in chiave smooth jazz. E noi chiudiamo con un bellissimo brano che io anche personalmente amo tantissimo, che Era De Maggio di Salvatore Di Giacomo. Grazie Roberta, grazie Andrea, grazie Mauro di essere stati qui con noi, e grazie di questo dono veramente che avete fatto a tutti quanti.
1: Grazie a te, Francesca, per l'opportunità, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato e acquistato, ascoltate e condividete la mia musica. Grazie, questa sera Agora Morelli, ore 20, ti aspetto, Francesca.
0: Sicuramente e chiaramente su tutte le piattaforme digitali.
1: Certo,
0: è già disponibile.
1: Grazie ancora.
0: Era De Maggio.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

Si te mammi sei come andavo flotte lì giù, che lui orna che mamma avvista in un uvelo rosso come a montagna, come un albero di pino, s'allargava che ranfa come un giardino. Non bagna sole nata d'acqua fredda, nata mi santa la voglia sci. Ma che succede? Facitemi capire. A preparatemi una riburda, che stia lettere un'amica, per chi stai casa là, a nav l'unica via. Non vola young, non vola sporca, non vola terra, che non bussa porta. Nuvole pret, nuvole fuoc, nuvole cenere, nuvola storta.

e l'aspettai a braccia aperte, con me ovviamente per partire. E s'assettai a tavola sotto a che lire di troppo magnata e vipata, gabe cuscina in coppa e mano, rocelo con e tutto.

Era la festa di San Gennaro, quanta folla per la via, Cuzzazza compagna mia, me ne andai a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente.

tuo. Su, facciamo presto, andiamola a incontrà con la banda in testa. Za za za za za za, tutto quando ballo cazza za za za. Isaia stacca, Isaia stacca, Isaia stacca. Za za za za za za za za, con maggio fave de tua, i senza te non posso sta.

Era la festa di San Gennaro, l'hanno appresso canti e suoni, bancarelle e processioni, chi se può dimenticare. C'era la banda di Vignadaro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano un cantare. Come allora quel via vai, ritornò per

Ma brutta se me, se non troverò lei che è tanto bella, m'accontenterò e trova sorella. Tamerò, tamerò, tamerò, pure a lei glielo dirò che dame.

0: è fatta di passione e di disciplina, di bisogni coltivati dietro le quinte e poi liberati sotto i riflettori. Una storia che profuma di sud, di radici profonde e di orizzonti sempre aperti. Oggi lasciamoci guidare da questo viaggio tra emozioni che diventano mestiere e mestieri che diventano arte. Ciao amici di Rai Radio Lab Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono sempre io Fabiola Ciminella e questo è il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi apriamo una porta in realtà che profuma di arte e soprattutto di donna. Lei tra l'altro è una voce ed è un'attrice che ha saputo emozionare, che ha attraversato il teatro come una casa e poi porta con sé lo stesso respiro davanti alla macchina da presa, insomma, un'artista straordinaria che è passata da qui dai microfoni di Rai Radio Live Napoli e diamo il benvenuto a Daniela De Vita. Ciao!
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti, ciao Fabiola, grazie mille per l'invito.
0: Grazie a te. Niente, io da quando l'ho vista, in realtà è come se ci conoscessimo da tempo,
1: esatto.
0: Ma in realtà no, non ci siamo mai viste, però capitano, no, queste
1: sì,
0: connessioni.
1: Esattamente.
0: In realtà è vero, sembra che ci siamo visti e abbiamo vissuto un qualcosa insieme, forse scavando ancora di più magari lo ritroveremo
1: sì.
0: Perché essendo un po' più non della nuova generazione, insomma siamo più donne, un po' più grandine, di cose ne abbiamo fatte.
1: Esatto.
0: Di cose ne abbiamo fatte, ne abbiamo attraversate, abbiamo sfondato muri, porte e mi piaceva la cosa, se la vuoi dire anche qui ai microfoni, che raccontavamo
1: sì.
0: A microfoni spenti delle tue foto bussando alla porta.
1: Esatto.
0: Proprio qui in Rai. Cioè è una cosa che anche io ho fatto le peggio, è sì. Proprio quello che ci contraddistingue un po'.
1: Tra l'altro quella è stata la cosa più semplice perché io sono andata pure a Roma con i mezzi.
0: Aspetta,
1: perché...
0: raccontiamolo
1: sì.
0: Bene perché
1: allora
0: volevo...
1: io abito vicino alla Rai a Fuorigrotta e quindi avevo tipo all'incirca 16 anni, 15 anni e volevo in tutti i modi avere un'occasione e mi presentai qui negli studi Rai bussando appunto giù alla direzione chiedendo se potessero dare le mie foto al responsabile casting e diciamo mi dissero che non era possibile, io però dissi insistentemente di farlo perché sennò
0: se ne sarebbero
1: pentiti amaramente. E poi insomma non so se poi grazie a questa mia iniziativa poi sono stata chiamata per un piccolo ruolo, poi successivamente per un provino,
0: però le hanno prese queste cose.
1: Esatto,
0: sei
1: le
0: stata
1: hanno prese.
0: Convincente,
1: poi non so come mi hanno pescata, se tramite la mia gente vecchia e poi alla fine tutte le strade portano a Roma, io dico sempre se uno c'ha la testa
0: deve
1: dura
0: deve arrivare e se
1: esatto.
0: Soprattutto deve succedere, no, quindi
1: esatto.
0: In un modo o nell'altro non si sa, lo lasciamo così al caso
1: sì.
0: Però intanto quello che ti sentivi l'hai fatto, ecco, hai un animo molto determinato, impulsivo e napoletano soprattutto
1: sì.
0: che ti caratterizza e ti ha permesso, ecco, di valcare anche teatri, palcoscenici e progetti importanti. Ve la faccio conoscere un po' meglio, napoletana classe PPP è una non si dice delle donne, l'età, è un'attrice che ha costruito il suo percorso con solide basi teatrali e infatti prima mi ha regalato una scena meravigliosa che vedrete sui nostri canali social, mi raccomando seguite Rai Radio Live Napoli sui nostri social, così oltre a sentire le nostre voci guardate anche i nostri volti e
1: esatto.
0: I volti degli ospiti che vengono a trovarci. Si forma alla scuola d'arte drammatica e muove i suoi primi passi proprio sul palcoscenico dove affini uno
1: sì.
0: Stile intenso e autentico. Nel tempo ampli il tuo lavoro tra cinema e televisione e il grande pubblico ti riconosce e ti conosce oggi per la tua presenza a Un posto al sole, questa fiction secolare, no?
1: Sì.
0: Che quanto è bella una cosa che dura nel tempo, perché
1: esatto.
0: Oggi un programma nasce e muore, una serie nasce, può durare 2-3 anni e poi muore, invece solida e presente Un posto al sole che è penso famiglia per te, mi racconti
1: sì.
0: Un po' questo ingresso, questo personaggio anche.
1: Sì, allora il mio ingresso è stato come dire molto accolto da tutti, dai diversi registi che ci lavorano, dai diversi attori, dalle responsabili degli attori, insomma ho avuto veramente una grande accoglienza che mi ha permesso sin da subito di sentirmi a mio agio, perché è facile immaginare che quando si entra in un contesto già rodato si può avere comunque quell'imbarazzo, quella piccola difficoltà iniziale, invece loro mi hanno accolto, io poi sono arrivata il primo giorno agguerrita, cioè nel senso che ero felicissima, entusiasta e non vedevo l'ora di immergermi appunto in questo personaggio magnifico che è Stella e tra l'altro a me piace proprio come dire sentirli sulla pelle i personaggi, quindi io già la sera prima

0: Già in macchina.
1: Stella.
0: Sì, io ogni volta che vengo qui a girare il Rai, io già nel reparto trucco mi sento Stella, cioè proprio mi dimentico di Daniela.
1: E questa è la magia del tuo lavoro,
0: sì,
1: no?
0: Cioè, è divertentissimo, ti giuro. Poi, come tu dicevi prima, comunque un posto a sole è un progetto comunque trentennale, quindi questo, come si può facilmente intuire, che gli attori, gli artisti hanno comunque, come dire, sono soggetti a un lavoro un po' precario, nel senso che oggi fai un film, domani poi puoi farne un altro, poi puoi fermarti un momento, puoi ripartire. Invece in questo caso, se hai un ruolo che in qualche modo dura nel tempo, è anche più stimolante, perché ti senti veramente poi parte di una famiglia, oltre al fatto che è divertentissimo girare con tutti i registi di Un Posto al Sole, tutti,
1: perché poi cambiano, no? Di puntata
0: cambiano,
1: in puntata,
0: sì.
1: Anche questo è stimolante, no?
0: Esattamente, sì, perché poi comunque ti adegui comunque allo stile di tutti, insomma, è bello, perché ti regala proprio quella facilità che ti permette di approcciare veramente al senso del lavoro dell'attore, alla velocità, al memorizzare le scene, a farne tante in un giorno, che sembra chissà che cosa impossibile, invece nella Rai,
1: anche,
0: Un Posto al Sole, tutto è possibile.
1: Come altri programmi che esistono.
0: Esatto.
1: Tutto è possibile, come nella Rai, come nei programmi e come nei set della, insomma, di questa mamma Rai meravigliosa. E Dani, a proposito di Stella, che mi hai nominato anche prima, insomma, durante la nostra pausa nei corridoi ti hanno chiamato Stella, facciamo una foto. Com'è questa? Che reazione hai quando ti associano a un personaggio, al tuo personaggio e non alla Daniela? Cioè, come la vivi? Come un conflitto, con piacere, con familiarità?
0: Sì,
1: non lo so.
0: Diciamo, io sono una persona molto, come dire, sembro molto sfacciata, menefreghista, invece sono molto sensibile. Poi
1: e
0: magari
1: timida.
0: Talvolta timida, sembra assurdo, cioè per chi mi conosce, vabbè, Daniela timida non lo è, invece dipende dai contesti, quindi essendo io un po' anche permalosa, quindi pensavo di prendermela, invece fortunatamente ho la lucidità di capire che comunque è un gioco, è un lavoro ed è finzione, ed è il mio
1: guarda
0: personaggio.
1: Guarda che cosa bella hai detto, è un gioco.
0: Sì, ti giuro,
1: ci rendiamo conto
0: veramente
1: che bella
0: un gioco.
1: Cosa che hai detto, perché
0: esatto.
1: È divertente fare il lavoro che
0: giuro,
1: hai sempre amato,
0: è,
1: no?
0: È divertentissimo, cioè quando arrivi a un livello che comunque lo vivi veramente con impegno e professionalità, ma nello stesso tempo con il divertimento, con il sorriso, insomma è gratificante, perché scegliere un lavoro che ci piace veramente, secondo me è la cosa migliore che tutti potremmo fare, insomma.
1: È vero.
0: Poi praticamente succede che su Stella ci sono diversi commenti, tra cui alcuni negativi, alcuni positivi.
1: Allora, intanto tu e Stella vi somigliate?
0: Leggermente, cioè sicuramente io non sono così, come dire, Daniela non è così arrogante, sono molto testarda come Stella, molto passionale come lei, però insomma, cioè, vivo un po' più nel mondo reale, cioè Stella è una malavitosa, come dire, non se ne frega di niente, non ha scrupoli, pensa solo al suo benessere, infatti poi si mette in questa relazione clandestina con Edoardo, che comunque è sposato, c'ha una bambina, e, insomma, però quello che mi piace di lei, che è anche un po' simile alla mia persona, che comunque è una persona che viene dal nulla, cioè è una persona anche che ha un po' di sofferenze, e questo mi sta veramente molto a cuore, perché io penso che le sofferenze in qualche modo ti formano,
1: lo dice io e lei piangiamo, cioè gli occhi lucidi, ecco, a proposito,
0: esatto.
1: Di
0: ti formano,
1: sensibilità,
0: ti fortificano e allo stesso tempo ti rendono anche fragili, perché no, perché poi nel caso di Stella sembra che lei è una donna super forte, super, ma a me in realtà mi fa tantissima tenerezza, ti giuro, perché comunque non ha genitori, ha solo un fratello e un zio che comunque, voglio dire, con loro hanno questa banda criminale che fanno le rapine, quindi questa ragazza, questa giovane donna ha bisogno non solo di un po' di amore, ma di tanto amore, di serenità, però lei è abituata a quel contesto, quindi
1: cioè,
0: non
1: quello
0: conosce, capito, nella sua ignoranza, e quindi questa cosa mi piace tanto, perché io amo tutto ciò che è difficile, tutto ciò che è degrado, cioè a me piacerebbe proprio indagare su tutto ciò che c'è veramente la difficoltà della vita, perché secondo me nella difficoltà tu impari tante cose, cioè capisci tanti sensi e tanti valori, capisci anche perché una persona paradossalmente in maniera completamente assurda può fare determinate azioni.
1: Assolutamente sì, e questo poi ti aiuta d'altro canto anche a preparare, no, il tuo personaggio, ed è anche il lavoro dell'attore che fa principalmente, cioè capire proprio la psicologia e il motivo per il quale si comporta così, a questi atteggiamenti, prima detto arrogante, ecco. ecco, magari io meno, però dietro quell'arroganza magari c'è una fragilità, esatto, c'è una sofferenza che, sì, che butta fuori il peggio di te, no? Allora Dani, grazie per questo di questo momento un po' sta al sole, che ci hai raccontato un po' il tuo personaggio, e vorrei starci ancora in questo contesto perché comunque per te è fresco, è nuovo, lo vivi con entusiasmo, lo sento, sì. E se ci vuoi raccontare qualcosa di particolare per i nostri amici ascoltatori che non conoscono il set, che magari non sanno come è fatto il set, cosa succede di bello ma anche di più pesante magari.
0: Sì, allora diciamo che durante il set succedono tante cose, cioè succede la vita, cioè ad esempio io con Edoardo, con Fiorenzo l'attore, con
1: poi l'hai chiamato come
0: sì, io poi li chiamo, cioè capito, mi immedesimo così, con Elvis Esposito che sarebbe Angelo, il fratello di Stella. Ho un rapporto molto amichevole, cioè magari un attimo prima chiacchieriamo di cosa abbiamo cenato la sera prima e l'attimo dopo c'è la scena drammatica o la scena d'amore, o insomma ad esempio mi sono divertita tanto, ti giuro, io auguro a tutti i miei colleghi attori di fare scene d'azione criminali,
1: che belle, cioè, un po' di action
0: quando
1: americano.
0: Quando ho fatto la rapina alla villa, cioè io mi misi in auto, volevo correre, mi pensavo di stare nel film Fast and Furious, ti giuro, volevo accelerare, però poi giustamente non potevo farlo, cioè dovevo solo svoltare la curva e fermarmi. Quindi c'è proprio quell'adrenalina che ti gasa, perché comunque, come dire, il nostro gruppo è molto dinamico, molto attivo, molto movimentato, soprattutto il personaggio di Stella.
1: E queste... È bello, è bellissimo.
0: Sì, sì. Poi tra l'altro Stella, per esempio, dice una cosa e se ne va a testa alta, cioè capito, è molto, veramente molto dinamica,
1: parla una volta e basta,
0: sì, parla e poi se ne va, non vuole sapere niente, cammina dritto, guarda avanti, e questa cosa mi diverte, perché io non è che nella mia vita dico le cose e poi me ne vado e me ne frega di tutto e mi sento così sicura, cioè ho la mia sicurezza, però Stella ha una sicurezza da vendere
1: e quindi magari assorbirei qualcosina,
0: esatto,
1: lei,
0: secondo
1: no?
0: me i personaggi
1: tempo.
0: Lasciano sempre un po' qualcosa e ci prendiamo sempre un po' qualcosa.
1: E allora adesso Dani entriamo un po' nella, e ci tuffiamo, perdonami, nella tua partenza, nelle tue radici, un po' le origini e un po' quello che eri da bambina e come poi sei cresciuta innamorandoti di questo mestiere e ad oggi facendo l'attrice. Che bambina eri e che ambiente respiravi da piccola?
0: Ero una bambina vivace tantissimo, solare, insomma, soprattutto mi piaceva tantissimo di stare al centro dell'attenzione, già mi piaceva l'arte a 360 gradi, ballavo, guardavo non nella Rai, volevo fare la Spice Girl, mi guardavo addirittura Miss Italia, mi sceglievo io le miss preferite e ti giuro che le indovinavo sempre.
1: Le presentavi?
0: No, vabbè, me le guardavo da casa con un foglio, facevo tipo la giuria, perché io sono sempre stata affascinata dall'arte e dalla bellezza in generale, quindi tutto ciò che è bello e che è arte a me proprio mi attira tanto. Però diciamo questo mio egocentrismo, se così vogliamo chiamarlo, questa mia voglia di stare al centro dell'attenzione è stata molto influenzata dalle mie nonne, in particolare mia nonna paterna e mia nonna materna, che erano entrambe molto più veraci di me, proprio napoletane, doc al 100%, ed erano moltissimo teatrali tutte e due.
1: Meraviglia.
0: Mia nonna materna, se andava al mercatino a fare la spesa, cioè era un teatro vivente, parlava con tutti anche delle sue fragilità, delle sue insicurezze, pensa che
1: fantastica
0: semplicità, una donna che non se ne frega di niente, cioè poi solare, chiacchierava veramente, questa cosa mi piace tantissimo, io non sono così come loro, però mi hanno influenzata tanto in questo. E poi tra l'altro è stata proprio lei, la mia dolce nonna, che ora non c'è più, che mi iscrisse ad un concorso di bellezza, mi chiamò e mi disse: t'ha iscritti a venire in questo lido di villeggiatura, e quindi insomma andai, mi classificai vincitrice, e da lì poi nacque in me la voglia proprio di mettermi in gioco, di sperimentarmi. Ho fatto comunque vari percorsi e mi piaceva proprio sperimentare per capire qual era la cosa.
1: Cioè non ti metteva paura o
0: no,
1: ansia?
0: No, assolutamente.
1: Anzi, andare in posti che non conoscevi?
0: No, anzi, più lo facevo più mi gasavo. Infatti, per esempio, ti racconto, quando facevo i concorsi di bellezza c'erano delle ragazze che avevano l'ansia, ci veniva mal di pancia.
1: Carine, e io, mi è capitato anche a me.
0: Mi dispiace
1: di averle
0: tanto.
1: Intorno, sì.
0: E io invece, cioè, ballavo, ridevo, scherzavo. Cioè, per me quello era proprio il mio momento magico in cui potevo essere vista, potevo farmi vedere. Perché, diciamo, è come se io da piccola non mi sentivo molto vista a 360 gradi. Comunque, ho tantissimi zii, insomma, una famiglia molto numerosa, e, insomma, un po' di situazioni particolari. E quindi il mio grido al mondo io l'ho trovato in questa strada, tra virgolette, se così vogliamo
1: bellissima
0: dirla.
1: Bellissima come cosa, sì. Sì, ti sei sentita capita, vista,
0: esatto,
1: e,
0: sì.
1: E hai trovato una voce grazie comunque all'arte di farti notare,
0: esatto.
1: Di esserci poi forse.
0: Sì, perché appunto io inizialmente ho fatto delle esperienze come appunto concorsi di bellezza, poi modella, fotomodella, presentatrice, inviata televisiva, però poi a un certo punto ho detto ok, non è questo quello che voglio fare, io voglio recitare, voglio trasmettere le emozioni. Quando poi l'ho capito, insomma, mi sono trasferita a Roma e lì poi è iniziato il percorso vero e proprio.
1: E infatti proprio il momento che ti richiama la scelta, no? Il primo richiamo alla recitazione, c'è stato un momento preciso in cui hai capito che era la tua strada, cioè dopo aver fatto determinate cose hai capito che non era più il tuo posto, no? E la scelta invece del momento chiave qual è stata? Quella che ti ha fatto decidere e dire ok, adesso investo tutta me stessa su questo campo, perché è difficile anche perdersi, perché essendo anche bella, brava a parlare, bella da utilizzare come, utilizzare come immagine, perché lo sappiamo che siamo,
0: certo,
1: anche dei prodotti,
0: assolutamente.
1: Siamo considerati anche tali con i numeri, ai provini, cioè, quindi passami il termine. Quando hai capito che dovevi chiudere con tutto quello che era anche arte, però non ti esprimevi bene, non ti sentivi te stessa?
0: Sì, allora c'è stata una scena in particolare dove uno sconosciuto, un amico, non era una persona proprio a me stretta, mi disse soltanto: ma tu non recitavi un tempo? E all'epoca ero piccolina, quindi se già recitavo un tempo, cioè,
1: a due anni,
0: esatto, cioè non so a quale tempo si riferiva, cioè avevo tipo 20 anni forse. E io dissi sì, effettivamente sì. E lui mi disse: perché non hai continuato?
1: Oh. Cioè ti ha aperto
0: questa cosa, proprio. Hai ragione, me l'ero dimenticata. Cioè, nel senso che magari quando tu sei giovane
1: si
0: ti piacciono
1: anche
0: tante
1: volta,
0: cose, esatto.
1: Sì.
0: Poi comunque devi studiare, vai alla scuola, insomma, cioè ti devi diplomare, almeno un diploma te lo devi prendere. Poi successe che io mi iscrissi all'università, ma non volevo assolutamente, come dire, regalare le mie energie, il mio tempo ad un qualcosa che non mi appagava come la recitazione. E così poi andai a lavorare, insomma, mi misi i soldi da parte e mi trasferì a Roma. Tra l'altro, quando io mi sono trasferita a Roma, io stavo proprio tranquillissima, cioè avevo proprio le idee chiare, sapevo cosa stavo andando a fare, ero felice, semplice, senza né paure e preoccupazioni, senza nemmeno troppe illusioni, cioè sapevo che era un percorso che volevo fare
1: e che si doveva fare, forse,
0: esatto,
1: in un certo
0: sì
1: senso.
0: Sì sì, nel senso, cioè mia mamma, diciamo, quando io lo raccontai ci rimase un po', perché le mamme hanno sempre un po' paura, invece mio padre mi disse io ti dico che non devi andare oggi e domani, io ti dico che dovevi andare ieri,
1: veramente.
0: Diciamo,
1: fantastico.
0: Sì, poi mio padre mi casa tantissimo, cioè, per esempio ultimamente mi ha detto: il mio sogno è quello che tu sarai protagonista in un film d'azione americano. Bravo papà, adesso sarà anche il mio sogno, mi hai dato una buona idea.
1: Vedi, sono importanti, sì. Il nucleo familiare poi è sempre la forza in realtà,
0: esattamente,
1: no? Di noi essere un po' esplosivi, impulsivi,
0: sì.
1: Travolti anche da mille situazioni, da persone che ti tirano, ti prendono, ti acchiappano, però comunque il punto fermo è quello che poi resta con gli anni e con,
0: certo,
1: il tempo. E invece le difficoltà iniziali, se ci sono state, per te all'inizio è stato più un sogno o più fatica? E qual è stato il primo ostacolo vero che hai incontrato poi?
0: La fatica c'è da ancora prima di iniziare, però è così, come dire, così grande la voglia, il perché, che la fatica non ti costa proprio. Io, diciamo, tutte le difficoltà che ho vissuto, tra virgolette, che magari possono essere difficoltà che vivono tanti giovani che come me si trasferiscono fuori sede per studiare un indirizzo all'università e tutto. Quindi diciamo che per me tutta quella fatica in quel momento non mi pesava.
1: Non c'era, sogno,
0: no.
1: Basta.
0: Cioè, pensa che comunque io ho una famiglia che non mi ha potuto sostenere economicamente più di tanto, quindi io facevo veramente tutto da sola. E mio fratello mi chiamava ogni mese e diceva: come fai? Facevo mille lavori, pagavo tutto in ritardo, ti giuro. cose
1: bellissimo.
0: Però ce la facevo. Dai. Infatti mio padre dice: ma come fai? Perché poi Roma è molto più costosa di Napoli. Adesso non so i prezzi come sono cambiati, saranno sicuramente aumentati.
1: Era molto costosa.
0: Esatto, sia a Napoli che a Roma. Però era tutto molto difficile, ma non mi pesava nulla. Cioè, nel senso, ci sono stati momenti in cui mi sono chiusa nella mia stanza e ho pianto, perché comunque l'affanno di voler realizzare qualcosa e la difficoltà in qualche modo ti possono demoralizzare. Però poi tu vai avanti e continui. Cioè, ti possono demoralizzare in quel modo, come anche proprio le fasi della vita. Io non so se ci sono persone che hanno fatto tutto sempre in salita, però la vita, come dire, è un po' un'onda del mare, possono capitare tante cose e l'importante è saper resistere a questi momenti, tra virgolette,
1: assolutamente, di sconforto. Soprattutto reagire, no? Che possono, esatto, durare anche poco, perché essendo giovane, avendo una responsabilità, tutte le responsabilità forse addosso, cioè l'affitto, la camera, il condominio, l'immondizia, la luce, il gas, le cose, e poi essendo giovane, anzi che hai retto, chapeau, perché comunque ecco, questo ti fa capire quanta fame c'è in una persona, in un artista che vuole raggiungere quell'obiettivo. Cioè è imparagonabile, sì. Non la puoi decifrare, non la puoi nemmeno vedere, la conosci tu, ce l'hai dentro ed è la forza che poi ti fa svegliare, ti fa andare avanti, sì. Se tutto a posto si risolve tutto. Ma se oggi ti guardi indietro, quella ragazza che è partita si riconoscerebbe nella donna che sei adesso?
0: Sì, secondo me sì.
1: Sì, l'accendiamo.
0: Sì.
1: L'accendiamo. E grazie Dani per questa prima parte. Ma quale grazie a voi? Ah, dove, okay, scappi, dove, okay, vai? Grazie per questa prima parte molto personale della tua adolescenza. Ci fermiamo solo per un attimo, ma noi torniamo qui a Napoli Senza Confini e vi lascio con Lina Sastri, Alune Napoli. A tra poco.

0: Ed eccoci, siamo rientrate con Daniela De Vita ai microfoni di Rai Radio Live Napoli e adesso ci tuffiamo insieme in un momento dinamico carino. Napoli Express, tutta poche fermate, perdonami, e tutte alle radici. Un proverbio napoletano che ti appartiene. Con le tue nonne penso che volavano questi.
1: Ce n'è uno in particolare, diciamo che non si addice alla donna, si addice più all'uomo, però il significato
0: però
1: proprio
0: ci sentiamo anche uomini.
1: Il significato contraddistingue proprio la mia personalità. Chi smette paura un succo che femmina bella.
0: Nel senso è vero.
1: Che non devi paura di nulla, non devi aver paura di nulla se vuoi fare un qualcosa che non riguarda solo l'uomo donna o il rapporto d'amore tra due persone. E quindi questo è proprio il mio motto. Poi ce ne ho tanti, adesso non me li ricordo. Vediamo
0: mi
1: se
0: piace
1: ne...
0: moltissimo, mi piace moltissimo. Esatto, perché
1: ah, un altro, dimmi, ovviamente.
0: Dimmi. Vai, così io apprendo, perché non ho avuto nonne.
1: Questo può essere banale, questo detto, cioè veramente scontato e conosciutissimo, però per me è importantissimo, cioè faccia tosta gamba e facciamo muretto.
0: Vedi, non la conosco.
1: Non la conosci? Ma no, come? Veramente?
0: No. E no, non ci ha avuto i nonni, le nonne, quella fase, quella è importante perché ti insegnano tutte le cose,
1: certo.
0: Del passato, i detti, i controdetti, come si cambia, i racconti, le cose.
1: Poi mia nonna mi diceva sempre, i compagni sono fuochi e montagne, adesso inizio,
0: sono
1: fuochi e montagne.
0: Cioè che si appicciano.
1: È che non sempre l'amicizia ti porta qualcosa di buono. Poi ci sono tre detti che ti voglio dire perché me li diceva sempre mia zia Maria. Che diciamo me ne disse uno dietro l'altro e quando finì l'ultimo disse vabbè anzi mo faccio una cosa perché mi hai fatto proprio vita morte e miracolo, mi disse nonne azi mentre bella sta in vetrina brutto son marito. Io all'epoca ero single, ok zia,
0: che l'amica ti fa le scarpe,
1: esatto. Nonne azi a vecchia da morire ma giorno va a morire
0: e due ma terza colpo finale
1: nonne azi. O primo anno cuore e coro, o secondo anno culo e culo, o terzo anno capo e culo.
0: Bellissima, grande zia Maria.
1: Tra marito
0: e moglie.
1: Vabbè, comunque diciamo
0: bellissima
1: che c'è
0: zia
1: tanta
0: Maria.
1: Saggezza.
0: Niente, si deve fare un podcast con tutte queste cose.
1: Sì.
0: Un'idea originalissima, zia Maria. Ti invitiamo qui.
1: Sì, infatti.
0: Invece, Dani, una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Sicuramente mio nonno nei giorni di Natale cucinava il capitone, questo capitone se ne scappava ovunque.
0: Vivo, perché vivo,
1: arrivava vivo. Che poi questo capitone a me non è mai piaciuto.
0: Idem.
1: E tra l'altro, cioè, diciamo, quando io ho vissuto con mia nonna, tra l'altro, che è una ricchezza che io veramente ne sono tantissimo orgogliosa, perché vivere, crescere e nascere con una nonna, ti giuro, è un'esperienza che ti cambia completamente la vita, è una ricchezza assoluta. E quindi in questa casa piena di zii, piena di cugini, e durante i giorni di festa comunque mio nonno e mia nonna litigavano a chi doveva cucinare e soprattutto litigavano a chi doveva cantare, perché si dovevano esibire a tavola prima del pranzo per fare una canzone, facevano proprio un duetto, però
0: bellissimo.
1: Erano entrambi molto molto, come dire, artistici, quindi insomma
0: che
1: questa
0: meraviglia.
1: Cosa io me la ricordo,
0: c'è un
1: veramente
0: teatro così,
1: sì.
0: A cielo aperto in casa,
1: esatto,
0: tra cucine,
1: esatto, sì.
0: Odori, profumi, che bella musica. Mi hai regalato una bellissima immagine. Invece, un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: Ci sono tanti piatti un po' più tipici, come, che ne so, spaghetto aglio e olio, spaghetto col pomodorino, le pennette col pomodorino fresco, però a me il mio piatto preferito. Che è proprio semplice, pasta e lenticchie.
0: Ma no,
1: cioè,
0: che
1: è semplice, però io da piccola mi piaceva pasta e lenticchie.
0: E poi i legumi fanno bene,
1: esatto.
0: Guarda, noi anche scorticate le stiamo comprando, le lenticchie.
1: Esatto, decorticate.
0: Che
1: poi, se non mi sbaglio, le lenticchie portano anche, come dire, portano ricchezza, giusto?
0: Ricchezza italiana soprattutto. Decorticate, che sono buonissime, assolute però. No,
1: esatto.
0: La pasta non ce la faccio, Daniela.
1: No, io un piccolo piatto di pasta, ti giuro, con la pasta hanno un sapore che non si spiega. Anche di grano saraceno, come vuoi.
0: No, io di là la regia, la mia Carmen che lavora con me, vi amo ragazzi, mi subiscono anche le mie gaffe, però non ce ne fotte.
1: Assolutamente.
0: Allora, invece, un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta.
1: Vabbè.
0: un gesto, il tie. Immaginate,
1: diciamo, oltre a questo non me ne viene in mente uno.
0: Meglio di quello. Invece, se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli in uno zaino per partire per un lungo viaggio, anche di non materiale, cosa ci metteresti in questo zaino?
1: Esatto, perché la prima cosa che mi viene in mente è di portare cose non materiali, ovviamente, perché la cosa materiale può essere solo la macchinetta del caffè. Le cose non materiali, cioè, ce le metti nello zaino, restano dentro di te, nella tua mente, tutto ciò che rappresenta Napoli, dall'odore del ragù, dall'odore del caffè, dalla simpatia e l'accoglienza delle persone, dagli estranei. Cioè, tu se cammini a Napoli e vai in un bar e vuoi chiacchierare pure di una cosa tua privata, quelli ti ascoltano e ti consigliano pure, cosa che magari in altri
0: consulenze
1: posti...
0: Consulenze gratuite, esatto. A Napoli, mi raccomando. No, è vero,
1: cosa che magari una... in altri posti non succede, perché spesso comunque questa mia apertura...
0: Ma quante volte tu comunque lavori, giri tanto,
1: certo.
0: No? Quante volte vai in dei posti in altre regioni e...
1: ti guardano male.
0: E ti cambiano la giornata,
1: sì.
0: Con lo semplice sguardo, quella freddezza o quella risposta non avuta.
1: No, ti giuro,
0: o
1: io poi
0: una risposta data in un modo,
1: esatto,
0: particolare, che noi poi essendo empatici abbiamo proprio bisogno, no, di uno scambio di energia.
1: Esattamente, però mi sono resa conto appunto con queste esperienze che il napoletano è una cultura a parte, cioè nel senso non è facile capirlo, cioè noi, per noi l'accoglienza è proprio la base della vita, l'accoglienza, cioè il non giudizio, quindi come dire la semplicità, accogliere qualsiasi cosa. Invece magari vai da un'altra parte, ti guardano in un certo modo perché magari sei un po' più aperta, più vivace, insomma, quindi tutta questa semplicità io la metto nello zaino e la terrò per sempre dentro di me.
0: E non la dobbiamo perdere assolutamente mai. Io ti regalo Roberto Murolo, ti piace? A proposito di odori, di profumi, tazza di caffè. Noi
1: bellissima.
0: Torniamo tra pochissimo.
2: Vorria sapere perché si m'ava dita, facita sempre

0: E siamo tornate qui io e Daniela De Vita e continua il nostro viaggio di Napoli senza confini e adesso andiamo su un po' sul tuo presente e sul successo, questa parola un po' particolare che andiamo un po' a decifrare insieme. Parliamo della tua identità oggi, senza pensarci troppo, chi sei in questo momento della tua vita?
1: Sono una donna che è molto lucida e consapevole di quello che sta cercando di costruire ed è molto felice di quello che sta cercando di raccogliere, perché nel senso dall'esterno sembra tutto enorme, però io che lo vivo dall'interno per me è un piccolo inizio più concreto, perché vorrei che la mia strada fosse ancora più lunga in salita, insomma.
0: Vai, dobbiamo ambire in alto, sempre
1: esatto.
0: In alto. E invece la parola successo, no? E intanto per te cos'è e come lo identifichi? E soprattutto se ti senti arrivata o devi dimostrare ancora qualcosa?
1: Io non ho molta familiarità con questa parola, tanto è vero che con queste esperienze che io sto vivendo negli ultimi anni, molte persone a me care mi dicono proprio tu stai avendo successo. A me fa piacere che magari...
0: È una parola un po'...
1: Sì, mi fa piacere che pensano questo, però io veramente la vivo con estrema semplicità, le cose belle che mi stanno accadendo. Quindi secondo me il successo non è importante come obiettivo in sé. L'importante è stare bene con se stessi, perché spesso soprattutto gli artisti, chi vuole ambire a un qualcosa di ambizioso come che sia lo spettacolo o anche un qualsiasi altro tipo di lavoro, scambiano come dire il raggiungimento dell'obiettivo con il successo. Sono due cose completamente diverse. Io queste le ho capite studiando tantissimo, cioè nel senso a me non interessa stare sul red carpet col vestito importante, i fotografi, che poi arriva, perché già mi è arrivato tante volte e fa parte del percorso.
0: Esattamente.
1: Però a me interessa studiare e studiare e fare bene tutto quello che a me piace per farlo ancora meglio. Solo così posso crescere. Quindi per me la parola successo, diciamo, l'ho accantonata nel momento in cui ho capito come dovevo costruire questo mio percorso, questo mio approccio al cinema e al teatro.
0: Hai detto, guarda, una cosa super saggia, perché quella è una conseguenza sempre al lavoro intenso e alla professionalità e alla dedizione che ci mette un artista, perché fa proprio quello la differenza, no? Dedicarsi completamente, studiare, starci tempo sopra,
1: esatto.
0: Che essere una... un po' una meteora, perché c'è il momento di hype e poi succede, perché ci sono
1: certo.
0: Personaggi di questo tipo, ma costruendo un percorso, ecco, fatto di formazione da giovanissima, andando avanti e indietro, Roma, i teatri, i workshop, le lezioni private, l'addizione, perché poi sei napoletana, scusa, me la sistemi l'addizione, perdonami Daniela.
1: Tra l'altro ti devo raccontare una cosa,
0: voglio dire,
1: il primo giorno alla scuola all'accademia di recitazione,
0: fuori freddo e caldo, no?
1: Sei molto simile a me, pure io, non so se ci hai fatto caso, ho tolto e rimesso la giacca più volte.
0: Impazzite.
1: Il primo giorno all'accademia di recitazione, la mia insegnante di dizione mi disse, come ti chiami? Daniela. Lei diceva, Daniela. Daniela. Daniela. Facevo io, Daniela. Comunque io dopo un anno ho capito che lei mi voleva dire il mio nome in dizione.
0: Ah, mamma mia. Quindi ti hanno un po'...
1: No, mi hanno dato
0: appesantito su questa cosa.
1: Diciamo mi hanno dato tante dritte, tanti metodi per cercare in qualche modo di lavorarci su senza in maniera troppo forzata, perché comunque quando tu parli devi essere sempre naturale, perché se parli in dizione e poi comunque perdi quella spontaneità è meglio che parli come vuoi, secondo
0: lasciamo
1: me
0: così.
1: Però è importante, magari a chi piace, chi lo trova necessario e giusto per il tipo di lavoro che svolge, è importante secondo me farlo. Tra l'altro, riguardo al successo di prima, mi è venuto in mente che se tu pensi solo al successo, pensi solo all'obiettivo, tu non lo raggiungi mai. Invece se tu lo costruisci passo dopo passo, è facile che più possa tu raggiungerlo, perché
0: cioè, quindi tu devi
1: se vedi solo la meta, cioè come fai ad arrivare così senza fare tutto il percorso?
0: Quindi devi immaginare
1: pieno di ostacoli.
0: Esatto.
1: Cioè devi proprio fare tutto il sentiero, le cose che succedono.
0: Quindi va visualizzato quello che dici, va visualizzato il primo step, il secondo,
1: esatto.
0: E così via.
1: Io così la vivo, cioè nel senso anche adesso per me è sempre il primo passo un po' più soddisfacente, tra
0: esatto.
1: Virgolette.
0: Daniela, e invece il dubbio, cioè se c'è stato il momento in cui hai pensato non oggi, magari ieri, nel senso di qualche anno fa, chi me l'ha fatto fare?
1: Non c'è stato un momento in cui ho pensato chi me l'ha fatto fare, perché sono sempre stata molto molto decisa e testarda. Però, come ti stavo raccontando prima, siccome ho vissuto con mia nonna una vita intera, quando è venuta a mancare mia nonna e io pensavo che proprio lì sarei morta anche io insieme a lei, invece ti garantisco che da quel momento in poi io sono diventata molto più forte, molto più lucida, molto più donna consapevole, e sono arrivate tante cose belle. È come se lei mi avesse un po' guidato dall'alto, se così vogliamo dirla. E, diciamo, quando poi è finita lei, io dissi tra me e me: ok, perfetto, mo me ne vado proprio all'estero, cioè tanto comunque tutto quello che io volevo fare non sono completamente soddisfatta, non ho legami, non sono mamma, non sono sposata, non ho figli, non ho un lavoro che mi tiene legata alla mia città, amo mia mamma, mio fratello e le mie nipoti, ma io devo comunque fare le mie esperienze. Nemmeno il tempo di pensarlo, è arrivato il film, è arrivato l'amore, è arrivato un posto
0: wow,
1: al sole, è arrivato tutto in sì. Cioè proprio quando è arrivato anche nel momento in cui io, diciamo, come dire, io ho fatto veramente tanto teatro per tantissimo tempo, ho frequentato il NEST, che è un teatro a San Giovanni a Teduccio, come dire, messo in piedi da Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo, Giuseppe Miare Di Mauro e Giuseppe Gaudino, esatto. E loro hanno creato questo spazio in questa palestra abbandonata dove si fa arte, e io l'ho frequentato, ti giuro, per tantissimi anni. Io andavo a fare teatro lì dalle 9 del mattino fino alle 6 di sera, per poi andare a lavorare nel ristorante come cassiera di notte e tornare a casa all'una. Quindi poi a un certo punto non ce l'ho fatta più fisicamente, cioè mentalmente non reggevo.
0: Certo,
1: nel momento
0: certo.
1: In cui ho detto ok, mi devo un attimo riposare, anche perché poi il tempo passa e quindi mentre il tempo passa l'età cresce
0: l'età di volta in volta. Avanza.
1: Nel momento in cui ho detto ok, non ce la faccio più, mi devo un attimo fermare, sono successe queste cose, diciamo, belle.
0: E sono arrivati questi famosi frutti.
1: Esatto, bravissima.
0: Senso. E ti chiudo e ti faccio questa domanda chiudendo questo momento, questo blocco, chiedendoti se oggi ti senti nel posto giusto della tua vita.
1: Fortunatamente sì.
0: E dai, grande la nonna, ti ha lasciato tutta la forza e l'energia,
1: bravissima,
0: no? Che ci poteva dare, fondamentalmente.
1: Sì.
0: Ci fermiamo per un attimo e torniamo tra poco, e vi lascio ascoltare Jovena, A Vita e Mo. E a proposito di vita, a tra poco.

0: del mondo.
1: Eccoci, siamo tornate con Daniela De Vita e adesso ci tuffiamo e ci divertiamo ancora di più perché ti porto nel momento di Napoli senza confini, vero o falso? Sei pronta?
2: Vai.
1: Partiamo. Il vero. Teatro è sempre più difficile del cinema.
3: Vero.
1: E certo, poi ve lo diciamo il perché. Davanti alla macchina da presa ci si emoziona meno che sul palco.
3: Vero.
1: Napoli per un attore è una palestra di vita continua.
3: Verissimo.
1: Il primo provino non si dimentica mai ed è quasi sempre un disastro.
3: Vero.
1: Prima lo sai quando me l'ho scritta, l'ho pensato, ho detto, ah, ma perché è un disastro? Poi in realtà ho pensato, ho detto sì,
3: sì.
1: È stato un disastro. Però è andato bene poi.
2: Anche a me.
1: Cioè è andato nella danza, è andato bene, però era un disastro. Cioè, se dovessi pensare oggi, scarpe che non avevo che non erano quelle, elastici mi hanno prestato per attaccarle.
3: Però poi magari succede qualcosa che...
1: qua. Comunque è andato poi bene.
3: Esatto.
1: Però sì, sì, il primo provino importante. Oggi è più facile emergere rispetto al passato.
3: Verissimo.
1: Un attore porta sempre un po' di sé in ogni personaggio.
3: Vero.
1: Le serie TV hanno superato il cinema di intensità e narrativa.
3: Non lo so, io direi più falso, però può essere. Può essere sicuramente come strumento
1: un po'
3: proprio...
1: fenomeni
3: esatto,
1: nel
3: sì.
1: momento. Sì, per i giovani poi.
3: Diciamo vero filmato. Perché per come stanno andando i tempi adesso comunque ci sono molte più serie che vanno veramente tantissimo.
1: Cinema, dai, dobbiamo...
3: Esatto.
1: Cinema, sta arrivando, sta ritornando, ci auguriamo.
3: Esatto.
1: Si impara di più dai no che dai sì.
3: Assolutamente vero.
1: Recitare significa anche mettersi a nudo sempre.
3: Verissimo.
1: Il pubblico napoletano è il più esigente di tutti.
3: Verissimo.
1: C'è stato un ruolo che ti ha cambiato davvero come persona?
3: Sì.
1: Quale?
3: Diciamo anche il pezzo che stavo facendo prima, che è un monologo di Annibale Ruccello, Orione. Diciamo questo monologo a me mi è entrato proprio nelle viscere, nel senso lo sento così mio e così crudo, così realistico, così da brividi, che secondo me ha anche un po' influenzato il mio approccio ai tipi di personaggi che mi capitano. E questo secondo me mi permette di capire tante cose, però io questo riesco a capirlo più con il teatro che con il cinema.
1: Mm.
3: Perché con il cinema comunque in base ai ruoli che ti capitano tu ti immergi nel personaggio, cerchi di immedesimarti il più possibile, però tu a teatro puoi sperimentare veramente l'impossibile. La nave in tempesta, l'astronauta, il vento, cioè dalle cose più assurde a quelle più folli ed esagerate.
1: Forse anche una condizione di tempo magari, perché il teatro ci sta lì, si fa gruppo, si prova, ci sono
3: anche
1: le repliche,
3: esatto.
1: C'è più tempo,
3: però
1: no?
3: È proprio il meccanismo, cioè anche al cinema possono capitare dei ruoli così particolari che veramente possono in qualche modo regalarti tanto e stravolgere pure il tuo approccio. Però a me in questa cosa mi è capitata con il teatro, che ho avuto veramente modo di fare anche per esempio il maschio, il maschiaccio, la persona rozza. Questo al cinema mi capita sempre di fare la bella ragazza, l'amante, la donna popolana, la mamma. Invece a teatro vai,
1: è
3: proprio la massima libertà.
1: Cioè ti piace più ricevere insomma proposte di ruoli proprio distaccati da te.
3: Esatto,
1: penso che sia
3: esatto,
1: il sogno di tutti.
3: Esatto,
1: no?
3: E sarebbe
1: che fare
3: la cosa
1: stessa, fare
3: esatto,
1: magari,
3: esatto. Cioè comunque anche con un po'
1: poco
3: di
1: stimolante.
3: Esatto, con un po' di sfumature diverse comunque da te e tu ci arrivi al personaggio, però fare una cosa completamente diversa lì ti diverti ancora di più.
1: E almeno una volta hai studiato una scena e poi hai improvvisato tutto?
3: Sì, penso di sì.
1: È vero, hai mai parlato da sola per strada invece ripassando un copione?
3: Sempre, sempre.
1: La gente ti guarda pure,
3: sempre.
1: Questa è pazza. Dopo un provino hai pensato questo ruolo è mio, invece no?
3: In realtà ho pensato questo ruolo è mio quando invece era sì.
1: Era sì.
3: Nell'ultimo film che ho
1: che
3: fatto.
1: Che te lo sentivi.
3: Sì, poi non ho mai pensato che un ruolo
1: a
3: era mio.
1: A proposito di ultimo film che hai fatto, pochi giorni fa.
3: Esatto.
1: Ci vuoi raccontare cosa è successo? C'è stata la prima.
3: Sì, allora già c'è stata, ci sono state diverse anteprime, di cui una al Festival del Cinema di Roma, l'altra a Napoli qualche mese fa e invece giovedì 7 maggio c'è stata questa proiezione speciale al Cinema Modernissimo del film Malavia.
1: Che bello. bello, sì, lo devo vedere.
3: Assolutamente, con la regia di Nunzia De Stefano, prodotto da Matteo Garrone, di cui io interpreto la mamma del protagonista.
1: Che pensa te, mi avevano invitato alla conferenza stampa,
3: vedi?
1: Mi sa ero a Roma, guarda, ho le mail. Assolutamente ci dovevo venire, perché già la locandina pazzesca, bel titolo stupendo.
3: Grazie.
1: E mi era arrivato questo invito ed ero a Roma. Ora ho collegato in realtà, guarda. Sì, vero. E allora chiudiamo questo momento vero o falso. Se potessi scegliere, rifaresti tutto da capo senza cambiare niente?
3: Rifarei tutto da capo senza cambiare niente, tra virgolette, perché comunque nella mia modalità sono riuscita ad essere soddisfatta di quello che ho costruito, però lo farei con molta più... concretezza, sì, senza perdere troppo tempo, perché quando sei giovane credi anche alle chiacchiere.
1: Lo sappiamo, che dobbiamo
3: quindi
1: fare,
3: come dire, hai un po' i prosciutti davanti, cioè uno ti dice una cosa e ci credi, invece no, vorrei avere
1: molte illusioni per noi giovani donne, che madre natura ci ha dato una mano, diciamo così. e purtroppo se la vi è così. Bene. Però l'importante è che poi con il tempo, da sole, perché poi nessuno ti aiuta,
3: ci si arriva alla conclusione.
1: Però
3: vedi, questa cosa, se sapevo un po' di anni fa, avrei fatto diversamente.
1: Però fa parte pure un po' della crescita, no?
3: Sì.
1: Nel senso che se non fossero successe quelle cose, capito, oggi non saresti così. Quindi è un po',
3: certo,
1: tutto un da considerare comunque un bel ricordo, dai.
3: Esatto.
1: Diciamo così. Limited edition per Daniela De Vita, primo round, emozione secca. Io ti dico una parola, tu mi restituisci la prima emozione senza pensarci troppo. Teatro.
3: Emozione.
1: Primo provino.
3: Entusiasmo.
1: Napoli.
3: Vivacità.
1: Silenzio.
3: Ascolto.
1: Applauso.
3: Felicità.
1: Benissimo, sembro Bonolis quando fa il gioco quello là al contrario. Però guarda, è un'immediatezza straordinaria. Round 2, Chuck si gira. Immagina una scena, sei da sola, notte, una città che conosci bene, devi dire una sola battuta che racchiude tutto questo, qual è?
3: A lei medica non passamo.
1: Io penso che l'hai vissuta questa cosa.
3: Mi
1: è arrivata proprio come se hai vissuto questo momento e l'hai proprio detto nella vita reale.
3: Sì, non lo so se è frutto della mia immaginazione, dell'insieme delle cose
1: non
3: che
1: lo sai
3: vivo
1: nemmeno
3: e che conosco, frutto dei personaggi che poi si
1: prendono. Ma ti fa questa cosa che tra sette vita reale a un certo punto ti senti confusa?
3: No, io più che altro, a volte, per esempio, parlando con i miei colleghi, mi stava raccontando Fiorenzo, mi stava raccontando di sua figlia. Io mi pensavo che si riferisse alla figlia finta. E dice, scusa, fammi capire, figlia finta o figlia vera?
1: Per questo gli attori vanno al manicomio.
3: Quando
1: io
3: a parte
1: certo
3: dico mio fratello, mio zio, io poi quando racconto del personaggio, io dico mio, perché io intendo io Stella, no? Io Daniela. E quindi poi le persone possono facilmente confondere.
1: Esatto, per questo i ragazzi gli attori vanno in terapia poi.
3: Esatto.
1: È semplice. Allora, round 3, il ruolo della vita. Se potessi scegliere oggi senza limiti un ruolo da interpretare, cinema o teatro, chi saresti e perché?
3: Una pazza schizzata del manicomio.
1: Ecco, continuando la terapia, poi si va nel reparto psichiatria.
3: Esatto.
1: Quindi quello.
3: Sì, mi piacerebbe tantissimo. Anche perché quando ero piccola ero molto attenta, magari in classe c'era qualche alunno che aveva un po' di difficoltà motorie, quindi tutto ciò che era un po' difficile io lo guardavo con molta attenzione, dicevo, caspita. Diciamo mi dispiaceva tanto vivere quelle situazioni, però tra l'altro io ho scelto di fare l'attrice perché amo tantissimo recitare, però a me sarebbe tanto piaciuto studiare psicologia e quindi non lo so, poi mi sarebbe piaciuto specializzarmi in criminologia minorile, però anche proprio diciamo proprio la psicologia in sé.
1: No, sorrido perché prima di là, ora mi ci colleghiamo, ecco, a non so chi ti ha chiesto dei vari personaggi che erano di là prima, nel senso buono, e tu hai detto no, a me mi piace già fare drammatica, devo fare attrice di drammi,
3: il
1: insomma
3: dramma.
1: Ti piace
3: il musical,
1: no, ecco, ti hanno chiesto, ma non hai mai pensato al musical?
3: Esatto.
1: No.
3: Voglio fare la tragedia greca, ma non sto scherzando, cioè nel senso anche le farse di Chekhov, tutte queste cose veramente super divertenti, super distanti dalla realtà odierna, quindi diciamo sì.
1: ti vediamo insomma, tra psicologia e drammaticità, fondamentalmente hai assorbito tutto quello un po' che è il fattore umano più debole, più disagiato.
3: Esatto.
1: E ami profondamente raccontarlo, ecco, con la tua voce e con il tuo volto, che
3: esatto,
1: poi spacca completamente l'anima, perché arrivi dritta, cioè emozioni, capito? Hai questo fattore molto,
3: ti ringrazio,
1: molto forte. Ci fermiamo ancora per un attimo, poi torniamo, ti salutiamo, okay, ti lascio libera così puoi andare sul set con Natazzulelle Caffè di Pino Daniele. A tra poco.

0: Pino Daniele Nazazzulelle Caffè, quella che ci prenderemo tra pochissimo insieme con Daniela De Vita qui a Napoli, esatto, Senza Confini. E chiudiamo, ci salutiamo, però prima ti lascio raccontare qualcosina rispetto ai tuoi progetti futuri. Ci vuoi dire qualcosa? C'è qualcosa che bolle in pentola? O spoilerare un progetto teatrale, cinematografico?
1: Sì, innanzitutto io ho una bravissima gente che crede tantissimo in me, mi spinge tantissimo, e questa è una grande fortuna. Cioè, lo auguro veramente a tutti gli attori di avere una gente brava che crede nel tuo percorso. E sì, al di là di questo, io ho sempre avuto una grandissima passione per la scrittura che coltivo da piccola.
0: Wow.
1: E ho sempre scritto questo libro autobiografico da piccola, che tu dici, ma come?
0: Già, è uscito, l'hai scritto?
1: No, ancora non è uscito. Io diciamo, quando ero bambina scrivevo soltanto le prime pagine su dei fogli sparsi, poi le perdevo, poi avevo due scatole piene di fogliettini e diari segreti, avevo 7 diari segreti che io volevo fare proprio il libro di tutti questi diari dell'adolescenza. Però poi, diciamo, passò il tempo, mi feci signorina
0: e l'hai lasciato un po' andare.
1: Esatto, e quindi ero più soffermata su quello che vivevo in quel momento presente. Da quel momento in poi ho deciso di scrivere effettivamente tutta la mia storia su un quaderno a penna, quindi nemmeno a computer,
0: che è la cosa più bella.
1: Esatto. E poi per farlo trascrivere, che ce n'è voluto, perché dopo che io poi l'ho scritto a penna ci ho impiegato tipo 5 anni per scriverlo a penna. Poi per 5 anni io non l'ho più toccato, avevo proprio un rigetto, ma nel senso, no, che non lo volevo toccare più, sapevo
0: ci dovevi staccare,
1: sì,
0: un attimo,
1: anche perché poi insomma alcune cose della vita mi hanno permesso di dedicarmi di più alla recitazione che a questo grande sogno che avevo da bambina. Dopo 5 anni la scrittura, insomma anche quella per il cinema che sto cercando di coltivare da un po' di tempo a questa parte, sono riuscita a riprenderlo e a farmi aiutare da uno scrittore vero e proprio, e lo sto quasi terminando.
0: Che bello!
1: Quindi a breve, chissà quando, spero
0: allora ritornerai
1: più presto
0: qua a presentare, esatto, il tuo primo libro autobiografico,
1: che mi auguro veramente a più presto, perché io tra l'altro questa è una storia vera, è la storia della mia famiglia, è la storia del mio percorso di donna, però io amo proprio raccontare le storie, cioè anche storie che non riguardano proprio la mia esperienza in prima persona.
0: Quindi magari tra 5 anni dove ti vedresti, anche come sceneggiatrice?
1: A me piacerebbe tantissimo, io non ho mai studiato.
0: O scrittrice?
1: Sicuramente più scrivere libri, perché è quello che mi viene più facile, perché per scrivere sceneggiature devi studiare appunto la scrittura per il cinema, ma in quel caso da autodidatta sto cercando di farmi aiutare da amici e sceneggiatori proprio che fanno questo, cioè anche affermati, insomma cerco di farmi aiutare da veramente da chi ne sa più di me, perché io amo l'arte a 360 gradi, amo esprimermi, ho quest'urgenza di raccontare ciò che i miei occhi sanno e che hanno visto, e quindi mi auguro piano piano.
0: La vita è una sola, quindi esatto, essere più
1: se
0: persone.
1: Non, se non lo faccio
0: e avere
1: ora
0: più
1: che
0: sogni,
1: sono in vita, quando lo posso,
0: esatto,
1: fare, quando non ci sarò più.
0: Fate tutto quello che amate e che vi fa sentire soprattutto vivi. E esatto, ti chiedo, momento identitario di Napoli Senza Confini, una parola di

0: qua perché è un bel repertorio, quindi ci sta che ci pensi un po', che ti deve rappresentare a pieno.
1: Sì, che mi rappresenta a pieno, ora non me ne vengono in mente alcune precise.
0: Perché adesso sono... il nome dell'attrice che... Il film che interpretavi invece nel film?
1: La mamma del protagonista, Rosé.
0: Rosé?
1: Esatto, tra l'altro il nome di mia mamma.
0: Uì, no, vabbè.
1: No, ma ci sono delle similitudini con la storia del film.
0: Noi e due con mare se mi ha mangiato. Uì, ma no.
1: È vero.
0: Ma che dici? Incredibile questa cosa.
1: Sì, comunque mi vengono in mente tante parole che non si possono tradurre, che però non hanno a che fare molto con la mia personalità, cioè nel senso, come dire, friendo magnano, rippo rap, andando ritto in fatto, cioè nel senso, sono quei modi di dire che hanno un significato, però messi in certe circostanze ne assumono tutt'altro. Cioè per esempio friendo magnano nel senso significa che tu vuoi fare una cosa mentre ne fai un'altra con facilità, magari devi incastrare più cose insieme per farle, quindi cioè non ti abbattere.
0: Questa
1: no,
0: direi che no, la...
1: Non aver paura, fai questo, mentre fai questo fai quello, vai avanti e continua.
0: E ti rappresenta
1: infatti stavo pensando se mi rappresentasse o no, però diciamo...
0: Conoscendoti e chiacchierando un po' con te, secondo me la possiamo accendere, confermare, e ti ringrazio davvero di cuore, sei una forza della natura straordinaria.
1: Grazie.
0: Mi ha fatto piacerissimo incontrarti
1: anche a me,
0: e parlare con te, in bocca al lupo mi raccomando.
1: Grazie,
0: avanti così dritti, e ciao a tutti amici, noi vi salutiamo da Napoli Senza Confini e andiamo a fare i nostri meravigliosi contenuti, perché ci dovete seguire su Instagram, sulla nostra pagina di Rai Radio Live Napoli, e scaricare l'app di Rai Play Sound per ascoltare tutte le nostre puntate. Ciao a tutti, ciao Ayu,
1: ciao.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

got the flow, I got the flow, teeny.

0: notte maggio luna niente, non riesco a dormire, io già so che succede, era proprio così, tu con me stringeva la mano, con me chiede la paura, io pensavo già di mano senza te, figlia nessuno.
1: Oh, è bella.
0: Ma che ci faccio di un gol? Ma te registrato? No, no, non è possibile. Ma te registrato proprio? No, vai, ma non è possibile. Pazziato.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Ok, Joa.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
3: Senza tracce e segni di ciò che ti appartiene, il contatto cerca contatto naturale, sensi, sensazione, concetti.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Delle tre, la prima è dolce e paffuta. La seconda ha una classe infinita.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Questi scratch, queste batterie della sigla ci fanno entrare subito nel mood e significano soltanto una cosa, che sta iniziando una nuova ora di Around Naples con Silvio Martino, sempre qui su Rai Radio Live Napoli. Ciao a tutti, Wagyu, buon pomeriggio, come state? Noi siamo prontissimi per l'appuntamento di oggi, giovedì 6 marzo 2025. Staremo insieme, come sempre, fino alle ore 16. Come sta andando questa settimana? Raccontateci un po' cosa state facendo nei nostri DM, con l'università, con la scuola, magari con il lavoro. Si avvicina sempre di più questo secondo weekend del mese di marzo e anche la primavera. Effettivamente negli ultimi giorni si inizia a respirare un po' di aria primaverile anche per quanto riguarda le temperature. Nel frattempo continuano a succedere tantissime cose nel mondo musicale, urban, cantautorale, indie da Napoli e dai dintorni di Napoli. Oggi parliamo di tanti progetti che usciranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, e di tanti singoli album che invece verranno droppati domani. Poi oggi, come ogni giovedì, c'è la solita rubrica della Top 20 Naples, all'interno della quale scopriamo i brani più ascoltati in generale a Napoli e i brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Insomma, un'altra ora imperdibile. Partiamo con la musica, lo facciamo dai dintorni di Napoli, precisamente da Salerno, con un brano che è parzialmente in dialetto napoletano, una canzone che avevamo ascoltato anche al Festival di Sanremo 2025 e che sta andando ultimamente anche molto virale sui social. Avete capito sicuramente che sto parlando del singolo di Rocco Hunt, Mille Volte Ancora. Mi ricordo una strada.

Rock Quant con Mille Volte Ancora su Rai Radio Live Napoli per iniziare l'appuntamento di oggi, giovedì 6 marzo, di Round Naples con Silvio Martino. Vedevo un po' sui social in questi giorni, in queste settimane, che questa canzone è diventata un po' un rifugio per tutti coloro che stanno studiando, lavorando lontano dalla propria casa, insomma i famosi fuorisede, che sentono la nostalgia della propria città, della propria famiglia, dell'aria che si respira dove sono nati e cresciuti, quindi ascoltano questa canzone per sentirsi più vicini, ecco, alle proprie radici. Partiamo con le news della giornata, lo facciamo come sempre da Napoli, parlando di un progetto molto importante in arrivo il 21 marzo, il nuovo album della Nigna, che torna con questo disco che si chiama Forest, in cui ci sono 10 canzoni. Ha droppato qualche giorno fa sui social proprio la tracklist e le collaborazioni di questo progetto. Il primo singolo si chiama Guappari ed è già uscito, è il primo singolo estratto da questo disco. Il secondo brano della tracklist si chiama Ubal Rempennati, il terzo Ai, il quarto Inè, il quinto Tremme, ed è in collaborazione con Cookie, un'artista straniera internazionale molto interessante. Il sesto brano si chiama Kineship, il settimo Mamma Ma, di cui è uscita anche una versione unplugged proprio nei giorni scorsi sui suoi profili social. L'ottavo è Figlia la Tempesta, il nono si chiama Sang

della nuova scena cantautoriale napoletana, che si rifà tanto alle radici della musica classica napoletana, diciamo in perfetta linea con quella che è la vibe di Rai Radio Live Napoli, visto che questa radio affonda le proprie radici proprio nella canzone classica napoletana, nell'archivio storico della musica napoletana. Ascoltiamo La Niña con uno dei suoi ultimi singoli, Arachiri, e poi parliamo di altri progetti in uscita. La Niña.

C'è tanto hype nella scena napoletana italiana per il prossimo album della Niña, che si chiama Fureste, uscirà il 21 di marzo. Nel frattempo abbiamo ascoltato Harakiri, un singolo estratto dal suo ultimo progetto pubblicato risalente al 2023, che si chiama Vanitas. Ci spostiamo un attimo di genere musicale, passiamo all'urban, il genere che maggiormente trattiamo in Around the Naples, perché c'è una big news riguardo una grande collaborazione tra Lazza e Rose Villain. Questo singolo probabilmente sarà contenuto in Radio Vega, il terzo album di Rose Villain in uscita il 14 di marzo, ed è una canzone che già sta andando molto virale sui social. Questo prossimo album di Rose Villain, tra l'altro, va a chiudere la trilogia delle radio, perché Radio Gotham è uscito nel 2023, Radio Sakura nel 2024, e contiene tante grandi hit come Un Tuono, che è stata una hit da radio dell'anno scorso e una hit dell'estate dell'anno scorso. Insomma, questa trilogia si chiude appunto con Radio Vega. Erano diversi mesi che non vedevo tanto Lazza nei progetti che stavano uscendo, si sta concentrando maggiormente su Locura Tour, visto che tra poco inizierà anche il tour europeo per Lazza e soprattutto il tour estivo, che lo porterà di nuovo in giro per tutta quanta Italia. Anche in Campania si esibirà a Salerno. Fateci sapere se siete in hype per tutti questi progetti che sono in arrivo, e a proposito, per i concerti che stanno arrivando estivi, che sono tantissimi. Poi ne parleremo anche nelle prossime puntate, insomma, di Around the Naples. Ascoltiamo Jamie Tights featuring Knight, Ballon d'Or, e poi scopriamo le tante release di domani.

o il rap. Drammi mai evitati, grandi nevicati, donne inimicate, danni dedicati, capi delicati, danni meritati, bro. Cosa siamo? Anime di dati, carichi elevati, tagli. Più subiti che recati, sbagli derivati, ho subito torti, ma glielo.

0: Confiderò in me, wow. Dipendenze che passano all'entrata, passano le entrate, passano le donne, passano le droghe. Solo questa roba non mi passa. Se ci fosse ancora primo mi direbbe bravo. Io gli direi brother, sei come mio padre. Nessuno che ti ama ti ha dimenticato mai. Mai. Lady so che ascolterai sta strofa. Io ti penso forte come pochi. Mi dispiace che non ce l'abbiamo fatta e che ogni volta rovino ogni cosa. Quelli come me danno troppo al mondo e tengono poco per sé. Se domani faccio una rapina tu sarai il bottino, dillo allo scemo di turno.
1: Il mercato musicale pian piano si sta riprendendo da queste intense settimane sanremesi, dei momenti in cui sono stati droppati tanti singoli tutti insieme e spesso e volentieri anche a tanti album collegati alle partecipazioni di questi artisti proprio al Festival di Sanremo 2025. Questo venerdì ci sarà un album ancora collegato in qualche modo a Sanremo, ovvero il nuovo album dei Coma Cose che si chiama Vita Fusa, che ovviamente contiene il singolo che hanno portato in gara Cuoricini, e poi ci sono tante altre uscite di invece artisti che non hanno partecipato al festival. Per quanto riguarda l'hip hop, che si mischia al cantautorato italiano, esce il nuovo album di Murubutu che si chiama La vita segreta delle città, un concept che esplora il tema delle città tra il sogno e alienazione attraverso 15 tracce ispirati a luoghi reali e immaginari. Questo progetto è stato influenzato da autori come Joyce, Calvino, e racconta le città con uno sguardo alla ricerca delle storie nascoste. L'album contiene delle collaborazioni come quella con Albo Rosi, un king del reggae in Italia, DJ Cream, Davide Shorty, Danno, insomma 15 tracce che saranno sicuramente, ecco, un viaggio attraverso il cantautorato e la poesia di Murubutu. Esce anche un mixtape annunciato quasi a sorpresa di Ryan e Intifaya. I due fratelli tornano con questo progetto che si chiama Two vs Soul, un mixtape introspettivo e identitario. Ci sono 12 tracce all'interno di questo progetto che riflettono un po' il loro vissuto tra l'esperienza, speranza, consapevolezza, con un titolo che è appunto Two vs Soul, che sottolinea ancora di più la loro unità contro tutto e tutti. I due sono fratelli artisti, hanno praticamente fatto un percorso musicale in parallelo con il percorso della loro vita. Esce anche un Vasco Live Milano San Siro, un documentario video musicale, insomma, dei 7 concerti da record di Vasco Rossi allo Stadio San Siro, con circa 400.000 spettatori totali. E questo calore dei fan è stato racchiuso in 25 brani e un medley di 7 hit. Tra poco scopriamo i singoli che invece usciranno domani. Prima ascoltiamo L'Elle Blade featuring Luque, Jet Privato.
2: Ti voglio accattare un rolling, ti voglio coprire che vivi, yes. Tu per me non sei nobby, non è mai stato solo sex. Sto quando studio e notte, per te passa appena la session. Chiamami quando vuoi, vengamo se mi location. Io ti insieme siamo in un show, ci fanno standing ovation. E ti riga sempre ok shorty, non ci domandiamo se fornire.

0: Lele Blade featuring Luke e Jet Privato su Rai Radio Live Napoli, un singolo estratto dall'ultimo album di Lele che si chiama Con i miei occhi, che abbiamo largamente ascoltato e commentato insieme nella scorsa stagione di Around Naples. Tra poco apriamo la solita rubrica del giovedì della Top 20 Naples, prima però scopriamo quali sono i singoli che usciranno domani. Sono tanti e soprattutto di tanti generi musicali diversi, si passa dal neomelodico alla trap, al rap, al pop italiano e napoletano. Esce un nuovo singolo di Bugo che sicuramente ricorderete per il noto meme del Sanremo di qualche anno fa, se non erro del 2020, del Dov'è Bugo di Morgan. Questa canzone si chiama Finalmente Io Ti Vedo Sicura. Esce un nuovo singolo di Marea Nazionale che si chiama Tuocma Ancora. Esce un nuovo brano di Nasca che si chiama Milano. Escono un paio di brani di Renato Zero, Per Sempre Noi e Sarai. Droppa anche 13 Pietro, un singolo che si chiama Verità. Probabilmente si avvicina sempre di più il nuovo album di 13 Pietro, l'abbiamo parlato anche ieri, perché nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, sta droppando con sempre più frequenza. È uscito il suo singolo Morire e domani appunto uscirà il nuovo singolo Verità, e queste ultime due canzoni hanno in comune anche diversi tratti grafici nelle comunicazioni social. Ci sono poi tante altre canzoni che escono e tanti radio date, soprattutto per singoli internazionali. Insomma, questo venerdì già si allinea agli ultimi del 2024, o meglio a quelli prima di Sanremo, quando il mercato musicale ci regalava tanta musica ogni settimana. Questa cosa può avere dei lati positivi e dei lati negativi, ne abbiamo parlato più volte in Around Naples, poi magari riapriremo il discorso nelle prossime puntate. Continuiamo con la musica, ascoltiamo un rapper emergente che ha da poco droppato il suo primo EP, Saif featuring Rove, Pachamama, e poi apriamo la rubrica della Top 20 Naples.
1: Non parla nessuno come un pappagallo in gabbia, 125 per le strade via col vento, cuffiette col filo, ascolto Califano in spiaggia, faccio

0: Tartaglia Neuro con il singolo Pazzia su Rai Radio Live Napoli in questo appuntamento di giovedì 6 marzo di Around the Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari soltanto adesso ha acceso la radio DAB oppure ha aperto l'app o il sito Rai Play Sound. Come state? Come sta andando questa giornata? Nella prima parte di quest'ora abbiamo parlato del nuovo album della Nigna che uscirà tra poche settimane, della collaborazione tra Rose Villain e Lazza. Abbiamo parlato anche dell'European Tour e del Summer Tour che dovrà affrontare Lazza nei prossimi mesi e poi abbiamo scoperto un po' di uscite di domani, perché come ogni venerdì escono tanti singoli e tanti album dall'urban, dal cantautorato, dall'indie, dal genere neomelodico, da Napoli e dai dintorni di Napoli. Ora, come ogni giovedì, è giunto il momento più atteso da tutti i fan di Around the Naples, ovvero quello della Top 20 Naples, la rubrica all'interno della quale scopriamo quali sono i 20 brani più ascoltati in generale a Napoli e i 20 brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Partiamo come sempre dalla prima classifica, quella generale, in cui possiamo trovare qualsiasi canzone. Come sempre partiamo dal 20° posto, occupato da Pezzi da 90 della SLF featuring Frezza, un singolo estratto da With Squad volume 2, il secondo capitolo della ormai diventata saga di mixtape del collettivo di rapper napoletani. Al 19° posto c'è Mille Volte Ancora di Rocco Ant, che abbiamo ascoltato all'inizio di questa ora di Around the Naples. Al 18° posto c'è Lentamente di Rama. Al 17° Grazie Mano Grazie di Willy Peyote, tutte canzoni comunque sanremesi. Al 16° posto c'è ancora una canzone che proviene da Sanremo, Chiamo Io Chiami Tu di Gaia. Dammi una mano al 15°, L'Albero delle Noci di Bruno Risas al 14°, Tu con chi fai l'amore dei The Colors al 13°, sale di parecchie posizioni rispetto a giovedì scorso. Al 12° posto c'è Ercomi con Il Ritmo delle Cose. All'11° Dimenticarsi alle 7 di Elodie, che scende di diverse posizioni rispetto alla settimana scorsa. E al 10° posto, a metà di questa classifica, c'è il singolo sempre sanremese di Brescia, La Tana del Granchio.
1: Nella Tana del Granchio c'è una canzone, ho posato i miei vestiti al sole, ti ho vista piangere dietro le mie parole.

0: A metà della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì c'è la Tana del Granchio di Brescia, che abbiamo appena ascoltato on air su Rai Radio Live Napoli. Proseguiamo un po' scoprendo quali sono i singoli che occupano le prime 9 posizioni. Al nono posto c'è Cuoricini dei Comacose, che sta andando molto bene anche nelle classifiche airplay delle radio di tutta quanta Italia. All'ottavo posto c'è Anima e Cora di Serena Brancale, che sale sempre di più e soprattutto sta conquistando anche tutti i club e le discoteche, non solo in Campania, a Napoli, ma in tutta quanta Italia. Al settimo posto c'è Fuori Legge di Rose Villain, sempre un singolo portato al Festival di Sanremo. Al sesto posto La Mia Parola di Sciablo featuring Gue, Joshua e Tormento. Al quinto posto Incoscienti Giovani di Achille Lauro. Al quarto posto Volevo Essere un Duro di Lucio Corsi. Ora vediamo un po' se è cambiato il podio rispetto alla settimana scorsa. Al terzo posto c'è Battito di Fedez, che giovedì scorso occupava il secondo posto. Questa canzone è stata superata da La Cura per Me di Giorgia, che ora occupa il secondo posto, mentre al primo posto c'è sempre lei, la grande hit imbattibile anche nelle classifiche nazionali, Balorda Nostalgia di Olly.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Uno dei pochi singoli certificati in questo 2025, come ben sappiamo dal 1 gennaio sono raddoppiate praticamente le soglie di attribuzione per dischi d'oro e platino per quanto riguarda i singoli, e Olly con Valore da Nostalgia ha conquistato il disco d'oro con questa canzone insieme a Battito di Fedez e agli Sbandati Hanno Perso di Marracash. Ne abbiamo parlato nell'appuntamento di martedì di Round the Nipples, che ovviamente potete recuperare quando volete attraverso il podcast dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Passiamo alla seconda classifica della Top 20 Nipples di questo giovedì, quella che comprende i brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Partiamo come sempre dal 20° posto, occupato da un singolo dei Co'Sang in collaborazione con Juelera. Avete capito sicuramente che sto parlando di Perdere a Capo, un estratto da Dinastia, il disco della reunion del duo di rapper napoletani. Al 19° posto c'è Tournà di Liberato, che sale di un po' di posizione rispetto a giovedì scorso. Al 18° c'è Flow Lacoste, al 17° c'è Dipinto, al 16° It's di Lele Blade featuring Juelera, al 15° Video Hot, sempre con la collaborazione di Emanuele, questa volta il pezzo è di Coco, anche questo singolo è andato molto virale su tutti quanti i social. Al 14° c'è Ciro Renna, al 13° Gigi Finizio con il singolo Songhi, al 12° il Chapo Junior, al 11° Le Far con il suo ultimo brano che si chiama Pallone d'Oro, e al 10° posto c'è ancora Emanuele in featuring, questa volta con Guè nel singolo Movie, estratto dall'ultimo disco del Guercio che si chiama Tropico del Capricorno. Poi alla fine delle classifiche vedremo quante volte abbiamo incontrato il nome di Juelera in entrambe le classifiche, sicuramente meno rispetto a prima di Sanremo, perché adesso tanti singoli sanremesi giustamente stanno conquistando le classifiche. Ascoltiamo il singolo al 10° posto, Movie di Guè featuring Juelera, e poi scopriamo le prime posizioni. Stanotte

Ormai ho perso il conto delle canzoni che hanno fatto insieme Guè e Juelier. Questa è l'ultima hit che hanno sfornato, Movie, estratta dall'ultimo disco di Guè che si chiama Tropico del Capricorno, che è uscito all'inizio dell'anno, a gennaio del 2025. Questo singolo sta al decimo posto della seconda classifica della Top 20 Naples di questa settimana, di questo giovedì. Scopriamo le prime 9 posizioni. Al nono posto c'è l'ultimo singolo di Neves, 17. All'ottavo c'è l'ultimo brano di Le One prodotto da Christian Liguori, che si chiama Parente, che sta andando molto bene nelle piattaforme digitali. Al settimo posto c'è Mario Forte e Susy Graziano con il singolo Che fa succedere 2.0. Al sesto c'è ancora Susy Graziano con il brano Una storia complicata. Al quinto posto c'è l'ultimo singolo di Frezza. Al quarto c'è Non saccio perdere di Juelier, che scende di diverse posizioni, lascia il posto al grande amico e maestro Gigi D'Alessio, che con il suo singolo Cattiveria e gelosia è entrato di prepotenza in questa classifica. Al terzo posto, al secondo posto c'è Rosero Miraggio con il singolo Come vivi tu, e al primo posto c'è Navita Nanz, sempre della SL con Emanuele, che sta sempre lì tra le primissime posizioni delle classifiche. Fateci sapere quali singoli vi piacerebbe trovare in classifica, quali canzoni state ascoltando tanto in questo periodo. Tra poco facciamo un paragone tra le classifiche nazionali e quelle italiane. Prima ascoltiamo proprio Gigi D'Alessio con la sua ultima canzone, Cattiveria e gelosia.

0: natura mia, qualche volta per trovare una compagnia, mi scordava cattiveria e gelosia, ora penno cuore a casa mia.
1: L'ultimo singolo di Gigi D'Alessio, Cattiveria e gelosia, su Rai Radio Live Napoli, una canzone che Gigi ha voluto regalare a tutti i suoi fan in occasione del suo compleanno, che è stato recentemente, la settimana scorsa. Gli facciamo ancora tanti auguri di buon compleanno. È una canzone in cui si è sfogato anche un po' dopo tanti anni di carriera. Siamo giunti quasi alla fine della rubrica della Top 10 Naples di questo giovedì. Allora, cosa abbiamo trovato in queste due classifiche? Nella prima, quella generale, ovviamente abbiamo trovato una forte presenza ancora dei singoli sanremesi, così come su succede anche nelle classifiche nazionali, mentre per quanto riguarda la seconda classifica, quella composta da brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni, abbiamo trovato naturalmente sempre una grande eterogeneità di generi musicali, dalla trap al rap al neomelodico al pop al cantautorato. C'è ovviamente una forte presenza anche di Emanuele, di Juelier, sia con pezzi suoi che con featuring all'interno di questa classifica. Sono ben 5 infatti le canzoni a cui partecipa. Per quanto riguarda singoli non sanremesi che stanno andando molto bene in Italia, abbiamo Ora che non ho più te di Cesare Cremonini, abbiamo The Beat Armas Photos di Bad Bunny, Buio davanti di Lazza, Devastante di Olly, Vibe di Gue, Bianca di Rari dal Tacco featuring Kid Yugi, Amore disperato di Achille Lauro, Gli sbandati hanno perso di Marrakesh, Islanda dei Pinguini Tattici Nucleari, Lei ancora di Marra, Lo so che di Capo Plaza, Tu me quieres con la partecipazione di Baby Gang, Rosetto e Caffè di Sal Da Vinci o Mamma Mia di Gue featuring Roseville, insomma tutti i brani che sappiamo staranno andando molto bene in questo periodo. Chiudiamo la rubrica della Top 20 Naples per questo giovedì, ma continuiamo con la musica e con le news di Round Naples.

Abbiamo ascoltato prima Calmo con Snorkeling e poi Derivati con Senza Pensieri su Rai Radio Live Napoli in quest'ora di giovedì 6 marzo di Round Naples con Silvio Martino, che è già quasi giunta al termine. Anche oggi abbiamo parlato di tante cose, dell'album della Niña Forest che uscirà tra poche settimane, abbiamo letto la tracklist e le collaborazioni di questo progetto, poi abbiamo scoperto una nuova collaborazione tra Lazza e Rose Villain che probabilmente sarà contenuta nel nuovo album di Rose, che va a chiudere la trilogia iniziata con Radio Gotham nel 2023. Abbiamo parlato delle tante uscite di domani venerdì, tanti singoli album che usciranno, che ovviamente ascolteremo e commenteremo insieme nelle prossime puntate di Round Naples. E poi, come ogni giovedì, c'è stata la solita rubrica della Top 20 Naples, all'interno della quale abbiamo scoperto quali sono i 20 brani più ascoltati a Napoli della settimana in generale e poi i 20 brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Vi ricordo l'appuntamento on air con questo programma, ci sentiamo sempre in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, c'è la replica alle ore 22, potete ascoltare Rai Radio Live Napoli dalla Radio DAB, quella digitale, oppure dall'app o dal sito Rai Play Sound, dove è presente anche il podcast di questa trasmissione, basta cercarlo nella barra di ricerca oppure potete andare nella sezione dei podcast o ancora in quella di palinsesti dedicati a questa radio, cliccate sull'icona del programma e ascoltate tutte le ore che volete. A tal proposito vi consiglio anche di metterlo tra i preferiti, così vi arriva una notifica anche sullo smartphone ogni volta che viene pubblicato un nuovo episodio. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui, domani un'altra ora intensa e imperdibile, perché torna la rubrica della nota vocale, all'interno della quale scambiamo dei messaggi vocali con l'artista ospite. Per sapere in anteprima chi è, seguiteci sui nostri profili social, su Facebook, su Instagram. Round Naples con Silvio Martino vi saluta, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. A domani, ciao a you!

0: PFD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

back in there.

tanti tramonti come quadri d'acquerello, le case a file, tramonti come quadri d'acquerello e le case a file.

0: ơi.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
5: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
6: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi vi portiamo in un viaggio sonoro che parte da Napoli e si lascia attraversare dal jazz. Un incontro tra tradizione e raffinatezza, tra memoria e interpretazione. Al centro di questa puntata c'è Sussurrando, il nuovo album di Roberta Tondelli, un progetto realizzato sotto la guida sapiente di Mauro Spenillo, che prende i grandi classici della canzone partenopea, da Salvatore Di Giacomo a Pino Daniele, passando per Gigi D'Alessio, Nino D'Angelo, e li trasforma in un racconto nuovo fatto di swing, bossa nova e atmosfere smooth jazz. È un disco nato da un'idea precisa, che è quella di togliere il superfluo, restituire spazio alle melodie, riportare la musica a una dimensione vera, suonata, vissuta. Non c'è elettronica, solo strumenti e interpreti che dialogano e si ascoltano l'uno con l'altro. E allora entriamo subito nel cuore di questo progetto, perché oggi Sussurrando lo viviamo insieme ai suoi protagonisti, Roberta Tondelli, Mauro Spenillo e Andrea De Luca.

0: E questa era Viene Menzun, la canzone resa celebre da Sergio Bruni al Festival di Napoli nel 59, qui reinterpretata con la bellissima voce di Roberta Tondelli, che oggi è con noi in studio. Ciao Roberta, benvenuta.
1: Ciao Francesca, buongiorno a tutti.
0: Non sei sola, ma sei con Mauro Spenillo e Andrea De Luca, il tuo inseparabile compagno di vita e anche d'avventura artistica, perché ti segue in tutto. Ciao Andrea, ciao Mauro.
2: Ciao Francesca.
3: Ciao a tutti, sempre un piacere. Sempre un piacere venire qui.
0: Però penso che stamattina siate belli carichi, perché Sussurrando, il tuo nuovo disco, è uscito stanotte e stasera intorno alle 20, dopo la partita del Napoli, sarà presentato all'Agora Morelli. È stata una grande emozione fare questo disco.
1: Assolutamente sì Francesca, sì, sono molto contenta, fresco fresco d'uscita, e non vedo l'ora che arrivi questa sera per presentarlo ufficialmente. È l'album che desideravo da una vita e che finalmente è pronto. Finalmente è pronto.
0: Tu omaggi sempre la canzone napoletana, e questo è un omaggio speciale perché viene reinterpretata, grazie appunto alla mano di Mauro, grande compositore, arrangiatore, pianista, insomma una garanzia di qualità dove c'è Mauro Spenillo di solito e dove c'è la tua voce, che è stata considerata una delle voci più belle che ha raccontato Napoli in questi ultimi anni da un grande giornalista come Michelangelo Iossa. Sì. E penso che sia questo un grande onore per
1: te. Sì, assolutamente. Sì, inaspettato, è stata una grande gioia.
0: È stata reinterpretata proprio in chiave jazz. Com'è questo cambio? Di solito tu hai una voce potente, invece come titolo Sussurrando, che vuol dire? Che cosa è rappresentato per te questo sussurrare?
1: Allora, è partito tutto proprio da

0: brani possono essere trasformati, no? Possono essere anche ascoltati con un po' di delicatezza maggiore. Devo dire che quando sono andata da Mauro e dissi questa mia idea, gliela esposi, immediatamente ha sposato il progetto e sono ben 14 tracce. In realtà stavamo per non fermarci più, perché poi il patrimonio musicale napoletano è vastissimo, però a un certo punto ci siamo dati un freno. Siamo molto soddisfatti, parlo anche a nome di Mauro, siamo davvero soddisfatti perché è un album che dà proprio delicatezza. Poi, come tu sai bene, ho voluto rifare il vinile perché questa vita è un po' troppo frenetica, invece col vinile voglio anche dire rallentiamo, perché per ascoltarlo bisogna stare fermi, bisogna stare quantomeno in una stanza, non voglio dire sedute immobili, però non c'è la possibilità di distrarsi in qualche maniera, quindi è un momento proprio, un momento della persona che sta ascoltando, e credo che ne abbiamo un po' tutti bisogno.
1: Certamente, anche di porre veramente attenzione verso le cose belle, perché poi soprattutto lo smooth jazz proprio ti catapulta in un'atmosfera rilassata, assolutamente avvolgente, in cui bisogna porre attenzione alla musica, ma anche a se stessi, al proprio animo, a prendersi, come giustamente dicevi tu Roberta, un attimo per se stessi. Mauro, com'è stato affrontare questa avventura?
2: Guarda, allora, noi di solito si dice accendiamo i motori, in questo caso li abbiamo spenti, cioè nel senso abbiamo spento le macchine, i computer, cioè nel senso che ci hanno aiutato sicuramente alla realizzazione del disco, ma questo è stato un disco che dove i computer sono un po' a riposo, cioè nel senso le macchine, i sintetizzatori, c'è un po' più di umanità, cioè questo disco è stato volutamente acustico. Tra l'altro, vabbè, abbiamo avuto la fortuna di essere affiancati veramente da grandi professionisti, se vuoi cominciamo ad elencare qualcuno, non lo so.
1: Ma questa scelta di diciamo mettere da parte l'elettronica è stata più una sfida o proprio una necessità artistica?
2: Guarda, da un lato una necessità, però ti dico la verità, in questo momento di confusione, di intelligenza artificiale, è stata anche insomma una sfida, perché secondo me in questo momento storico quello che può emozionare di più è proprio la verità, quello che veramente può far uscire fuori un artista. Roberta in questo è stata veramente eccezionale, perché in questi brani esce fuori la sua verità, cioè proprio questa voce appunto sussurrata che ha fatto sì che questi brani possano avere una veste diciamo diversa, molto molto intima.
1: Ok, qui ci fermiamo. E questa invece era Come già fa, del nostro amico Sergio Iodice, una firma importantissima della canzone napoletana, non solo, perché a livello internazionale anche firma di Tocchini, il grande Fred Bongusto, Terzi, insomma un pezzo da 90, come si suol dire. Come lo hai approcciato? Cosa ti è piaciuto? Perché hai scelto? Cosa ti ha guidato nella scelta dei brani da reinterpretare?
0: Allora, innanzitutto inizio col dire che questo è stato il primissimo brano che ho pensato quando ho deciso di fare un nuovo album e in questa modalità, perché cercavo un brano che fosse fuori dal tempo. E Fred Bongusto l'ho sempre amato da bambina, quando ascoltavo con mio padre, poi ovviamente crescendo con questa grande passione della bella musica ho continuato anche nel tempo, e quindi era una canzone in lingua napoletana, quindi sposava perfettamente con il progetto, e mi sono detta sì, voglio inserirla. Poi nel corso della lavorazione dell'album ho avuto il piacere e l'onore di conoscere anche l'autore Sergio Iodice, che è una persona straordinaria che non mi stancherei mai di ascoltare, perché ha tanti aneddoti davvero di vita vissuta, che ha molto apprezzato la nostra rivisitazione di questo brano. E quindi, che dire, l'approccio è stato semplice, perché davvero è un brano già di suo è molto delicato, non ho dovuto fare chissà cosa, e sono entrata pienamente nel testo da interprete anche, quindi sono molto contenta di essere riuscita ad inserire questa Comma già fa.
1: Andrea, ma questo titolo proprio Sussurrando, chi l'ha suggerito? Non è stata per caso una tua proposta?
3: No, il titolo è opera di Roberta, che ha voluto dare questo senso proprio di delicatezza all'album. E comunque, sai, una moglie che sussurra è sempre un piacere in casa, anziché una moglie che grida è sempre meglio la moglie che sussurra.
0: Ecco. Stava per partire la cattiveria.
3: No, anzi
1: non credo proprio. Io so che è il tuo primo ammiratore, ti segue in tutto con grande entusiasmo e quindi
0: pazienza.
3: E poi come tu dicevi all'inizio, al di là di tutto, insomma, condividiamo questo percorso artistico da più di quanto tempo siamo sposati, insomma.

0: ci siamo conosciuti suonando e quindi è da lì che sono 30 anni che lo facciamo insieme e quindi io comunque seguo Roberta nei live perché in sala abbiamo il piacere di avere il maestro Spenillo che con la sua mano sapiente veste questi brani e poi soprattutto quello che molti non sanno perché magari un ascoltatore ascolta una cosa molto bella e non percepisce la difficoltà tecnica di quelle cose lì, le percepisce chi poi quelle cose le deve fare dal vivo, hai capito? Perché e che sarei io?
1: Allora lui infatti poi dopo
2: se qui il piano non è suonato da te ma da Mauro in questo brano
1: sì però devo dire che Andrea poi insomma segue alla lettera. Insomma, infatti poi dopo ci mettiamo d'accordo con tutti gli spartiti, le cose, insomma, la ricerca degli accordi. Insomma, devo dire che poi questa cosa viene eseguita perfettamente live. A proposito di live, su Commaggio a Fa, tra l'altro, insomma, abbiamo avuto anche la fortuna, e non solo su quel brano, di avere all'armonica Giuseppe Milici, che credo sia uno degli armonicisti
2: veramente più importanti.
1: Più importanti, più bravi d'Europa, posso dire.
2: E anche molto versatile.
1: Molto versatile, c'ha un'anima veramente soul, veramente forte.
3: Roberta, guarda, Francesca mi ha anticipato Mauro, cioè mi dice che insomma qui fa da padrona l'armonica e non solo in questo brano. Io sono molto contenta e onorata di aver avuto un parterre di musicisti straordinari che dopo andiamo man mano ad elencare, perché poi parlando anche con Mauro, che è stato lui poi più a stretto contatto, mi diceva proprio questo, cioè che li vedeva divertiti, li vedeva appassionati, e questa è una cosa bellissima perché comunque anche non essendo io un nome estremamente conosciuto, sapere che ci sono invece musicisti del calibro nazionale, internazionale, che hanno sposato pienamente il progetto e lo hanno fatto, cioè si sente poi nell'ascolto dell'album, tu lo avverti che ci sono stati pienamente, che non è stata una cosa commissionata e loro hanno eseguito, ecco, il compitino, si sono proprio lasciati trasportare, e questa per me è stata una grandissima emozione.
4: Si percepisce quando c'è alchimia tra chi lavora insieme e lo fa con amicizia, con passione, con lucidità e precisione, perché come giustamente diceva Andrea, anche tecnicamente poi c'è un grande lavoro dietro. Questo si percepisce perché veramente io direi che è un disco impeccabile, soltanto da ascoltare e lasciarsi trasportare dalla musica.
3: Grazie.

0: non poteva mancare canzone appassionata di Ea Mario, diciamo un cult della musica napoletana, uno dei brani più belli. Com'è stato per te, Roberta, cimentarsi in un brano così importante, quindi qualcosa diciamo di quasi sacro per noi napoletani?
1: Beh, guarda, sacro, e tra l'altro questa è una delle canzoni che io ho sempre portato anche nei miei concerti, proprio perché, come dicevi tu prima, ho sempre omaggiato la canzone classica napoletana e non poteva assolutamente mancare Canzone Appassionata. Insomma, poi tra l'altro, chi è che non conosce la canzone delle canzoni? Ed è una canzone del 1922, stiamo parlando davvero, è però intramontabile, cioè davvero quando parte questa canzone non c'è nessuno che non la conosca, no? Che non canti queste parole. È un inno all'amore incondizionato, questo amore amaro, ed è stato fantastico rivisitarla in questa chiave smooth jazz.
0: Napoli in questo disco non è solo una città, è quasi un'emozione. Qual era la Napoli che avete voluto raccontare attraverso questi brani?
1: Faccio rispondere Mauro, perché quando io ho assegnato il famoso compito, lui poi ha sviluppato.
2: Allora, io credo che usare poi la parola moderno in questo momento è quasi fuori luogo, cioè nel senso che io credo che la modernità in effetti è come se non esistesse. Queste canzoni sono veramente immortali e credo che questa nuova veste sia una veste innanzitutto internazionale. Speriamo che con questo disco Roberta finalmente potrà avere, insomma, le porte aperte, chi lo sa, anche all'estero, perché poi incredibilmente la canzone napoletana è rappresentativa anche al di fuori dell'Italia. Quindi io direi che questo disco è la Napoli di sempre.
0: È la Napoli eterna.
2: Sì, la Napoli eterna. Mi piace pensare questa cosa. Cioè, ho cercato musicalmente, insomma, di fare un disco che non abbia una data ben precisa, quindi non sia chiuso. Speriamo di esserci riusciti, di fare un disco che possa col tempo sempre essere appunto presente.
0: Come hai lavorato con lei per reinterpretare questi brani, essendo fedele alla tradizione ma senza rimanerne imprigionati?
2: Sì, appunto, innanzitutto con la naturalezza che ci contraddistingue, cioè nel senso che con Roberto ormai c'è un rapporto innanzitutto di grande fiducia, cioè nel senso che lei mi lascia sempre veramente spazio, mi dice vorrei fare un disco così, io la interpreto, cioè però ecco, non ci diciamo tantissime cose, questo forse è il segreto di questi lavori che escono veramente nella naturalezza, nella fiducia che ha.
0: La lascia essere se
2: stessa. Esatto, e lei poi riesce a capire perfettamente l'interpretazione che poi deve dare agli arrangiamenti che poi man mano faccio, quindi questa cosa è stata poi, come dire, tramutata poi anche nella scelta delle canzoni. Anche la scelta delle canzoni è stata molto naturale, forse giusto un paio ne abbiamo avuti di brani che sono rimasti diciamo a terra, forse ne abbiamo scelti tipo 16, però poi ne abbiamo realizzati 14.
0: Possono restare per il prossimo
2: sì
0: disco?
2: Ma probabilmente
3: Sussurrando 2.
2: Esatto, Sussurrando volume 2. Chi lo sa?
0: Può essere.
2: Vediamo.
0: Andrea, tu rispetto ai brani hai qualcosa di lì? No, approvati?
2: Mi ha suggeriti parecchi,
4: Sì, va bene. Noi diciamo l'amore della canzone napoletana è una cosa che ci unisce e quindi è davvero difficile perché ci sono tantissimi brani che dici ma questo come fai a non metterlo? E questo come fai a non farlo? Però poi qualcosa, ecco, le idee venivano proprio ascoltando i brani, veniva quella curiosità di pensare a come poi sarebbero stati in altre versioni, no? Perché ci sono dei brani che sono quasi irriconoscibili. Canzone Appassionata che abbiamo appena sentito, che è un pezzo, ecco, eterno, però in un arrangiamento anche un po' così simpatico, anche un po' spiritoso.
2: Un pulp anche.
4: E quindi, ecco, la voglia di fare questo, di vedere in altre versioni quei pezzi che ormai conosciamo benissimo, però rifatti in una maniera diversa, era veramente la curiosità. Ogni volta che il brano era pronto, che Mauro diceva è pronto il brano, venitelo a sentire, c'era quella curiosità di vediamo com'è venuto, chissà come.
2: Una sorpresa, no?
4: Una sorpresa, sempre belle sorprese.
0: Siete sorpresi voi stessi a riascoltare quello che era venuto fuori?
4: Sì, e non abbiamo mai cambiato niente. Mai.
1: Proprio pochissime volte, magari, dove io sono sempre indecisa. Io se ascolto fino alla, cioè se adesso ascolto l'album finito, potevo farla così. Però è stato davvero poco. Guarda, sai la cosa bella della realizzazione? Io dico sempre che la parte più bella poi è quello che c'è prima, cioè c'è l'emozione dell'uscita, dell'ascolto quando finisco, però tutto il mentre è talmente bello, perché a parte che a me piace tantissimo avere proprio collaborazione, cioè mi piace proprio l'insieme, il lavoro d'insieme, e anche questa volta è stato fatto, perché con la scelta dei brani io ne ho detti alcuni, poi mi sono stati suggeriti altri da Mauro, da Andrea, poi c'è anche suggerimenti da Daniele Ippolito che mi ha aperto altri mondi, mondi sconosciuti di canzoni che non conoscevo, che non avevo mai ascoltato, che credo qualcuno ci sarà anche qui questa mattina. È tutto molto bello, perché poi vedi proprio le persone si lasciano trasportare, e quindi per me poi sono sempre i lavori di tutti, cioè io sono la front woman, ma fondamentalmente è bello sempre ricordare che dietro c'è tanta gente,
0: un lavoro di squadra.
1: È il lavoro di squadra, perché non si va da nessuna parte da soli, c'è sempre chi ti apre la mente, chi ti apre nuovi orizzonti. Io sono sempre felicissima quando mi consigliano delle cose, laddove ovviamente io poi riesco, ecco in questo caso siamo poi riusciti a trovare la chiave giusta per le mie corde vocali, ed è nato poi quest'album. Quindi l'album per me di tutti quelli che ci sono all'interno, musicisti straordinari e anche quelli che sono dietro le quinte.
0: Infatti ricordiamo prima dell'altro brano c'era il contrabbasso Roberto Giangrande, sì. In questa canzone appassionata c'è,
1: ma non solo,
0: Anastasio,
1: sì, ma abbiamo ma c'è Campagnoli, Maione alle percussioni, c'è Davide Frezza. E la cosa bella di quest'album, come prima diceva Mauro, io ti dico, guarda, ti rispondo alla domanda di prima, per me è stata proprio una sfida contro quello che oggi vogliono propinarci e vogliono inculcarci nella testa, che la musica è finita, che non esiste più niente. Non è vero. Allora io ho detto, sapete che c'è? Io voglio per quasi ogni canzone musicisti diversi, quindi chitarrista diverso, i nomi sono infiniti, e siccome io sono un disastro totale perché non ricordo niente, mi sono buttata la zappa sui piedi da sola perché per ricordarmi io dovrò avere un elenco sempre pronto, perché meritano di essere nominati, ma sono davvero tantissimi, tantissimi.
0: Musica vera, musica suonata.
1: Musica suonata, e che deve essere assolutamente sì. Anche perché, Francesca, io credo che comunque bisogna educare le persone. Cioè, io non riesco a starmi, vabbè, oramai la musica è finita, mo faccio la mia musica con l'intelligenza artificiale. No, perché si perde proprio tutto quello che è la storia, tutto quello che uno ha fatto fino ad oggi, no? Lo studio, la ricerca.
0: Soprattutto la musica è emozione, e quindi
1: come fai,
0: l'intelligenza artificiale la può riprodurre anche un suono perfettamente, ma
1: non è l'anima,
0: esatto. che l'emozione non arriva, cioè è quasi inevitabile.
1: Sì, esattamente.

0: Andrea, parlavi anche di brani divertenti, brani ironici, e questo è uno dei brani della tradizione famosissimo, più forse anche divertenti, della canzone napoletana, e Spingul francese, Spingul con la S napoletana, Spingul. Questa sh, e poi c'è questo E che abbiamo scoperto, che neppure io sapevo, che in realtà e. Il titolo vero è Spingul francese. Tradurlo in chiave smutcese non è una cosa molto facile. Però il risultato, devo dire, che è assolutamente convincente.
1: Sì, abbiamo lasciato comunque quell'ironia, cioè nell'arrangiamento non potevamo rallentare chissà quanto, e quindi abbiamo lasciato, Mauro ha lasciato quell'ironia che vuole questo brano, che non potevamo assolutamente togliergliela. Questo è un brano, cioè tra l'altro alcuni forse più giovani non sapranno cosa sono gli spingole francesi, quindi queste spille da balia che si usavano per i pannolini di stoffa. Ma poi la cosa che mi ha tanto fatto divertire durante la registrazione, poi comunque una canzone che conosco da tantissimi anni,
0: è una canzone di Salvatore Di Giacomo,
1: è questo venditore ambulante che è disposto a barattare qualsiasi cosa lui venda per un bacio di una donzella, di una delle donzelle, no, che gli piacciono, quindi questa cosa molto particolare. Ed è un testo completamente maschile, se vogliamo, perché ovviamente lo chiamano figliore tras, però io non ho voluto cambiare nulla.
0: Diciamo, dice io che sono un po' vizioso.
1: Esatto, io non abbiamo cambiato niente, perché è proprio bella, è così solare, una canzone molto, cioè andava messa secondo me, anche un po' per smorzare se vogliamo, però abbiamo mantenuto allo stesso tempo la tradizione, perché questa è una canzone, voglio dire, storica, e anche qui ci siamo divertiti tantissimo.
0: Questa chi l'ha scelta?
1: Questa io, credo, sì, io perché ce l'avevo, ho degli aneddoti, io, quasi con tutte le canzoni, e questa canzone mi lega, sì, ma io mi ricordo sempre in macchina con mio padre quando ero piccola, perché io avevo il mio Walkman, però comunque io amavo ascoltare queste canzoni, e quindi ho detto no, ma ci sta bene, anche quando la interpreto io poi ricordo, no, quei percorsi in auto, è una cosa che mi fa viaggiare indietro nel tempo, che è una cosa che amo fare, cioè io più che guardare avanti io dico, ma che bello, però io vorrei quasi ritornare quella bambina.
0: Sempre che la musica, come i profumi, ti riportano. Le emozioni del passato,
2: una macchina del tempo,
0: sì, e veramente sono delle macchine del tempo, ti sembra di rivivere proprio gli stessi momenti, ed è forse questa è un po' anche la magia della musica e di quello che dicevi anche tu prima, Mauro, che non esiste parlare di modernità, perché in realtà è sempre attuale, sempre immortale. La musica napoletana non deve essere ammodernata. Si può dare delle chiavi di lettura diverse che la rendono ancora più sfaccettata, e in questo caso veramente la sfida di cui parlavamo prima è riuscita.

0: E qui invece ascoltiamo le parole di un grande della musica napoletana, il nostro Gigi D'Alessio, amatissimo in tutta Napoli. E so, Mauro, che questa è stata una tua scelta, perché?
1: Sì, questa è una delle canzoni di Gigi che amo di più, devo dire. E l'ho proposta a Roberta proprio perché, ecco, veramente nella scaletta, considerando sempre che Napoli è mille couleurs, quindi è giusto dare, come dire, risalto a tutta la canzone napoletana. Quindi noi siamo passati veramente dall'Ottocento, appunto, a Pino Daniele, passando per Gigi D'Alessio, a Sergio Iudice, fino a Nino D'Angelo. Cioè, Napoli, appunto, è mille couleurs, e quindi assolutamente questa cosa va timbrata, no? Anche in questo disco. Questa è una delle canzoni che, secondo me, in assoluto, che Roberta interpreta veramente bene bene. Nonostante un pezzo che Roberta non conosceva, se ne è innamorata, l'ha veramente fatto proprio. Adesso ti dirà anche il perché.
0: Perché Roberta? Perché l'hai sentita?
2: Allora, Franci, perché vabbè, Mauro lo sa benissimo, perché lavoriamo davvero oramai da 10 anni. Io, quando ascolto una canzone, forse la predisposizione da interprete, io devo sempre trovarmi, cioè, all'interno delle parole, no? Se queste parole non mi rispecchiano, non riesco ad entrarci pienamente dentro. Questo brano, quando io l'ho ascoltato, mi ha proprio emozionato, e non lo conoscevo, confesso il mio peccato, ed è una canzone che mi ha colpito tantissimo, e penso che rappresenti un po' il pensiero di tutti quanti noi, perché Si tornasse a nascere racconta l'importanza di non sprecare il tempo, perché a volte noi diamo a persone che invece poi scopriamo che non meritavano. Quindi ti dice: si tornasse a nascere senza avere niente, no? Senza avere ma anche una predisposizione semplicemente ad essere sempre disponibile, sempre, cioè, che cosa succede? Quindi è una domanda che forse un po' tutti ci poniamo, no? Come potrebbe essere se? O mi ha molto colpito. Quindi quando ho cominciato a canticchiarla e ancora non era pronto l'arrangiamento, e ho detto: no, questa è quella che... Quindi forse per questo poi lui ha percepito questa mia interpretazione, perché l'ho cantata come se avessi scritto io queste parole, ecco, mi sono presa un attimo il diritto.
0: Potresti riavvolgere il tempo? C'è qualcosa che cambieresti nella tua vita?
2: Allora, qualcosina sicuramente sì, però io poi lo dico, ma alla fine credo, Franci, che come nasciamo così moriamo, c'è poco da fare. Sono invece molto contenta di non essermi mai incattivita, nonostante le
0: difficoltà,
2: le difficoltà, le cattiverie ricevute, perché voglio dire, purtroppo viviamo su questa terra ed è così. Quindi io porto avanti sempre comunque quella che è la mia persona. Sicuramente sono già un po' cambiata, nel senso che poi la maturità, l'essere mamma, diventare mamma ti fa essere un attimino più, come dire, cioè, anche per proteggere loro e per dimostrare a loro, per educarli in una certa maniera, tu non puoi farti vedere eccessivamente fragile, quindi cacci un po' gli artigli, ma in maniera sempre costruttiva e mai in maniera cattiva. Allora, sostanzialmente io rifarei tutto quello che ho fatto, perché anche gli errori ti insegnano.
0: Che sposare Andrea?
2: Anche sposare Andrea, tra l'altro ad agosto saranno 25 anni di matrimonio,
0: qui
2: ci risposiamo in un certo senso. No, però tutto, rifarei tutto. Anche
0: artisticamente c'è stato qualche treno che hai visto passare, su cui saresti voluta salire?
2: Allora, io sono salita quasi su tutti quelli che mi sono capitati, perché dove c'è musica per me è una gioia infinita. E guarda, sai cos'è che cambierei? Però io sempre che te lo dico, ma poi sono certa che non lo farei. Io tutte le cose che ho fatto in musica non le ho mai fatte con competizione. Anche Castrocaro, anche con le gare, no? Sì. Quindi Festival di Napoli. Cioè, io non sono mai andata lì a dire: adesso sto in gara con... No, io sempre... tutti insieme,
0: appassionatamente. Sì,
2: e invece a volte dico: chissà se avessi avuto più... Cioè, pensare un attimino a me in quel momento... Se fosse cambiato qualcosa. Però alla fine io sono contenta dei miei risultati, sono contenta la sera quando metto la testa sul cuscino. Io oggi sono arrivata qui con le mie forze, con la mia caparbietà, con il mio studio, impegno, e quindi sono serena. Cioè, che poi secondo me la serenità penso che non abbia eguali.
0: Io vedo che anche sui social tu sei amatissima, proprio perché sei vera, sei te stessa. Si vede che, appunto, non sei di quelle competitive, ma sei capace proprio di creare comunità, creare verità,
2: sì, insieme sempre.
0: La gente si riconosce anche in te, al di là della bellissima voce che hai, in te proprio come persona. Io penso che tu sia un esempio di pulizia intellettuale, emotiva, spirituale, cioè che questo esca molto fuori. E non sempre è così, nel senso che adesso è tutto molto costruito. Tu invece sei reale in tutto ciò che fai, sei vera. E come dicevamo proprio all'inizio del nostro incontro, la verità è quella, come in questo disco, che avete fatto questa scelta proprio di suonare veramente, di lasciare da parte l'elettronica, di essere acustici e di essere profondamente veri e comunicativi. E io penso che questo sia una grande forza di questo disco, e ci voleva proprio.
2: Grazie.

0: In questa carrellata non poteva mancare il nostro amatissimo Pino Daniele, è sempre nei nostri cuori, penso sia la fonte di ispirazione di tutti quelli che a Napoli vogliono fare musica. Perché hai scelto proprio questa canzone, questo brano?
1: Io parto dal dire come mai ho scelto Pino, perché devi sapere, Francesca, che io amo Pino da sempre, è stato davvero il mio guru, possiamo dire, colui che mi ha fatto innamorare poi della musica, però... Io soprattutto da quando non c'è più non avevo quel coraggio, l'ho sempre portato nei miei concerti, nelle mie serate, anche nella mia gavetta di piano bar, sempre c'è stato Pino nella mia vita, però soprattutto da quando non è più con noi non avevo il coraggio, sembrava che, non so, mancassi di rispetto. Poi questa volta ho detto no, questa è la volta giusta, e devo dire che anche Amore Scumminato è stata poi un'idea di Mauro, perché io ero indirizzata su un altro brano, poi ci sono stati un po' di dubbi vari, insomma, da più teste, e alla fine lui ha fatto: uè, ma abbiamo un amore scombinato, che devo dire avevo dimenticato, ma non perché, anzi, è una, cioè, una canzone veramente straordinaria. E alla fine siamo messi al lavoro su questa canzone, insomma, che parla appunto di questo amore scompigliato, disordinato. È stata una grande emozione poter avere anche Roberto Giangrande, no? Che conosciamo tutti, essere cognato, quindi comunque familiare di Pino. Abbiamo anche qui dei musicisti straordinari, anche qui c'è l'armonica di Milici, c'è Federico Luongo, c'è Ciliberti, Gigi Ciliberti alle percussioni, Mauretto sempre.
0: Federico Luongo
1: piano
0: alle tastiere,
1: Luongo alle chitarre.
0: E poi c'è sempre Mauro Spedillo al pianoforte e alle tastiere.
1: Sì.
0: Hai voluto firmare non solo gli arrangiamenti, sì, ma anche le musiche.
2: Sì. Ma guarda, con Pino Daniele, tra l'altro, mi rendo conto che dove peschiamo è difficile trovare qualcosa.
0: Non si può sbagliare.
2: Esatto. E devo dire che questo brano, che io ho sempre amato, perché anche nella versione originale, che insomma sta in un disco molto elettronico di Pino Daniele, che è un disco che ha realizzato con grande Brunigliano, no? che saluto. Ed è un disco che io amo, tra l'altro, che insomma ascoltavo nella mia adolescenza, che è Mascalzone Latino. E credo che questa versione sia un chiave, diciamo, più acustica, dia anche questo risalto a questo brano, perché poi Pino comunque è stato un grande sperimentatore, è stato uno che veramente ha, appunto, insomma, dalla musica più acustica fino a quella elettronica, insomma, è stato sempre sperimentale, non è mai stato chiuso. E questo, secondo me, è un grande insegnamento che noi tutti dobbiamo sempre prendere di riferimento, perché poi la musica è veramente, dicevamo prima, no? Forse probabilmente non esiste veramente la modernità, no? Io, per esempio, non sono contrario all'intelligenza artificiale. Ci sono anche alcune cose che secondo me possono aiutare, no? Oggi noi musicisti,
0: in realtà, infatti, deve supportare,
2: esatto, deve supportare,
0: però non deve,
2: però c'è molta confusione. Per esempio, a volte succede che qualcuno non riesce a capire se quella voce è una voce reale, insomma, è un artista che esiste, insomma, questa cosa qui sta portando molta confusione. Questa è la cosa che forse dobbiamo un attimo, non voglio dire combattere, però dobbiamo fare un po' attenzione a questo aspetto qui,
0: anche perché è già difficile emergere in un,
2: esatto,
0: mondo così variegato e con tanta offerta come c'è oggi, cioè,
2: ma infatti
0: essere in competizione anche con l'intelligenza artificiale,
2: per questo ti dico che questo è un momento in cui, che se uno ha un qualcosa da dire, ha una voce, se uno suona uno strumento, se uno appunto in questo momento ha qualcosa da dire, lo deve fare nella maniera più autentica possibile, più semplice possibile, perché viviamo in un momento di confusione, non riusciamo più a capire se quella voce è artificiale. Per quanto riguarda le immagini, no? Tutto quello che vediamo in video oggi sui social, vediamo Silvestre Stallone che parla in napoletano, vediamo, insomma, non si capisce più niente. Cioè, questa cosa, insomma, stiamo, penso, attraversando un momento storico che ci ricorderemo poi, insomma, no? Un giorno diremo: noi abbiamo vissuto il momento in cui è nata l'intelligenza artificiale.
0: Ma infatti, anzi, la verità deve essere riconoscibile, e questo...
1: Io ho accettato questo brano, a parte perché è bellissimo di Pino, però ha due frasi che mi rappresentano tanto. Una è: non faccio mai cose tanto per fa.
0: Sì.
1: E la seconda, soprattutto: la vita in un morz, non mi fan tussica. Cioè, cominciamo a dirlo alla gente, perché qua la gente ci intossica e noi non ci possiamo intossicare.
0: Allora, io non voglio scendere troppo nella vostra vita privata,
1: sì,
0: però volevo chiedere a Andrea, adesso che festeggiate anche
1: paura
0: 5 anni di matrimonio,
1: paura.
0: Qual è il segreto per un sodalizio così forte e così solido come il vostro?
3: Ah, io penso che il segreto sia quello che vale in ogni rapporto il rispetto dell'altro, riconoscere anche i difetti dell'altro, li abbiamo tutti i difetti, quindi riconoscerli, accettarli, e quindi quella è la prima regola. Di base chiaramente ci deve essere l'amore, ma se non ci fosse l'amore non saremmo qui, non avremmo fatto due figli, una famiglia.
2: Quando c'è l'amore c'è tutto, no? Che legare.
3: La salute, diceva Massimo Troisi. Però, diciamo, per il rapporto la base sarebbe quella di partenza.
0: Ma quando può capitare che vi bisticciate, che il primo che torna indietro e si riavvicina?
1: Sempre l'uomo, perché noi donne siamo capaci di portare il punto pure per settimane, e lui invece, come tutti gli uomini, già si è scordata, cioè dopo 5 minuti dici: sì, ma mo perché questa sta intossicata? Non
3: ma ricorda. Perché non mi risponde? Ma perché non mi parla? Ma già, avevamo litigato.
1: Non è che ricorda, perché mentre io sto ancora a pensare quanto bisogna fargliela pagare, e lui già si è scordato.
3: No, soprattutto se è ora di mangiare, dice: ma oh, che fa? Questo non mi prepara. Allora dice: no, vabbè, là, facciamo pace.
1: Come si arriva quasi ad una pace interessante? Basta cucinare, basta sempre cucinare, poi si arriva a 25 anni di matrimonio.
0: Insomma, si prende per la gola. Io
3: come diceva sempre Massimo Troisi, l'amore passa, la fame no.
1: Me resta.

0: E questo invece era Io te credo, un brano che porta la firma di Nino D'Angelo, artista simbolo della musica napoletana, capace di raccontare l'anima popolare partenopea con autenticità e passione. Questa era la versione di Roberta Tondelli, che lo trasforma in una delicata interpretazione smooth jazz, tratto dall'album Sussurrando che stiamo presentando oggi. Parlavamo di verità e in questo momento c'è proprio questo bisogno di credere.
1: Sì, assolutamente. Guarda, questo brano, come dicevamo prima, abbiamo voluto un po' spaziare in quest'album. Passiamo davvero dall'Ottocento agli anni 90 e anche con Nino D'Angelo è stato così. È stato molto emozionante perché questo brano è un brano che io adoro perché ha una delicatezza, un rispetto proprio dell'amore, del sentimento, ed è tra quelle che ho deciso e scelsi di voler rivisitare in questa chiave nuova, smooth jazz, però mantenendo comunque le mie radici napoletane, quindi facendolo spaziare in un altro mondo. E praticamente mi ero chiesta, si può essere moderni senza però dimenticare le proprie radici? Con questa canzone posso dire assolutamente sì, è stato possibile.
0: Veramente la fiducia è uno dei capisaldi proprio dei rapporti, soprattutto del rapporto sentimentale.
1: Sì, ma poi sai quella bellezza, come dice all'interno, quando mi dice torna in breve, sto in pensiero, cioè quelle piccole attenzioni che sembrano scontate, Francesca, ma invece oggi nei rapporti umani, non dico solo tra coppie di marito, moglie, eccetera, non solo nelle coppie, non c'è più questa attenzione, non c'è più questa cosa di far sentire l'altro importante, quindi
0: sì.
1: La preoccupazione di dire io sono preoccupata, quando arrivi a casa ecco un messaggino, ed è questa canzone è proprio veramente fantastica. Forse perché è stata scritta in tempi in cui questo ancora esisteva, no? Comunque gli anni 90, poi vabbè parlo io che sono i miei anni, quindi davvero ci tornerei con uno schiocco di dita, però è una canzone straordinaria, di una bellezza, la trovo davvero fantastica ed è stato un onore poterla reinterpretare.
0: Roberta, essere donna nella musica di oggi secondo te è una sfida o finalmente è un punto di forza?
1: Ma guarda, io posso dire la mia su questo argomento. Io non amo molto quando puntualizziamo che siamo sempre indietro noi donne, l'ho sentito anche a Sanremo, meno donne rispetto agli uomini. Io non ci faccio proprio caso, ma sarà perché io vado dritta come un treno nelle mie idee, quindi quando ho da fare delle cose le fa, non sto a pensare aspetta ma adesso ci sarà lo spazio per me perché sono donna, perché sono no, cioè io penso sempre che bisogna guadagnarselo poi lo spazio, che tu sia uomo o che tu sia donna, quindi oggi ci vedo fortunatamente invece una grande apertura, quindi non abbiamo più le difficoltà forse di un tempo, però io vedo, cioè adesso sono 10 anni che sono nel settore discografico, ci sono delle difficoltà che non sono di uomo o donna, sono difficoltà per quanto riguarda un sistema, che quello ancora forse dovrebbe cambiare, ma che non è perché sono donna, invece se fossi stato uomo sarebbe stato diverso, sono sistemi più complessi che non sto qui a spiegare, generali, che non hanno sesso e a volte neanche senso, diciamo, però per me non è una conquista, come dirti, cioè per me è una cosa che per me è normale, cioè è normalissima, anche perché vedo tantissime donne, anzi sono emozionata quando vedo donne che suonano uno strumento, io non sono strumenti, di questo mi pento, però mai dire mai nella vita, però è bello perché vedi quella completezza, quella cosa, però io non sto a dire finalmente anche noi donne ce l'abbiamo fatto, perché per me è normale che anche una donna possa suonare la batteria, ecco, come dirti, non mi fa strano, e quindi sarebbe bello che si cominciasse a non farlo più notare, perché finché lo si fa notare vuol dire che c'è ancora differenza. Questa è stata sempre la mia idea, che si fortifica quando vedo che ancora dicono queste cose. Per me la parità c'è sempre stata, come dirti, cioè non ho mai avuto la sensazione di essere inferiore, di essere penalizzata, non per il sesso sicuramente.
0: È bello, no, ma si vede che tu sei una donna realizzata anche proprio nel tuo essere donna e anche nella specificità dell'essere donna. Prima parlavi non so, del preparare il cibo, l'attenzione, cioè io penso che essere donna o voler affermare la propria femminilità non vuol dire abbandonare quelle che sono anche le caratteristiche del nostro ruolo in famiglia e nella società, che è un ruolo importante. Ritornando al disco, adesso prima di tutto voglio sapere se stanotte avete dormito, che appunto è uscito proprio stanotte, lo ricordiamo, com'è stata questa attesa? So che è andato già benissimo, insomma,
1: sempre come sempre molto molto molto emozionante. Guarda, io davvero non vedo l'ora che arrivi questa sera per presentare, per capire anche il pubblico che ci sarà, che insomma davvero ringrazio tutti coloro che hanno prenotato il loro posticino, perché non è mai scontato, Francesca, cioè, quindi per me anche superare le 100 persone che contiene poi la sala di Agora Morelli è una grande soddisfazione, voglio dire,
0: soprattutto quindi, dopo una partita del Napoli che di solito non si riunisce, guarda, poi resta fino a stera,
1: ce ne vedranno meno tutti, e invece tutti a scrivermi non ti preoccupare anche se c'è il Napoli, è una grande gioia. Il primo è
2: il primo che voleva venire meno, poi ce l'hai di fronte, vedi?
0: Era proprio Andrea
2: vedi?
0: No, come?
3: No, vabbè, diciamo che fortunatamente sta in trasferta il Napoli, capito? Restava in casa era già un problema, perché essendo io abbonato mi dovevo perdere la partita e vabbè.
1: No, mi sa che abbandonava l'Agora Morelli, ne sono certa di questo.
0: Speriamo anche che vinca, incrociamo le dita, così sarà veramente un festeggiamento e anche vedrai il sorriso a 160 gradi di Andrea,
1: di tutti qua, per la pace familiare, ecco.
0: Mauro, adesso a conclusione di tutto il nostro incontro, questo disco ne sei soddisfatto?
2: Molto. Tutti i dischi di Roberta, dico sempre la stessa cosa, è come se fosse anche un disco mio, perché cioè ci metto tutto me stesso. Ripeto, è un disco che dove non mi do limiti, cioè nel senso non mi do paletti, come a volte può succedere in altri progetti dove devi stare più attento, insomma, non fare troppo quelle cose. Nei dischi di Roberta devo dire che c'è molto me stesso, quindi mi sento veramente a mio agio. Cioè, come se lo augurassi anche a me, insomma, che questo disco vada bene. Che arrivi soprattutto a più pubblico possibile.
0: E io penso che le prerogative ci siano tutte. Un disco, come avete ascoltato anche nel corso del nostro incontro, in cui abbiamo fatto sentire molti brani, è veramente bellissimo.
2: Grazie.
0: Perché rivisita la tradizione, però in questa chiave jazz che è avvolgente, spinge veramente, come dicevamo proprio all'inizio del nostro incontro, a ritrovare i nostri spazi e a ritrovare attraverso la musica anche ascoltare le nostre emozioni.
2: Questo è proprio quel disco che tu devi comprare, devi metterlo sul giradischi, ti devi mettere sul divano, te lo ascolti, al limite puoi anche leggere un libro mentre ascolti questo disco, perché ti dà quella serenità, quella tranquillità.
0: Anche da regalare, perché il vinile ritorna ad essere un oggetto bellissimo proprio da tenere in casa, ma anche da
2: infatti
0: regalare.
2: Adesso non ci vedono, però noi insomma lo stiamo guardando, perché poi c'è
0: anche
2: molto bello.
0: Copertina è bellissima, è tutto veramente molto
2: elegante.
0: Curato.
1: Colgo l'occasione per ringraziare Max Laezza, che ha curato tutta la grafica, e Riccardo Piccirillo, Rick Pic, per le fotografie. E voglio dire, comunque, come dicevo prima, è sempre il lavoro di squadra, no? Poi Riccardo mi ha fatto uscire veramente meravigliosa, quindi Riccardo, se sei all'ascolto preparati.
0: Sì,
1: no, davvero
2: ti ha fatto uscire come sei.
1: Davvero sono contenta, molto elegante tutto, insomma, anche la copertina, davvero sono molto molto molto molto molto soddisfatta.
0: È curata veramente nei minimi particolari ed è un disco elegante in tutti i suoi aspetti, una sorta di antologia anche della canzone napoletana in chiave smooth jazz. E noi chiudiamo con un bellissimo brano che io anche personalmente amo tantissimo, che era De Maggio di Salvatore Di Giacomo. Grazie Roberta, grazie Andrea, grazie Mauro di essere stati con noi.
4: Grazie.
0: E grazie di questo dono veramente che avete fatto a tutti quanti.
1: Grazie a te, Francesca, per l'opportunità, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato e acquistato, ascoltate e condividete la mia musica. Grazie. Questa sera Agora Morelli, ore 20. Ti aspetto, Francesca.
0: Sicuramente. E chiaramente su tutte le piattaforme digitali.
1: Certo,
0: è già disponibile.
1: È già disponibile. Grazie ancora.
0: Era De Maggio.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

Aspetto te, stamattina sul tuo cuore ci hai messo da una panzea. E perché ce l'hai mettuta, se non sbaglio l'ho capito, mi vuoi dire belle fate che ti fregano, non importa.

tanto caro glielo terrò. Quando si sarà mosciotto, io me lo conserverò. Ci ha tre petali tesoro e ognuno ci ha un pensiero. Un momentino, per favore. Sono petali a colore.

bella che svolacchi intorno a me, perché mi svolacchi intorno, perché poi appoggi sulla mia spalla con il pietto e la panzera. Io divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un momentino, ha detto, per favore, mi sembra un trick track,

0: azzurro, è azzurro per tutta la gente di Napoli.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

abitando il mio tubo e bevendomi un pascià. Tutto quel che passa dentro, come una nascia così.

natura di una metropoli. A Rosiende gira la grande brera e ride, prende questo che ne ha venduti mille tutti uguali, che è un successo, che è un successo, no? Mister, nella grande brera, nella grande ruota che gira, mio zoom, ha spintone nell'attualità.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: RAI Radio Live Napoli.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: You must remember this.

0: La voce di Walter Ricci con As Time Goes By dà il via alla puntata di oggi di Un'altra Musica, rigorosamente dal vivo. Walter Ricci, ciao Walter,
1: benvenuto. Ciao a te Silvio, ciao a tutti i radioascoltatori.
0: Ciao a tutti, e diciamo che siamo stati cullati dalla tua voce per dare inizio a questa nuova puntata. Dicevo rigorosamente dal vivo, Walter è in veste non solo di musicista, di cantante, di artista, ma anche di conduttore. Io sono Silvio Martino, conduciamo insieme questo nuovo programma di Rai Radio Live Napoli, appunto Un'altra Musica, in cui scopriamo un po' di canzoni degli anni 50, 60, 70, 80, 90, insomma di tante epoche diverse che hanno avuto una seconda vita magari in futuro, oppure sono state riscoperte, ricampionate, insomma che hanno poi creato, dato vita ad un'altra musica. E oggi giustamente abbiamo iniziato con una colonna sonora di un film, perché mixiamo la musica con il cinema.
1: La famosissima colonna sonora del film Casablanca del 1942, sì. È un brano fantastico, As Time Goes By, diciamo uno dei più iconici brani, anche poi è diventato anche uno standard jazz, ormai lo suonano tutti i grandi jazzisti, l'hanno inciso.
0: E infatti chi l'ha suonato adesso è un grande jazzista.
1: È troppo gentile. Sì, è un film fantastico diretto da Curtis con Humphrey Bogart, vabbè, insomma, è proprio un classico, si definisce il classico Casablanca.
0: Un classico da cui inizia la narrazione di oggi, sia musicale che di chiacchierata che facciamo riguardo il cinema. Innanzitutto, prima di entrare nel vivo, ovviamente parleremo di cinema italiano, cinema internazionale, cinema napoletano. Ti chiedo, che rapporto hai con i film, con il cinema e con le colonne sonore dei film?
1: Ma diciamo, uno dei miei desideri, sono parecchi desideri nella mia vita, diciamo, artistica, non so se riuscirò alla fine a realizzarli tutti, però il mio grande sogno è quello proprio di scrivere una colonna sonora per un film, ecco, diciamo. Amo tantissimo le colonne sonore, amo tanto la musica per i film, amo i film ovviamente, quelli di un certo tipo, diciamo più legati all'aspetto sentimentale, diciamo mi emozionano i film d'amore.
0: Ma una colonna sonora epica, oppure una colonna sonora piena di struggle, ritorna questo termine, come può essere questa colonna, e per che film potrebbe essere? Ma immagino per un film d'amore a questo punto.
1: Intanto, per esempio, io sono molto appassionato del grande Ennio Morricone.
0: Sì.
1: Quindi amo tutte le sue colonne sonore, e in particolar modo ce n'è una in particolare che si chiama Deborah Steam, te la
0: sì.
1: ricordi?
0: Sì, come no, che poi è stata interpretata da una voce eccezionale del panorama musicale internazionale.
1: Sì, la grande Céline Dion.
0: Sì.
1: E quindi poi il brano è diventato da Deborah Steam, diciamo, come dire, aggiungendo le liriche, insomma, a questo tema è diventato I Knew I Loved You.
0: E tra poco l'ascoltiamo. Prima però ti chiedo, che rapporto hai con Morricone? Perché tu hai incontrato lo stesso.
1: Ho avuto Morricone. La fortuna di incontrare il grande Ennio Morricone,
0: sì.
1: in un teatro, era di pomeriggio, dove ho avuto la fortuna, perché un mio caro amico che si chiama Stefano Reali, che è stato un suo diciamo amico fraterno, una volta Stefano Reali mi ha proposto di cantare davanti al maestro nel Teatro Atlantico.
0: Wow.
1: Di Roma, insomma, ecco, mi ricordo che sta sulla Tuscolana, insomma, questo.
0: Sì.
1: E quindi sono arrivato lì di pomeriggio, sono arrivato ovviamente in anticipo, ero pieno di emozione, e ad un certo punto si è presentato davanti a me Ennio Morricone.
0: In carne e ossa, lui proprio, Ennio Morricone.
1: Era proprio lui, in carne ed ossa, pensa tu che nessuno ci credeva, per cui è passata una signora fuori e gli ha chiesto, oh madonna, Ennio Morricone, lui mi ha detto, no, non so io.
0: Lui ha detto, vicino a te, non so io.
1: Ha detto, vicino alla signora.
0: Ha detto, signora, ha detto, non so io.
1: No, non sono
0: non
1: io.
0: So io, non so io. Avete sbagliato, cercate dentro.
1: È stato fantastico. Poi, insomma, dopo qualche minuto siamo entrati in teatro, io ho avuto la fortuna di cantare proprio di fronte a lui e ho cantato questo tema, I Knew I Loved You, questo che stiamo per ascoltare, cantato ora dalla grande Céline Dion.
0: E allora ascoltiamo la grande Céline Dion con I Knew I Loved You.

0: I Knew I Loved You, incisa dalla grande Celine Dion, l'abbiamo ascoltata ora, ed è una canzone del 2007 che nasce come omaggio a Ennio Morricone. La melodia è tratta dal celeberrimo Deborah's Theme.
1: Però sempre complimenti per la pronuncia, Walter.
0: No, vabbè, io sono... Sì. No, comunque, in ogni caso, questo brano è della colonna sonora di C'era una volta in America, ecco. E quindi il grande film di Sergio Leone.
1: Sì, un film bellissimo, tra l'altro dei ricordi bellissimi legati a queste pellicole, a pellicole del genere, tra cui C'era una volta in America, perché mi ricordano i miei nonni, quell'atmosfera lì è irripetibile e richiama dei ricordi bellissimi. Anche le stesse colonne sonore di Ennio Morricone sono state un punto di svolta che hanno poi creato delle wave che sono state seguite da altri compositori successivamente,
0: tipo
1: Zimmer, che ha composto la colonna sonora anche di Interstellar, tra i tanti, ha percepito probabilmente dallo stesso Morricone l'importanza di alcuni suoni che compongono la struttura musicale di una colonna sonora. Ad esempio uno sparo, ad esempio un suono di un click può essere una componente fondamentale per la colonna sonora.
0: Beh sì, Ennio Morricone l'ha proprio sperimentata lui, diciamo, questa cosa di inserire i suoni, anche le chitarre distorte mentre suonava un'orchestra di violini. E il grande Ennio Morricone ha avuto un'orchestra sperimentale per molti anni, dove appunto sperimentava nuove sonorità con l'orchestra.
1: Io sono un fan dei piccoli easter egg all'interno delle strumentali delle canzoni, per questo sono molto appassionato del lato musicale dei film, perché il lato musicale ti fa vivere, cioè ti cambia completamente il film, ovviamente ti fa vivere in un certo modo delle scene che stai vedendo, ti fa impersonificare spesso e volentieri i protagonisti,
0: sì,
1: di quelle scene. E sono fan di questi piccoli easter egg, magari, che si trovano, che possono sembrare magari poco utili alla struttura musicale, ma in realtà hanno un'utilità fondamentale.
0: Assolutamente.
1: E ti chiedo, anche tu nelle canzoni magari a volte inserisci qualche piccolo suono, qualche cosa di particolare che magari a un primo ascolto le persone possono non percepire, poi ascoltando.
0: Ma tu pensa che addirittura nel nuovo disco abbiamo inserito un messaggio vocale, cioè un messaggio vocale WhatsApp.
1: Ma lo sapeva la persona che ha inviato questo messaggio vocale?
0: Probabilmente sì. In seguito poi, insomma, gli abbiamo poi mandato un WhatsApp per avvisarla di questo.
1: Sempre con un messaggio vocale.
0: Sì, abbiamo inserito un messaggio vocale in una traccia del mio nuovo disco. In un pezzo finale della traccia del mio nuovo disco. Non voglio svelare qual è la traccia, insomma lo scoprirà poi il pubblico che andrà ad ascoltare l'album, il nuovo album, che è Neapolis Mambo.
1: Allora, voglio, questa è una lezione importantissima: non mandate messaggi vocali ai cantanti, perché i cantanti possono...
0: Ve li ritrovate in una canzone.
1: Esatto, ma in realtà è una cosa che è successa più volte e c'è un rischio nel mandare i messaggi vocali, quindi mi raccomando, state a corte. Ovviamente scherzo, quindi anche tu, diciamo, sei fan di questi piccoli, ecco, ti chiamavo prima easter egg all'interno dei brani.
0: Sì, sì, sono molto fan, credo che arricchiscono il suono, comunque gli danno poi dipende, no? Se inserisci magari un elemento simpatico, un elemento più serio, insomma caratterizzano sicuramente il brano, la canzone o comunque, ecco, quello che si sta andando a creare, diciamo, musicalmente.
1: Ci sono molti artisti che hanno ripreso questa cosa successivamente, anche artisti contemporanei dal mondo urban, che hanno ripreso l'atmosfera cinematografica dei grandi compositori dei decenni passati. Ad esempio mi viene da pensare a Salmo, che ha una carriera anche da attore, che all'interno dei suoi pezzi ha una visione cinematografica, pensa quei brani anche per un futuro videoclip, che non è un solito videoclip, bensì proprio un vero e proprio cortometraggio. Lo stesso Salmo ha fatto un videoclip del disco, del joint album che ha fatto insieme a Noyz Narcos, diretto da Dario Argento.
0: Beh, il testo, sicuramente i testi ispirano, diciamo, poi quella che è la creatività, diciamo, visiva, no? Poi appunto realizzare proprio un video su un testo. È un po' quello che è successo anche, devo dire, con Neapolis Mambo, con questo mio nuovo disco, dove chi ascolta, diciamo, si rende conto che i brani sono praticamente tutte delle mini storie d'amore, diciamo.

0: così, e quindi per ogni brano si potrebbe registrare un videoclip, solo che quanto dobbiamo avere di budget per fare 10 videoclip?
1: Infatti, cioè,
0: o facciamo... chiediamo alla Banca d'Italia.
1: Esatto, quanto budget dobbiamo avere per fare i videoclip?
0: Sì, troppi soldi, ci vogliono troppi soldi.
1: No, infatti, infatti.
0: Comunque, le finanze quelle
1: è
0: sono.
1: Tipo, quindi questo disco è tipo un carosello napoletano.
0: Esatto, un po' ispirato al carosello napoletano.

0: Una canzone che è stata cantata e interpretata da tantissimi artisti, centinaia, migliaia di artisti a Napoli, in Italia, in tutto quanto il mondo, è una delle canzoni che rappresenta Napoli, effettivamente la musica di Napoli,
1: sì, è proprio così.
0: In tutto quanto il mondo.
1: Si dice che sia stata scritta ad Odessa, dal grande di Capua, ed è effettivamente, come hai detto tu, diciamo, è stata presentata al Festival di Piedigrotta, è stata la canzone, diciamo, che ha fatto conoscere Napoli anche nel mondo, insomma, un po' questo sì, il drive del pezzo.
0: Tra l'altro ci sono state anche diverse versioni in inglese, no?
1: Di questo, sì, c'è stata quella famosissima del grande Elvis Presley, It's Now or Never. It's now or never.
0: Io non vi potevo vedere il là che quello canta. Giustamente, è l'istinto da artista, da cantante. Ma a proposito di O Sole Mio e di cinema, perché il macro tema di oggi è il cinema, parliamo di un'altra musica nel cinema. O Sole Mio è una canzone che è una delle canzoni più utilizzate della musica classica napoletana all'interno dei film e anche all'interno di tanti film americani per rappresentare appunto la cultura partenopea, la cultura di Napoli. Ricordiamo che in America ci c'è stato una grandissima migrazione comunque ed è stata esportata anche la cultura, parte della cultura partenopea napoletana. Sì. Ma ci sono state altre canzoni che hanno segnato un momento, in particolar modo io ti chiedo questo link che c'è, anche musicale, tra due canzoni che sono state due colonne sonore, ovvero Smile e Malafemmana, perché Smile è stata la colonna sonora di Tempi Moderni, un film di Chaplin cantata per la prima volta da Nat King Cole. So che tu sei un enorme fan di Nat King Cole.
1: Beh sì, è il mio crooner preferito in assoluto, il grande Nat King Cole.
0: È una canzone che somiglia un po' a un'altra canzone musicalmente napoletana che è Malafemmana.
1: Sì, effettivamente sì, c'è una forte assonanza anche armonica, diciamo così. Vediamo, potrebbe. Partiamo con Malafemmana, fa così.
0: Vai.
1: Femmana, tu sei una malafemmana, chi stu chi hai fatto chiagnere, lacrime infamità. Femmana, se tu peggi una vipera, mentre saccata l'anima, non posso più campare. Femmana, se dolce

0: Beh sì, effettivamente c'è un'assonanza, dai.
1: C'è una somiglianza. Walter Ricci, sempre live, suona rigorosamente in diretta davanti al pianoforte. Voi non le vedete, ma le sue mani fremono sul pianoforte. Lui sta sempre, giustamente, perché vuole toccare i tasti, vuole suonare.
0: Black and white, i tasti black and white.
1: Esatto, black and white. C'è questa assonanza. Io ho visto che a un certo punto ti sei fermato e ho detto, ma guarda, questa canzone assomiglia a Smile, ed è partito.
0: Beh sì, ci sono molti brani, devo dire, del songbook americano che poi somigliano a tanti brani classici napoletani, insomma, perché poi il periodo storico era quello, insomma, quindi probabilmente la musica è nell'aria. Io dico sempre, la musica è nell'aria e quindi, diciamo, le idee si acciuffano, come le avranno acciuffate in America, le hanno acciuffate a Napoli e viceversa.
1: E a proposito di acciuffare delle idee e dei complimenti, c'è anche una leggenda che lega proprio Chaplin, di cui parlavamo, e Totò, perché si dice che
0: si dice
1: che mettiamo sempre le mani avanti, perché sai, perché magari
0: si dice che un giornalista abbia detto a Totò che Chaplin gli aveva fatto dei complimenti.
1: Che comunque
0: così si dice, pensa tu.
1: E Totò avrebbe risposto, diciamo, il condizionale con non è possibile, cioè, ma come è possibile questa cosa che c'è? No,
0: ma cosa mi dice?
1: Cioè, ma cosa mi dice? Una tipica line di Totò. Tra poco sì, esatto. Tra poco facciamo un salto nel tempo, andiamo qualche decennio dopo. Prima però ascoltiamo proprio Walter Ricci.
2: Ma

0: cinema e musica sono più connesse di quanto voi crediate, anche perché spesso e volentieri quando gli artisti fanno i videoclip si trasformano in veri e propri attori e spesso gli artisti fanno proprio anche dei cameo, no, all'interno dei film, oppure interpretano dei personaggi, loro stessi o dei personaggi costruiti da chi sceneggia. E in questo caso nel videoclip di Malassai anche Walter si è trasformato in attore, perché ha volato fino a L'Avana per interpretare il suo personaggio all'interno di questo videoclip.
1: Sì, grazie Sil, mi ha fatto tutti i complimenti pure come attore, ma guarda,
0: io
1: mi presto, mi diverto come dire, anche a girare i videoclip lì dove il regista lo prevede, insomma.
0: E la produzione, come dicevamo anche prima, no?
1: E quindi insomma è una cosa, sì, sicuramente è un mio desiderio, sarebbe un mio sogno quello di fare l'attore, ma per ora concentriamoci sulla musica, devo ancora imparare bene a fare la musica, poi pensiamo.
0: No. Diciamo che la musica ti riesce abbastanza bene. Io personalmente avrei questo sogno di calcare anche qualche palcoscenico di, in qualità di attore oppure di...
1: Ce l'hai la faccia, sì.
0: Grazie. Nel senso che tenga facce...
1: C'è una faccia proprio da attore.
0: Ah, grazie. Questo è un grande complimento. È già un passo in più, penso, no? Quindi mi raccomando, se avete qualche postazione...
1: Per favore, registi, fatevi avanti. Qui c'è Silvio Martino.
0: Stiamo veramente scherzando. Massimo, avrei comunque un enorme rispetto e arriverei con grandissima umiltà, perché è un campo che giustamente ho calcato veramente poche volte, ho registrato pochissime cose in qualità di attore.
1: Sì, perché poi sembra facile, sembra semplice fare l'attore, in realtà poi quando dall'altra parte si accende la telecamera è lì sono cacchi amari, perché lì nasce la tensione, è complicato.
0: Poi fare l'attore nel cinema è una cosa, nel teatro è un'altra cosa ancora,
1: E
0: nel cinema ci sono take brevi, nel teatro invece c'è anche il rapporto, vedi il pubblico, non lo vedi e poi è tutto live, insomma ci sono tantissime differenze che ovviamente non svisceriamo in questo momento. Facciamo un passo in avanti, perché negli ultimi decenni abbiamo avuto un caso, forse su tutti, di una colonna sonora bellissima scritta a quattro mani con uno degli attori protagonisti del film. Ovviamente parlo del rapporto che hanno avuto Troisi e Pino Daniele nello scrivere Quando, una pietra miliare della discografia del grande Pinotto.
1: Un capolavoro praticamente, un capolavoro vero e proprio del grande Pino e del grande Massimo Troisi, che ci hanno lasciati, ma quanta bella, quanta arte ci hanno dato, quanti bei film, quanta bella musica ci hanno dato questi due grandi personaggi che sono Pino Daniele e Massimo Troisi. Forse Massimo Troisi un po' di meno, perché purtroppo la sua vita non è stata proprio, non gli ha consentito di realizzare tanti film come avrebbe voluto, ma quei film che ci ha lasciati sono
0: bellissimi,
1: sì.
0: Sono pieni di significato. Io appartengo ovviamente a una generazione arrivata un po' dopo Troisi, però ho voluto, dovuto e mi hanno fortemente consigliato di recuperare subito, anche fin da quando ero piccolo, tutti i film di Troisi, e l'ho fatto, ma non solo, io li riguardo ogni tanto per...
1: Questo è un messaggio ai giovani,
0: sì.
1: Giovanissimi, andate a guardare i film del grande Massimo Troisi,
0: che sono bellissimi. E allora l'ascoltiamo insieme, Troisi e Pino Daniele, Quando?

0: Sempre un'emozione ascoltare la voce di Pino. Abbiamo ascoltato quando? Che emozioni ti suscita Walter Pinotto?
1: Ma già la sua voce che è magica, no? Pino non era proprio un cantante proprio di voce, che aveva questa voce prorompente, diciamo, questa voce, però aveva una voce con una magia che qualsiasi cosa cantava, poteva cantare pure l'elenco telefonico, era bello.
0: Ti faceva vibrare delle corde,
1: sì,
0: del cuore.
1: Molto. Ti toccava, sì, toccava tanto le corde.
0: Parlavamo prima, visto che oggi il macro tema è quello del cinema, di canzoni che sono state particolarmente importanti. La canzone che abbiamo appena ascoltato è stata scritta a quattro mani da Pino Daniele e Massimo Troisi.
1: Sì.
0: Proseguiamo il nostro viaggio cronologico, temporale, e ci spostiamo ancora di qualche altro decennio, andiamo all'inizio degli anni 2000, quindi circa un poco più di 20 anni fa, perché ci sono state altre canzoni che sono state riprese e che hanno goduto magari di una seconda vita a distanza di decenni dalla loro uscita, perché sono state utilizzate in alcune pellicole, in alcuni film. Un esempio può essere Malamore No.
1: Ah, Malamore No, è un brano magico, insomma, uno di quei brani che si ascoltava dal grammofono,
0: sì,
1: capito? Con le frequenze tagliate, diciamo, i bassi e le alte tagliate, aveva questo suono così, Malamore No, Malamore mio non può.
0: Un po' raffreddato il cantante, diciamo.
1: Era un po' raffreddato.
0: Un po' raffreddato. E questa canzone è stata utilizzata all'inizio del 2000 in Malena, no? Il film di Tornatore, e in una iconica scena. Però visto che tu c'hai le mani sul pianoforte, magari ci puoi intonare Malamore No.
1: Grazie, perché è un pezzo che amo. Beh, proviamo. Vai.

0: Ma l'amore no, interpretata da Walter Ricci. Complimenti Walter.
1: Grazie, è un pezzo che amo in particolare, devo dire la verità. È un pezzo che mi emoziona cantare.
0: È un pezzo che, come dicevamo, ha avuto questa rinascita, se vogliamo. È sempre stato un pezzo bellissimo, ovviamente. Insomma, sì, c'è bisogno di dirlo. Ha goduto di una seconda vita che è rinato magari con dei film che sono arrivati dopo. Ad esempio, appunto, Malè e Tornatore. Ma non è l'unico caso. Un caso ce l'abbiamo anche nella storia recentissima. Perché in Partenope, il penultimo film di Paolo Sorrentino, l'ultima pellicola del... la penultima opera del regista napoletano, è stato inserito un brano di Riccardo Cocciante.
1: Ah sì, certo, era già tutto previsto.
0: Sì, una canzone che tra l'altro dopo il film ha ottenuto anche un discreto successo nelle piattaforme di streaming, rientrando nelle classifiche, perché giustamente tutti quanti andavano al cinema e venivano magari incuriositi da questo brano e tornavano a casa e la ascoltavano.
1: Sì, devo dire che il grande Sorrentino è stato anche bravo ad utilizzarlo per delle scene fantastiche del film, quindi insomma ti rimane così impressa la scena che la musica ti entra dentro l'anima, e quindi poi sicuramente anche a me ha fatto questo effetto, l'ho visto e poi sono andato a ricercare il brano e riemozionandomi, ricordandomi come dire, l'immagine, le immagini della pellicola di Sorrentino.
0: Anche perché è bellissimo in queste circostanze magari per tanti riscoprire dei brani. Era già tutto previsto, era un brano comunque che aveva avuto un enorme successo anche quando uscì, però tante persone magari non conoscevano questa.
1: Sì, è un fatto anche generazionale, no? Sì. Insomma, poi le nuove generazioni magari appassionandosi al grande Sorrentino sono andati a vedere il film e hanno riscoperto la musica, e succede anche questo.
0: Magari sai quanti ragazzi sono appassionati di Riccardo Cocciante e magari hanno scoperto altri brani che non siano appunto i soliti, insomma Margherita o altri, hanno scoperto altri brani della discografia di Riccardo Cocciante. Quindi
1: a me piacciono pure i capelli di Cocciante.
0: Sì, ah boh, ma quelli là sono credo siano un po' ingestibili, però i capelli.
1: No, ma sono belli quelli là. Sì. Sono belli, secondo me c'ha più capelli che canzoni, però. Anzi, c'ha più canzoni che capelli, che Cocciante è un
0: c'ha una carriera che è lunghissima, quindi però,
1: è immenso.
0: Però se la batte, non so, più capelli o più canzoni, non lo so. Noi nel dubbio l'ascoltiamo, era già tutto previsto.
2: Era già tutto previsto.

0: Era già tutto previsto, cantata e eseguita dal grande Cocciante, non solo cantata e eseguita, scritta da Cocciante.
1: Ma anche proprio si sente interpretata in una certa maniera.
0: Sì, hai visto che pathos che ci mette Cocciante nel cantare questa canzone.
1: Che poi parte sempre così, lui parte sempre un po' muscio muscio.
0: Sì,
1: diciamo.
0: Dice vabbè, tutto, certo. Poi a un certo punto devi abbassare il volume perché
1: esatto,
0: lui...
1: Esatto, i timpani poi iniziano anche a soffrire.
0: Partono i timpani, sì.
1: Certo, no, lui, ma poi io invidio sempre, oltre che i capelli, come dicevamo prima, anche le corde vocali di Riccardo Cocciante, perché comunque questo ha quest'urlo nella voce, ovviamente controllato, che è invidiabile.
0: Sì, assolutamente, però lui canta proprio distinto, capito? Cioè, secondo me è proprio, che ne so, così diverso, che ne so, da Bocelli, che invece è super controllato, non so, quando canta, insomma. Cioè,
1: sì.
0: Invece Cocciante è tutto istinto, insomma, questo è un modo di cantare all'italiana, anche se vuoi, comunque è un altro modo di cantare all'italiana che ha fatto faville anche nel mondo, insomma, appunto, vedi, come Cocciante, che comunque è un artista internazionale. E qui ha tutta un'altra musica, si è parlato anche di cinema oggi.
1: Sì, si è parlato di cinema e abbiamo parlato di canzoni che sono state riscoperte, di canzoni che hanno avuto una seconda vita anche nei film, oltre alle vite bellissime che hanno avuto quando sono usciti questi brani. Abbiamo parlato di un po' di connessioni tra musica e cinema, di Morricone, del carosello napoletano, della musica napoletana. Abbiamo ascoltato anche diversi brani che ci ha fatto sentire live il conduttore, nonché artista e musicista di questo programma, Walter Ricci. Insomma, è stata una puntata veramente piena e intensa, ed anche questa è volata.
0: Grazie Silvio, sì, è veramente emozionante anche per me. Conosco molti, come dire, avevo già coscienza di questi brani, però riparlarne, insomma, riesaminare come sono stati poi, come dire, rielaborati, riutilizzati, insomma, è molto emozionante. E qui a un'altra musica succede questo, e quindi noi radioascoltatori vi aspettiamo per una prossima puntata e vi abbracciamo virtualmente da Walter Ricci e Silvio Martino.
1: Un abbraccio virtuale, ciao.

e hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio.

Rai Radio Live Napoli, sono le 20. Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Ma dove sta la felicità? È asciuta una lenza sola, eppure un mondo fa bum bum. Io sparo a te, tu spara a me. Ma giocato una bolletta per non ci pensare, studio la televisione, mandami tre messaggi, a izzamo una poca terra. Quanti guaglioni si fanno zumbinare? Sta cantando una muezzina in mezzo alla ferrovia, a rete Damasco. La Siria è lontana, lo brucio fronte, un mondo fa bum bum. La zia di Dina mi sa furra u. Ma Edoardo, non ci abbassi più.

Toni Saripé. Un medio oriente.

Un mundo fa bum bum, la storia si ripete. Il libro l'hanno chiuso e come si ha da fare? L'anima nera, l'anima sporca, l'anima accesa. Tu stai giovane in capo e pure andare a parte. Visto un caso sotto lo stivacop, se prima non c'è simile.

Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

terra che si occora, per colpe in un olore, se voglio innamorare. Una stella guarda la luna.

interroga si amore e fantasia il cuore, se un giorno tornerà.

proprio mentre a Ward. Senza farmi vedere. Accorgo che io rispietto, lo chiudo con un piede, ma non si fa guardare. E proprio mentre pensa, senza farsi vedere, mi accorgo che indocile, la rete natucile, già si sta innamorando.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Questi scratch, queste batterie della sigla ci fanno entrare subito nel mood e significano soltanto una cosa, che sta iniziando una nuova ora di Around Naples con Silvio Martino, sempre qui su Rai Radio Live Napoli. Ciao a tutti, Wagyu, buon pomeriggio, come state? Noi siamo prontissimi per l'appuntamento di oggi, giovedì 6 marzo 2025. Staremo insieme, come sempre, fino alle ore 16. Come sta andando questa settimana? Raccontateci un po' cosa state facendo nei nostri DM, con l'università, con la scuola, magari con il lavoro. Si avvicina sempre di più questo secondo weekend del mese di marzo e anche la primavera. Effettivamente negli ultimi giorni si inizia a respirare un po' di aria primaverile anche per quanto riguarda le temperature. Nel frattempo continuano a succedere tantissime cose nel mondo musicale, urban, cantautorale, indie da Napoli e dai dintorni di Napoli. Oggi parliamo di tanti progetti che usciranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, e di tanti singoli album che invece verranno droppati domani. Poi oggi, come ogni giovedì, c'è la solita rubrica della Top 20 Naples, all'interno della quale scopriamo i brani più ascoltati in generale a Napoli e i brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Insomma, un'altra ora imperdibile. Partiamo con la musica, lo facciamo dai dintorni di Napoli, precisamente da Salerno, con un brano che è parzialmente in dialetto napoletano, una canzone che avevamo ascoltato anche al Festival di Sanremo 2025 e che sta andando ultimamente anche molto virale sui social. Avete capito sicuramente che sto parlando del singolo di Rocco Hunt, Mille Volte Ancora.
1: Mi ricordo una

Rocco Hunt con Mille Volte Ancora su Rai Radio Live Napoli per iniziare l'appuntamento di oggi, giovedì 6 marzo di Round Naples con Silvio Martino. Vedevo un po' sui social in questi giorni, in queste settimane, che questa canzone è diventata un po' un rifugio per tutti coloro che stanno studiando, lavorando lontano dalla propria casa, insomma i famosi fuorisede, che sentono la nostalgia della propria città, della propria famiglia, dell'aria che si respira dove sono nati e cresciuti, quindi ascoltano questa canzone per sentirsi più vicini, ecco, alle proprie radici. Partiamo con le news della giornata, lo facciamo come sempre da Napoli parlando di un progetto molto importante in arrivo il 21 marzo, il nuovo album della Nigna, che torna con questo disco che si chiama Forest, in cui ci sono 10 canzoni. Ha droppato qualche giorno fa sui social proprio la tracklist e le collaborazioni di questo progetto. Il primo singolo si chiama Guappari ed è già uscito, è il primo singolo estratto da questo disco. Il secondo brano della tracklist si chiama Ubal Rempennati, il terzo Ai, il quarto Inè, il quinto Tremme ed è in collaborazione con Cookie, un'artista straniera internazionale molto interessante. Il sesto brano si chiama Kineship, il settimo Mamma Ma, di cui è uscita anche una versione unplugged proprio nei giorni scorsi sui suoi profili social. L'ottavo è Figlia da Tempesti, il nono si chiama Sang e ha un altro featuring con Abdullah Miniawi, un altro artista internazionale. Il decimo brano della tracklist si chiama Pika Pika. Nel vinile però è contenuto anche un altro singolo, una bonus track che si chiama Mana Longa. Avete hype per il nuovo progetto della Nigna? Sicuramente una delle voci più interessanti della nuova scena cantautoriale napoletana, che si rifà tanto alle radici della musica classica napoletana, diciamo in perfetta linea con quella che è la vibe di Rai Radio Live Napoli, visto che questa radio affonda le proprie radici proprio nella canzone classica napoletana, nell'archivio storico della musica napoletana. Ascoltiamo la Nigna con uno dei suoi ultimi singoli, Arachiri, e poi parliamo di altri progetti in uscita. La Nigna.

C'è tanto hype nella scena napoletana italiana per il prossimo album della Niña, che si chiama Fureste, uscirà il 21 di marzo. Nel frattempo abbiamo ascoltato Harakiri, un singolo estratto dal suo ultimo progetto pubblicato risalente al 2023, che si chiama Vanitas. Ci spostiamo un attimo di genere musicale, passiamo all'urban, il genere che maggiormente trattiamo in Around the Naples, perché c'è una big news riguardo una grande collaborazione tra Lazza e Rose Villain. Questo singolo probabilmente sarà contenuto in Radio Vega, il terzo album di Rose Villain in uscita il 14 di marzo, ed è una canzone che già sta andando molto virale sui social. Questo prossimo album di Rose Villain, tra l'altro, va a chiudere la trilogia delle radio, perché Radio Gotham è uscito nel 2023, Radio Sakura nel 2024, e contiene tante grandi hit come Un Tuono, che è stata una hit da radio dell'anno scorso e una hit dell'estate dell'anno scorso. Insomma, questa trilogia si chiude appunto con Radio Vega. Erano diversi mesi che non vedevo tanto Lazza nei progetti che stavano uscendo, si sta concentrando maggiormente su Locura, su

che stanno arrivando, estivi che sono tantissimi, poi ne parleremo anche nelle prossime puntate, insomma, di Round Naples. Ascoltiamo Jamie Tights featuring Knight, Ballon d'Or, e poi scopriamo le tante release di domani.

o il rap. Drammi mai evitati, grandi nevicati, donne inimicate, danni dedicati, capi delicati, danni meritati, bro. Cosa siamo? Anime di dati, carichi elevati, tagli. Più subiti che recati, sbagli e derivati, ho subito torti, ma glielo

0: confiderò in me, wow. Dipendenze che passano all'entrata, passano le entrate, passano le donne, passano le droghe. Solo questa roba non mi passa. Se ci fosse ancora primo mi direbbe bravo. Io gli direi brother, sei come mio padre. Nessuno che ti ama ti ha dimenticato mai. Mai. Lady so che ascolterai sta strofa. Io ti penso forte come pochi. Mi dispiace che non ce l'abbiamo fatta e che ogni volta rovino ogni cosa. Quelli come me danno troppo al mondo e tengono poco per sé. Se domani faccio una rapina tu sarai il bottino, dillo allo scemo di turno.
1: Il mercato musicale pian piano si sta riprendendo da queste intense settimane sanremesi, dei momenti in cui sono stati droppati tanti singoli tutti insieme e spesso e volentieri anche a tanti album collegati alle partecipazioni di questi artisti proprio al Festival di Sanremo 2025. Questo venerdì ci sarà un album ancora collegato in qualche modo a Sanremo, ovvero il nuovo album dei Coma Cose che si chiama Vita Fusa, che ovviamente contiene il singolo che hanno portato in gara Cuoricini, e poi ci sono tante altre uscite di invece artisti che non hanno partecipato al festival. Per quanto riguarda l'hip hop che si mischia al cantautorato italiano, esce il nuovo album di Murubutu che si chiama La vita segreta delle città, un concept che esplora il tema delle città tra il sogno e alienazione attraverso 15 tracce ispirati a luoghi reali e immaginari. Questo progetto è stato influenzato da autori come Joyce Calvino e racconta le città con uno sguardo alla ricerca delle storie nascoste. L'album contiene delle collaborazioni come quella con Albo Rosi, un king del reggae in Italia, DJ Cream, Davide Shorty, Danno, insomma 15 tracce che saranno sicuramente, ecco, un viaggio attraverso il cantautorato e la poesia di Murubutu. Esce anche un mixtape annunciato quasi a sorpresa di Ryan e Intifaya. I due fratelli tornano con questo progetto che si chiama Two vs Soul, un mixtape introspettivo e identitario. Ci sono 12 tracce all'interno di questo progetto che riflettono un po' il loro vissuto tra l'esperienza, speranza, consapevolezza, con un titolo che è appunto Two vs Soul, che sottolinea ancora di più la loro unità contro tutto e tutti. I due sono fratelli artisti, hanno praticamente fatto un percorso musicale in parallelo con il percorso della loro vita. Esce anche un Vasco Live Milano San Siro, un documentario video musicale, insomma, dei 7 concerti da record di Vasco Rossi allo Stadio San Siro, con circa 400.000 spettatori totali, e questo calore dei fan è stato racchiuso in 25 brani e un medley di 7 hit. Tra poco scopriamo i singoli che invece usciranno domani. Prima ascoltiamo l'Elle Blade.

Sto con due studio e notte, e ti passa appena la session. Chiamami quando vengamo, send me location. Io ti insieme siamo in un show, ci fanno standing ovation. E ti riga sempre ok, shorty. Non ci domandami se

0: Lele Blade featuring Luke, Jet Privato su Rai Radio Live Napoli, un singolo estratto dall'ultimo album di Lele che si chiama Con i miei occhi, che abbiamo largamente ascoltato e commentato insieme nella scorsa stagione di Around Naples. Tra poco apriamo la solita rubrica del giovedì della Top 20 Naples, prima però scopriamo quali sono i singoli che usciranno domani. Sono tanti e soprattutto di tanti generi musicali diversi, si passa dal neomelodico alla trap, al rap, al pop italiano e napoletano. Esce un nuovo singolo di Bugo che sicuramente ricorderete per il noto meme del Sanremo di qualche anno fa, se non erro del 2020, del Dov'è Bugo di Morgan. Questa canzone si chiama Finalmente io ti vedo sicura. Esce un nuovo singolo di Marea Nazionale che si chiama Tuocco Mancora. Esce un nuovo brano di Nazca che si chiama Milano. Escono un paio di brani di Renato Zero, Per sempre noi e Sarai. Droppa anche 13 Pietro, un singolo che si chiama Verità. Probabilmente si avvicina sempre di più il nuovo album di 13 Pietro, l'abbiamo parlato anche ieri, perché nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, sta droppando con sempre più frequenza. È uscito il suo singolo Morire e domani appunto uscirà il nuovo singolo Verità, e queste ultime due canzoni hanno in comune anche diversi tratti grafici nelle comunicazioni social. Ci sono poi tante altre canzoni che escono e tanti radio date, soprattutto per singoli internazionali. Insomma, questo venerdì già si allinea agli ultimi del 2024, o meglio a quelli prima di Sanremo, quando il mercato musicale ci regalava tanta musica ogni settimana. Questa cosa può avere dei lati positivi e dei lati negativi, ne abbiamo parlato più volte in Around Naples, poi magari riapriremo il discorso nelle prossime puntate. Continuiamo con la musica, ascoltiamo un rapper emergente che ha da poco droppato il suo primo EP, Saif featuring Rove Pachamama, e poi apriamo la rubrica della Top 20 Naples.
1: Non parlo a nessuno come un pappagallo in gabbia, 125 per le strade via col vento, cuffiette col filo, ascolto Califano in spiaggia, faccio

0: Tartaglian Euro con il singolo Pazzia su Rai Radio Live Napoli in questo appuntamento di giovedì 6 marzo di Around the Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari soltanto adesso ha acceso la radio DAB oppure ha aperto l'app o il sito Rai Play Sound. Come state? Come sta andando questa giornata? Nella prima parte di quest'ora abbiamo parlato del nuovo album della Nigna che uscirà tra poche settimane, della collaborazione tra Rose Villain e Lazza. Abbiamo parlato anche dell'European Tour e del Summer Tour che dovrà affrontare Lazza nei prossimi mesi e poi abbiamo scoperto un po' di uscite di domani, perché come ogni venerdì escono tanti singoli e tanti album dall'urban, dal cantautorato, dall'indie, dal genere melodico, da Napoli e dai dintorni di Napoli. Ora, come ogni giovedì, è giunto il momento più atteso da tutti i fan di Around the Naples, ovvero quello della Top 20 Naples, la rubrica all'interno della quale scopriamo quali sono i 20 brani più ascoltati in generale a Napoli e i 20 brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Partiamo come sempre dalla prima classifica, quella generale, in cui possiamo trovare qualsiasi canzone. Come sempre partiamo dal 20° posto, occupato da Pezzi da 90 della SLF featuring Frezza, un singolo estratto da With Squad volume 2, il secondo capitolo della ormai diventata saga di mixtape del collettivo di rapper napoletani. Al 19° posto c'è Mille Volte Ancora di Rocco Ant, che abbiamo ascoltato all'inizio di questa ora di Around the Naples. Al 18° posto c'è Lentamente di Rama. Al 17° Grazie Mano Grazie di Willy Peyote, tutte canzoni comunque sanremesi. Al 16° posto c'è ancora una canzone che proviene da Sanremo, Chiamo Io Chiami Tu di Gaia. Dammi una mano al 15°, L'Albero delle Noci di Bruno Risas al 14°, Tu con chi fai l'amore dei The Colors al 13°, sale di parecchie posizioni rispetto a giovedì scorso. Al 12° posto c'è Ercomi con Il Ritmo delle Cose. All'11° Dimenticarsi alle 7 di Elodie, che scende di diverse posizioni rispetto alla settimana scorsa. E al 10° posto, a metà di questa classifica, c'è il singolo sempre sanremese di Brescia, La Tana del Granchio.
1: Nella Tana del Granchio c'è una canzone, ho posato i miei vestiti al sole, ti ho vista piangere dietro le mie parole.

0: A metà della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì c'è la Tana del Granchio di Brescia che abbiamo appena ascoltato on air su Rai Radio Live Napoli. Proseguiamo un po' scoprendo quali sono i singoli che occupano le prime 9 posizioni. Al nono posto c'è Cuoricini dei Coma Cose, che sta andando molto bene anche nelle classifiche airplay delle radio di tutta quanta Italia. All'ottavo posto c'è Anima e Cora di Serena Brancale, che sale sempre di più e soprattutto sta conquistando anche tutti i club e le discoteche, non solo in Campania, a Napoli, ma in tutta quanta Italia. Al settimo posto c'è Fuori Legge di Rosvillen, sempre un singolo portato al Festival di Sanremo. Al sesto posto La Mia Parola di Sciablo featuring Gue, Joshua e Tormento. Al quinto posto Incoscienti Giovani di Achille Lauro. Al quarto posto Volevo Essere un Duro di Lucio Corsi. Ora vediamo un po' se è cambiato il podio rispetto alla settimana scorsa. Al terzo posto c'è Battito di Fedez, che giovedì scorso occupava il secondo posto. Questa canzone è stata superata da La Cura per Me di Giorgia, che ora occupa il secondo posto, mentre al primo posto c'è sempre lei, la grande hit imbattibile anche nelle classifiche nazionali, Balorda Nostalgia di Olly.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Uno dei pochi singoli certificati in questo 2025, come ben sappiamo dal 1 gennaio sono raddoppiate praticamente le soglie di attribuzione per dischi d'oro e platino per quanto riguarda i singoli, e Olly con Valore da Nostalgia ha conquistato il disco d'oro con questa canzone insieme a Battito di Fedez e agli Sbandati Hanno Perso di Marrakesh. Ne abbiamo parlato nell'appuntamento di martedì di Round Nipples, che ovviamente potete recuperare quando volete attraverso il podcast dall'app o dal sito Rai Play Sound. Passiamo alla seconda classifica della Top 20 Nipples di questo giovedì, quella che comprende i brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Partiamo come sempre dal 20° posto, occupato da un singolo dei Co'Sang in collaborazione con Joelera. Avete capito sicuramente che sto parlando di Perdere a Capo, un estratto da Dinastia, il disco della reunion del duo di rapper napoletani. Al 19° posto c'è Tornati, Liberato, che sale di un po' di posizione rispetto a giovedì scorso. Al 18° c'è Flow Lacoste, al 17° c'è Dipinto, al 16° Hits di Rele Blade featuring Joelera, al 15° Video Hot, sempre con la collaborazione di Emanuele, questa volta il pezzo è di Coco, anche questo singolo è andato molto virale su tutti quanti i social. Al 14° c'è Ciro Renna, al 13° Gigi Finizio con il singolo Songhi, al 12° il Chapo Junior, al 11° Le Far con il suo ultimo brano che si chiama Pallone d'Oro, e al 10° posto c'è ancora Emanuele in featuring, questa volta con Guè nel singolo Movie, estratto dall'ultimo disco del Guercio che si chiama Tropico del Capricorno. Poi alla fine delle classifiche vedremo quante volte abbiamo incontrato il nome di in entrambe le classifiche, sicuramente meno rispetto a prima di Sanremo, perché adesso tanti singoli sanremesi giustamente stanno conquistando le classifiche. Ascoltiamo il singolo al 10° posto, Movie di Guè featuring Joelera, e poi scopriamo le prime posizioni. Stanotte

Ormai ho perso il conto delle canzoni che hanno fatto insieme Guè e Juelier. Questa è l'ultima hit che hanno sfornato, Movie, estratta dall'ultimo disco di Guè che si chiama Tropico del Capricorno, che è uscito all'inizio dell'anno, a gennaio del 2025. Questo singolo sta al decimo posto della seconda classifica della Top 20 Naples di questa settimana, di questo giovedì. Scopriamo le prime 9 posizioni. Al nono posto c'è l'ultimo singolo di Neves, 17. All'ottavo c'è l'ultimo brano di Lewan prodotto da Christian Liguori, che si chiama Parente, che sta andando molto bene nelle piattaforme digitali. Al settimo posto c'è Mario Forte e Susi Graziano con il singolo Che fa succedere 2.0. Al sesto c'è ancora Susi Graziano con il brano Una storia complicata. Al quinto posto c'è l'ultimo singolo di Frezza. Al quarto c'è Non saccio perdere di Juelier, che scende di diverse posizioni, lascia il posto al grande amico e maestro Gigi D'Alessio, che con il suo singolo Cattiveria e gelosia è entrato di prepotenza in questa classifica al terzo posto. Al secondo posto c'è Rosero Miraggio con il singolo Come vivi tu, e al primo posto c'è Navita Nanz, sempre della SLF, con Emanuele, che sta sempre lì tra le primissime posizioni delle classifiche. Fateci sapere quali singoli vi piacerebbe trovare in classifica, quali canzoni state ascoltando tanto in questo periodo. Tra poco facciamo un paragone tra le classifiche nazionali e quelle italiane. Prima ascoltiamo proprio Gigi D'Alessio con la sua ultima canzone, Cattiveria e gelosia.

0: casa mia.
1: L'ultimo singolo di Gigi D'Alessio, Cattiveria e Gelosia, su Rai Radio Live Napoli, una canzone che Gigi ha voluto regalare a tutti i suoi fan in occasione del suo compleanno, che è stato recentemente, la settimana scorsa. Gli facciamo ancora tanti auguri di buon compleanno. È una canzone in cui si è sfogato anche un po' dopo tanti anni di carriera. Siamo giunti quasi alla fine della rubrica della Top 10 Naples di questo giovedì. Allora, cosa abbiamo trovato in queste due classifiche? Nella prima, quella generale, ovviamente abbiamo trovato una forte presenza ancora dei singoli sanremesi, così come succede anche nelle classifiche nazionali, mentre per quanto riguarda la seconda classifica, quella composta da brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni, abbiamo trovato naturalmente sempre una grande eterogeneità di generi musicali, dalla trap al rap al neomelodico, al pop al cantautorato. C'è ovviamente una forte presenza anche di Emanuele, di Juelier, sia con pezzi suoi che con featuring all'interno di questa classifica. Sono ben 5 infatti le canzoni a cui partecipa. Per quanto riguarda singoli non sanremesi che stanno andando molto bene in Italia, abbiamo Ora che non ho più te di Cesare Cremonini, abbiamo The Beat Armas Photos di Bad Bunny, Buio davanti di Lazza, Devastante di Olly, Vibe di Gue, Bianca di Rari dal Tacco featuring Kid Yugi, Amore disperato di Achille Lauro, Gli sbandati hanno perso di Marrakesh, Islanda dei Pinguini Tattici Nucleari, Lei ancora di Marra, Lo so che di Capo Plaza, Tu me quieres con la partecipazione di Baby Gang, Rosetto e Caffè di Sal Da Vinci, O Mamma Mia di Gue featuring Rosville, insomma tutti i brani che sappiamo staranno andando molto bene in questo periodo. Chiudiamo la rubrica della Top 20 Naples per questo giovedì, ma continuiamo con la musica e con le news di Round Naples.

Abbiamo ascoltato prima Calmo con Snorkeling e poi Derivati con Senza Pensieri su Rai Radio Live Napoli in quest'ora di giovedì 6 marzo di Round Naples con Silvio Martino, che è già quasi giunta al termine. Anche oggi abbiamo parlato di tante cose, dell'album della Niña Forest che uscirà tra poche settimane, abbiamo letto la tracklist e le collaborazioni di questo progetto, poi abbiamo scoperto una nuova collaborazione tra Lazza e Rose Villain che probabilmente sarà contenuta nel nuovo album di Rose, che va a chiudere la trilogia iniziata con Radio Gotham nel 2023. Abbiamo parlato delle tante uscite di domani venerdì, tanti singoli album che usciranno, che ovviamente ascolteremo e commenteremo insieme nelle prossime puntate di Round Naples. E poi, come ogni giovedì, c'è stata la solita rubrica della Top 20 Naples, all'interno della quale abbiamo scoperto quali sono i 20 brani più ascoltati a Napoli della settimana in generale e poi i 20 brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Vi ricordo l'appuntamento on air con questo programma, ci sentiamo sempre in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, c'è la replica alle ore 22, potete ascoltare Rai Radio Live Napoli dalla Radio DAB, quella digitale, oppure dall'app dal sito Rai Play Sound, dove è presente anche il podcast di questa trasmissione, basta cercarlo nella barra di ricerca oppure potete andare nella sezione dei podcast o ancora in quella di palinsesti dedicati a questa radio, cliccate sull'icona del programma e ascoltate tutte le ore che volete. A tal proposito vi consiglio anche di metterlo tra i preferiti, così vi arriva una notifica anche sullo smartphone ogni volta che viene pubblicato un nuovo episodio. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui, domani un'altra ora intensa e imperdibile, perché torna la rubrica della nota vocale, all'interno della quale scambiamo dei messaggi vocali con l'artista ospite. Per sapere in anteprima chi è, seguiteci sui nostri profili social, su Facebook, su Instagram. Round Naples con Silvio Martino vi saluta, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. A domani, ciao a you!

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Dicono che spesso quello che si vuole non stanno insieme e quello che stanno insieme non si vuole. In da che categoria stanno? Io ti voglio come prima, perché per me tu sei prima. O sa che sono stato sud, o sa che mo sono cresciuto. Voglio a te cana da volta, voglio tu cana da volta, Londra parina da volta,

vento, sedi con locali indemoniati, un granuscio di grandezza immensa germogliava d'estate pur d'inverno, sotto di questa si tenea gran mensa, da streghe, stregoni, diavoli d'inferno.

0: Io mi chiamo Scamorza Lorizio, mi appresento, eccomi qua. Faccio il gioco di prestigio per mangiare. Già, c'è un coniglio e un pappavallo che sparescono e accomparescono. C'è una pera ed un tarallo che mi servono a lavorare. Poi c'ho pure una moglie e tre figli che non appena amata se sombroglia. La mia sposa si arroba coniglia, con tutta la famiglia solo vanno a mangiare. Ed allora il coniglio sparisce, la pera sparisce, il tarallo sparisce, sparisce. Dico di questi giochi di prestigio, Scamorza Luigi, come li fa? Ma. E perciò se l'ho detto a mia moglie, che ci vedo con me non mi ha scherzato. Qualche giorno, ma la fila, ma la squaglia, sparisce Scamorza e fordisce Magnò. Ma facesse sparire veramente, certa gente, tanta gente, che conosca e che stacci su lì. Pirolò, pirolò, pirolì. Quanti soldi lo vince Scamorza deve dare e non ce li ho. Chi le soldi vanno a forza e chi metto? Già, c'è un agente di uscire che sparescene e accomparescene, o che anch'io, o Salomino, non so vuole mi trovare. Ma c'è sta la padrona di casa, che dava 1.000 lire a 6 mesi. E marittimo piglio tutto cosa, sta roba mi vengo perché mi ha papà. Ed allora il coniglio sparisce, la pera sparisce, il tarallo sparisce, sparisce. Tipo di questi giochi e prestigi, Scamorza Luigi, come li fa? Ma. Se volessero poche fortuna, a mia nonna mi avesse sonnato, a modesse 28 e 31, giocasse per Roma e accessero qua. Ma facesse sparire veramente, certa gente, tanta gente, che conosco e che staccio su lì, pirolò, pirolò, pirolì. Ed ora, signor signore, vado ad eseguire l'ultimo esperimento. Per favore, chi mi dà 1.000 lire? Lei, no, e non crede che sta fuori disco? Ecco lei, grazie. Ed ora in un baleno, in un istante, in un zumbo le faccio vedere come sparisce io e la 1.000 lire. 1, 2 e 3, sparì.
1: Farabutto, 1.000 lire da rubare.
0: Ma che sono 1.000 lire? Io facesse sparire veramente certa gente, tanta gente, e conosco che state su lì, pirolò, pirolò, pirolì.
2: Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Signora, scusate l'ardire di un tipo un tantino invadente. Io sono quel tizio che abita proprio di fronte. E quando si affaccia al balcone, va tenamente. Mentre arracquata il rosa, vi ammira di rimpetto. Signor, che bella cosa, quando spannite calze e reggipetto, vostro marito Cosimo Pillicchia è un uomo veramente fortunato, cara signora. Che bella mogliettina si è trovato, con i suoi 70 anni e forse più. Signor, scusate una curiosità, chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O curaggio supporta, nu marite che l'età. Come? Vivete solo per i fiori? Signora, mi facetemi un favore, spiegatemi sto fatto come va. Qualcuno certamente ve lo dà, ve lo dà, ve lo dà. O curaggio supporta, nu marite che l'età. Signora, mi ha detto il portiere che voi strimballate a chitarra. Per questo prendete lezione ogni dì puntualmente da quel giovanotto che arriva con lo strumento. Una suonatella al giorno davvero è un gran diletto. Però vostro marito che fa mentre voi fate il minuetto? Dopo mangiato Cosimo Pillicchia, oltre al riposo, non pretende niente. Si fa un'orina a letto allegramente, mentre voi solfeggiate sul sofà. Ah, mo capisco fatto come va. Chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O curacce supporta, nu marite che stetà. Certo, la vita è dura, in ogni cuore ci sono dei momenti di dolore. E tutti i giorni puff solleva, arriva il professore e ve lo dà signor, ve lo dà. O curacce supporta, nu marite che l'età. Signor, però se un giorno per combinazione il professore manca alla lezione, fatemi solo un segno e là per là il sottoscritto arriva e ve lo dà. Ve lo dà, signor, ve lo dà.

figliola, che bellezza, cadene, cadene, ma non dice quanta volta, non pensiero te bene, poi si attenta, manca voce, che la come da fa per capire, dimmi che te può dare, che te può dire, se non ti senti parlare, amma bella, volte mano, cerca in mezzo l'abbracciare, vassala, vassala, vassala, vassala, resta dell'ora, 2 ore a vassà.

Faceți de-ați fete numai să mă arăt pe Willy și să l-am arăta. Sta malata, sta figliola, non si sa pa gattene gattene, vo dottore che è un'amica, sta venendo, mo venendo, mo venendo, chi la trasse, tocca, tasta, vo tu dice capisce, mo inì, sta figliola si sa, capo guarì, ma tu ti devi svegliare, amma bella, votte in mano, cerca i pezzi e la traccia, vasala, vasala, vasala, vasala, resta con un'ora, due.

carezze ed aspetta un mese, ma roppi lui mi si sovò marotà. Vassala, vassala, vassala, vassala, resta d'un'ora, due ora passa.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

E sono cose che capitano un pochettino a tutti, eh. Eppure mo che dovevo suonare un microfono lontano. O Jack non stava apposta, che giornata, che schiarata.

quando era giovanotto, gioco sempre da quaterna, non è sciuto mai un numero quando è certo paterna. Sta semmano non ho avuto a moneta paio qua, son cresciuto tutte e quattro, grazie tante e San Gennà. E che fortuna fortunata, e che certo che tengo, che giornata che è schiarata. Mamma mi vota a fornì, è domenica, c'è il sole, e come ogni padre e figlie, porta spassa a Margellino tutta quanta la famiglia. Manda

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.